0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:05.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare. E non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti; livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato; e poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.
3: Every sound check one.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E eccoci qua, una nuova settimana, la semaine loca, no, la semana loca, la semaine de folie, come dicono tanti cittadini europei.
3: Crazy week, Beppe.
2: Come dicono i cittadini che una volta erano europei, io non so cosa siano. Ciao Vanna, come stai?
3: Ciao Beppe, come stai? Io bene, tu?
2: Mi fa caldo, Vanna, mi fa caldo.
3: Lo so, è caldo. Che volete? Non estate, così.
2: Allora, che vuoi fare?
3: È così.
2: Caldo, bellucinante. Va bene, allora, cosa ci racconti questa settimana?
3: Allora, a proposito di caldo, in realtà ti parlo dell'opposto, ovvero di tempeste, di maltempo, perché sappiamo che in questi giorni Parigi, le strade di Parigi sono sommerse a causa del maltempo. È stata ripresa una scenetta buffa durante questi episodi di questa macchina della polizia che trasmette dagli altoparlanti la musica di Titanic.
2: Come dire? Scusa, sì, che scelta Titanic.
3: Sì, tu vedi questa macchinina della polizia che va nelle strade di Parigi allagate e trasmettono questa canzone.
2: Ma Titanic?
3: Anche, sì, Titanic.
2: Ma è affondato il Titanic.
3: Per quello.
2: Mi dispiace che insomma sono successe, sono morti 1500 persone.
3: Certo. Magari era anche per far spuntare un sorriso comunque ai cittadini parigini.
2: Un sorriso, se mettevano profondo rosso che succedeva? Oppure l'inferno de Hells.
3: Vabbè. Sono in tema.
2: Dov'è che è successo?
3: Che... A Parigi.
2: A Parigi, quindi a Parigi tutto va bene, quindi è bruciato e c'è il caldo, no? Quindi e io ti porto nel caldo per un'altra cosa. Tu sai quanto può arrivare così la passione per il calcio? Quanto può arrivare? Dimmi.
3: Tanto.
2: Allora,
3: lontano.
2: Una notizia del 24 giugno che un tifoso ha bruciato la sua auto per andare a vedere River Plate negli USA.
3: Sì.
2: Che è successo? Questo racconto è un supporter argentino, va bene? Che ha messo in piano un'azione, un piano perché non aveva i soldi per andare lui e il figlio a vedere questa partita, insomma, no? Assistere al match tra il Millonarios e il Monterrey, insomma.
3: Okay.
2: Che ha fatto questo? Che poi è stato anche intervistato e l'ha pure detto. Io mi sono pure venduto la macchina, io vengo da Mendoza, ho venduto la macchina per essere qui, per pagare il biglietto del volo, ha raccontato il tifoso in una trasmissione a El Chiringuito. E che ha detto? Dice, mi hanno dato 10.000 euro. Dice, ma come ho fatto a darti 10.000 euro? Di questi tempi non li dà nessuno. Ho dato fuoco alla macchina, però mi sa che quando torno devo mia moglie chiede il divorzio.
3: Ci credo.
2: È allucinante, no? Nessun rimpianto però, prima o poi ha detto la ricompreremo la macchina, ma vuoi mettere che devi avere una partita, di vedere una partita. Cosa vale una macchina a confronto a una partita?
3: Niente.
2: L'ha detto anche lui, siamo i migliori del Real Madrid, quindi essere qui è la mia vita.
3: Ecco, pensa un po' dove può arrivare la passione per il pallone.
2: Chissà la sua moglie.
3: Vabbè, possiamo immaginarla. Allora, tu sai che adesso Venezia in questi giorni è stata blindata perché per il matrimonio Jeff Bezos, ok? Cosa è successo? Che ad un certo punto è successo il delirio.
2: Cioè?
3: Delirio e richieste di foto per Jeff Bezos a passeggio in città. E tu dirai, ma com'è possibile che se ne va a passeggio così, no? Ed effettivamente c'era qualcosa che non andava, perché in realtà quello che passeggiava era un suo sosia.
2: E come sarebbe stato?
3: Sì, è un ex elettricista tedesco che ora è un imprenditore.
2: Che è venuto per il matrimonio. Il sosia di Bezos.
3: È venuto per il matrimonio del vero Bezos. E tra selfie, applausi e proposte di affari, la somiglianza ha ingannato decine di turisti.
2: Ma dai, ma te lo immagino avesse firmato.
3: Ma si vedono proprio le foto in cui è uguale a lui. Incredibile. Vabbè, comunque, se vedete un Jeff Bezos che passeggia tranquillamente, non può essere.
2: Speriamo che non abbia lui sposato, come si chiama la giornalista lì, lei che insomma.
3: Oggi lo sai che non so come si chiama?
2: Lauren, non me lo ricordo. Vabbè, insomma, la moglie di Bezos,
3: esatto.
2: Perché lo diciamo, speriamo che abbia sposato il Bezos giusto. Vabbè, e di queste cose d'identità molte persone ci giocano, insomma. Pensate che questa notizia invece del 19 giugno che è successo nella Repubblica Ceca, un ragazzo di 22 anni, pensate, si belle le start-up, no? Funzionano bene, solo che aveva avviato uno studio dentistico senza licenza, senza nulla, semplicemente studiando online, cioè leggendo le cose online. Poi tra l'altro aveva altri due collaboratori, una delle quali era anche una cittadina che riusciva a portare anche gli attrezzi per fare le otturazioni, queste cose qua, e quindi lui praticamente lavorava senza nessun problema, ha iniettato anche l'anestesia, pensa che lavoro. Alla fine insomma però il tutto è esploso perché sono andato a cercare le sue attività e era assolutamente
3: non in regola.
2: Quindi attenzione, perché insomma bisogna stare attenti a queste cose. Tra l'altro ovviamente i tre sono stati arrestati, ma prova a pensare, insomma, un dentista già sa paura di quelli veri,
3: figurati
2: quelli pinti. Quindi attenzione, perché studiare online non vuol dire che insomma uno poi possa fare quell'attività. Vai Vanna.
3: No, allora cosa è successo durante un battesimo? Battesimi insomma sono feste, visto, felici, contenti, però ad un certo punto si è trasformato in un incubo.
2: Cioè?
3: Perché dopo
2: festeggia, dopo, si mangia le paste,
3: bravo, no? Dopo una bella mangiata ad un certo punto arriva il momento del conto. Ecco, e la cosa è degenerata perché si è proprio scatenata una vera rissa
2: chi voleva pagare?
3: Con tavoli e sedie che volavano. Il genero, un 29enne, padre della bambina battezzata, avrebbe colpito la suocera.
2: O perché?
3: Perché evidentemente doveva pagare lei, ma forse...
2: Mamma mia ragazzi, siamo proprio dalle risate ai pianti.
3: Esatto, ma tu pensa che lui è stato arrestato per lesioni aggravate ovviamente, perché non si fa.
2: Non si picchia la suocera, ma neanche il genero.
3: Ma nessuno,
2: ma poi dopo...
3: Stipulate prima chi deve
2: pagare,
3: bravo, no?
2: Stipulate, bravo, mi piace questa cosa, stipulate prima, come dice la Vanna, questa rimarrà storica. Va bene, poi ricordiamocelo di questa parola, stipulata, perché te la riportano in ultima notizia. Nel frattempo, ma tu le prendi mai nei grattevinci, le giochi mai alla lotteria tu?
3: Ma no. Tanto in realtà. Vabbè, cioè, magari è capitato però qualche volta.
2: Allora prova a immaginarti che per un caso che ora ti spiego succede che tu ti cioè capisci di aver vinto. Cosa fai la prima cosa? Inizi subito a spendere, insomma, no?
3: Sì, aspetti. Aspetto che mi arrivino i soldi.
2: Brava. Perché se tu fossi stata in questa dov'è il posto, in Norvegia, un ente che si occupa di giochi in Norvegia che si chiama Norse Tipping, pensa te, insomma la notizia qual è? Credono di essere diventati ricchi con la lotteria

0: fermi tutti, Boni, perché non è proprio così. E ha dovuto correggere velocemente gli importi delle vincite, chiudendo, scusa, ma i norvegesi, a parte sono arrabbiati, però a pagare l'errore poi che è stata la stessa amministratrice delegata Tonje Sagsten, penso che si dica così, che domenica 29 giugno, cioè ieri, si è dimessa, ha dovuto annunciare due dimissioni dopo due anni di ruolo. Ecco. Insomma, dice, come responsabile era mia dovere gestire gli errori, quindi non moltiplicare per 100 una cosa che era da dividere per 100, insomma, no?
1: L'opposto.
0: 100% quanto fa? 10.000. Quindi anche tu avessi ricevuto un euro, che dovevi ricevere un euro, in realtà, perché dividevi per 100, certo, e ti hanno detto hai vinto 10.000 euro, che ci avresti fatto, Vanna? Che ci avresti fatto?
1: Ma non lo so, un viaggio sicuramente.
0: Va bene, allora, dici.
1: Ritorniamo in Italia e siamo a Caserta. Questo ha dell'incredibile, questa storia però fa anche riflettere. Tu pensa che la madre vieta il cellulare alla 14enne, sua figlia, e lei si lancia dalla finestra.
0: Mammina, allora siamo andati. Già c'era quello che l'hanno portato all'ospedale, quel ragazzo con le convulsioni, no?
1: In astinenza,
0: no? Ecco, questa si è lanciata dalla finestra.
1: Questa ragazza purtroppo si è lanciata dalla finestra, non ha ovviamente portato delle lesioni gravi. Che è la cosa più importante, però questo ci fa riflettere.
0: Sì. Pensa che insomma
1: il cellulare ormai è diventato una parte del nostro corpo.
0: Bastava la signora che non gli facesse la ricarica, penso, ma poi anche lì dopo sembrava. Ma comunque questa è una notizia che ci fa veramente pensare.
1: Esatto.
0: Senti, io ho l'ultima notizia, lo lascio per l'ultima, perché prima hai detto che dobbiamo fare prima la stipula.
1: Dobbiamo stipulare,
0: Per esempio, se quando tu ti sposerai, no? Che fai? Stipuli un matrimonio, che è, insomma,
1: Il contratto,
0: fai un contratto di matrimonio. Dopo il matrimonio, che è successo? I due si sono conosciuti sui social, sai, oggi va molto di moda. Ci sono due persone, sono conosciute sui social. E per le loro religioni non avevano mai condiviso un'intimità vera e propria, quindi bacini, certo. Ma insomma, dice no, noi prima ci sposiamo, è giusto che sia così. Si sposano e dopo essersi sposati, qui dura minga e la sposa e dice no, guarda, sono sempre indisposta, sono sempre occupata, sono sempre di qui, sono sempre di là. Insomma, alla fine insospettito il marito, che a quel punto diceva, insomma, vabbè, dopo il matrimonio è anche giusto consumarlo questo matrimonio, no? Insomma, che si fa se no? Sostanza che alla fine, pressato la famiglia di lei, ha scoperto che lui ha sposato un uomo che dal 2020 si vestiva da donna. E lei tra l'altro aveva anche il niqab, quindi non si vedeva, quindi lui l'ha sposato e non voleva fare sesso, proprio perché il marito scopre in quel momento che aveva sposato un uomo. Chiaramente a quel punto i genitori sono stati i genitori a dirgli tutta la verità, e a seguito di queste immagini la polizia ha arrestato questo Ash, che ha confessato di aver sposato è scritto così su Today, per cercare di rubare i beni della sua famiglia.
1: Pure.
0: Sì, perché sai che quando si sposano poi in determinate cose c'è lo scambio di beni. E ora però accusato di frode potrebbe essere incarcerato fino a 4 anni.
1: Mamma mia.
0: Ma te lo immagini te? Quindi consumate prima, allora, verificate, perché non si sa mai.
1: Beh, è vero che per la religione alcune religioni fanno così. Però sì, che sai che sorpresa, insomma, un pacco.
0: Se leggi l'articolo, insomma, questa qui era sempre, cioè, questo lo insospettiva, ma niente, no, non si può fare, dai, basta, chiuso.
1: Va bene, quindi hanno fatto il pacco, Beppe. A proposito,
0: no, ce l'aveva il pacco più che
1: di pacco. Sì, ti dico che c'è stato un famoso pacco in questi ultimi giorni.
0: Che
1: esplode all'ufficio postale di Foligno.
0: Oddio.
1: E quindi tutti subito danno l'allarme, si pensa ad una bomba, visto che ora si parla di attentati, guerre e quant'altro. E in realtà era solo l'aloe preparata dalle suore.
0: L'aloe?
1: L'aloe preparata dalle suore.
0: Una crema, che è sta roba?
1: Sì, sì, l'aloe è insomma una crema a base di aloe, penso. E che si era praticamente fermentata per il caldo e quindi è esplosa.
0: Porca miseria.
1: Non ha causato nessun ferito, però queste suore, dico io, ma che si sono messe a preparare l'aloe.
0: Vabbè, ma era una cremina, che era? Non lo so.
1: E chissà come l'hanno preparata.
0: A che serve l'aloe? Quella, insomma.
1: L'aloe di solito per, come si dice, nutrire la pelle, per le scottature anche serve.
0: Quindi è un
1: unguento. No?
0: Non hanno calcolato che forse fermentava, che faceva? Creava gas, no?
1: Esploso. Evidentemente è esploso e niente,
0: ti ricordi quando era esploso anche un carciofo tempo fa?

0: Vero, è vero, sì, me lo ricordo.
1: Va bene, fantastico. Dai. Allora, abbiamo terminato questa settimana il caldo e insomma, chi volesse trovare notizie le può trovare almeno da parte mia, quello che ho detto su Today.
0: Sì,
1: e
0: la stavo, maggior parte.
1: Sì, stavo leggendo, guarda, questa notizia di quello che è stato lo sposo, Porino, ma è anche un po' conzo, questa gli aveva raccontato anche con una famiglia.
0: Ora ti sei
1: sì,
0: fissato
1: perché,
0: con questa notizia.
1: Sì, perché ma come fa questa? Aspettare, tra l'altro gli ha detto, ha durato 12 giorni, dopo il matrimonio ha continuato 12 giorni a dirgli che si fa, che si fa? Ma ti rendi conto?
0: Oh, yeah, yeah.
1: Va bene, ciao Annina.
0: Ciao Beppe. Ciao a tutti.
2: Ciao. Radio Fly, le ali della tua musica.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 21 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59, ora legale. La luna tramonta alle 00.53 e sorge alle 16.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Panfilo e San Giona.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 settembre del 1936 il biologo statunitense Edward Kendall scopriva che una delle sostanze prodotte dal surrene poteva ridurre i sintomi del morbo di Addison. Si trattava del cosiddetto composto E, il cortisone, che sarebbe diventato un metodo di cura estremamente valido contro infiammazioni e allergie.
0: Benessere naturale.
1: Riso, bontà salutare. Cereale più consumato al mondo, il riso assorbe notevoli quantità di acqua, per questo produce prima di altri alimenti il senso di sazietà. Rispetto al grano, poi, contiene una quantità minore di proteine, ma più nobili, mentre rispetto a tutti gli altri cereali ha una ridotta probabilità di provocare allergie. Il riso brillato, raffinato, privato della fibra esterna indigeribile, è molto utile alla flora batterica e migliora il transito intestinale.
0: Consigli pratici.
1: Ad ogni pianta il suo habitat. Ogni pianta in casa ha bisogno di collocazioni differenti in relazione alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Negli angoli meno luminosi della casa possono vivere bene echenzie, ficus. In quelli più umidi come il bagno, felci, capelvenere, photos. Nella veranda o vicino ad una grande vetrata si può creare un giardino d'inverno con gardenie, begonie e bambù.
0: Hanno detto...
1: Sì, quello che sembri, Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Matteo e le Maura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 settembre Ombretta Colli, Larry Hagman. Per quelli che hanno la mia età riconosceranno il JR di Dallas, Daniela Goggi e Ivano Fossati. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado della Vergine, sei dotato di grande fantasia fino a raggiungere ispirazioni che possono portarti addirittura alla profezia. Tale dono, come anche i tuoi presentimenti, ti saranno di grande aiuto. Hai facilità a comandare, sei intraprendente, coraggioso e costante, perciò la strada che conduce al successo è continuamente aperta per te. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in Capricorno sfida la pazienza, ma la grinta non arretra di un passo. La nostra presenza al lavoro non passa inosservata. Proponiamo quella modifica che avevamo in mente. Toro, alternanza tra momenti di tensione e fasi più produttive. Gestiamo le energie con intelligenza, senza disperderle in battaglie del tutto inutili. Scegliamo con cura le priorità e concentriamoci su ciò che porta risultati concreti. Gemelli, serve silenzio, fermarci, guardarci dentro, ascoltare quello che ci dice la parte più profonda di noi. Le risposte sono già lì, tendiamo l'orecchio. Dove andiamo? Cosa cerchiamo? Domande che meritano tempo e attenzione vera, non risposte frettolose. Cancro, giornata critica che richiede controllo emotivo e capacità di non reagire alle provocazioni. Evitiamo in confronti infuocati, rimaniamo calmi anche se qualcuno cerca la lite con parole o gesti ostili. Leone, le relazioni richiedono un briciolo di diplomazia in più. Invece di imporci, ascoltiamo le esigenze degli altri per trovare un accordo equo. Dividiamo i compiti con i collaboratori. La fatica condivisa pesa alla metà e porta molta armonia nel gruppo. Vergine, introduciamo una piccola innovazione nel nostro modo di operare. Aggiorniamo i nostri strumenti per renderli più attuali, veloci ed efficaci. La tecnologia è un'alleata che ci permette di delegare i compiti ripetitivi, così possiamo dedicarci agli affetti. Bilancia, giornata che parte in salita. La tenacia c'è, ma qualcosa ci frena. Nel pomeriggio il cielo migliora e le iniziative riprendono slancio. Un collega ci offre un supporto inatteso, accettiamolo senza imbarazzo. Scorpione, un contributo che abbiamo dato settimane fa torna indietro con un riconoscimento. Accettiamolo senza minimizzare, ce lo siamo guadagnato. La mattina porta una luce diversa, un momento di chiarezza autentica su qualcosa che tendevamo a complicare. Sagittario, il risveglio è in salita, però il quadro rimane abbastanza stabile. Le idee più originali emergono nei momenti di apparente stasi operativa, grazie alla luna che va in acquario. Capricorno, Marte opposto dal Cancro prova a scuoterci, ma non piega la nostra determinazione. Appena alzati, affrontiamo con coraggio una questione spinosa e in sospeso. Questa chiarezza non si ripeterà. Acquario, lunedì che inizia senza troppi scossoni planetari né pressioni esterne. Possiamo compiere delle scelte che nascono esclusivamente dalla nostra testa. Teniamo in mano le redini del comando e guidiamo i nostri colleghi verso l'obiettivo prefissato. Pesci, momento produttivo sul lavoro che chiede attenzione ai dettagli più che allo slancio. Una collaborazione che sembrava problematica mostra invece incoraggianti segni di miglioramento. Bene. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Non è la mancanza d'amore, ma la mancanza d'amicizia che rende i matrimoni infelici. Nietzsche.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il poruncusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare. E non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato, infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energia e viveri ma con danni limitati o inesistenti; livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato; e poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 mm e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 21 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59, ora legale. La luna tramonta alle 00.53 e sorge alle 16.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Panfilo e San Giona.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 settembre del 1936 il biologo statunitense Edward Kendall scopriva che una delle sostanze prodotte dal surrene poteva ridurre i sintomi del morbo di Addison. Si trattava del cosiddetto composto E, il cortisone, che sarebbe diventato un metodo di cura estremamente valido contro infiammazioni e allergie.
0: Benessere naturale.
1: Riso, bontà salutare. Cereale più consumato al mondo, il riso assorbe notevoli quantità di acqua, per questo produce prima di altri alimenti il senso di sazietà. Rispetto al grano, poi, contiene una quantità minore di proteine, ma più nobili, mentre rispetto a tutti gli altri cereali ha una ridotta probabilità di provocare allergie. Il riso brillato, raffinato, privato della fibra esterna indigeribile, è molto utile alla flora batterica e migliora il transito intestinale.
0: Consigli pratici.
1: Ad ogni pianta il suo habitat. Ogni pianta in casa ha bisogno di collocazioni differenti in relazione alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Negli angoli meno luminosi della casa possono vivere bene echenzie, ficus. In quelle più umidi come il bagno, felci, capelvenere, photos. Nella veranda o vicino ad una grande vetrata si può creare un giardino d'inverno con gardenie, begonie e bambù.
0: Hanno detto...
1: Sì, quello che sembri, Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Matteo e le Maura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 settembre Ombretta Colli, Larry Hagman. Per quelli che hanno la mia età riconosceranno il JR di Dallas, Daniela Goggi e Ivano Fossati. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado della Vergine, sei dotato di grande fantasia fino a raggiungere ispirazioni che possono portarti addirittura alla profezia. Tale dono, come anche i tuoi presentimenti, ti saranno di grande aiuto. Hai facilità a comandare, sei intraprendente, coraggioso e costante, perciò la strada che conduce al successo è continuamente aperta per te. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in Capricorno sfida la pazienza, ma la grinta non arretra di un passo. La nostra presenza al lavoro non passa inosservata, proponiamo quella modifica che avevamo in mente. Toro, alternanza tra momenti di tensione e fasi più produttive. Gestiamo le energie con intelligenza, senza disperderle in battaglie del tutto inutili. Scegliamo con cura le priorità e concentriamoci su ciò che porta risultati concreti. Gemelli, serve silenzio, fermarci, guardarci dentro, ascoltare quello che ci dice la parte più profonda di noi. Le risposte sono già lì, tendiamo l'orecchio. Dove andiamo? Cosa cerchiamo? Domande che meritano tempo e attenzione vera, non risposte frettolose. Cancro, giornata critica che richiede controllo emotivo e capacità di non reagire alle provocazioni. Evitiamo in confronti infuocati, rimaniamo calmi anche se qualcuno cerca la lite con parole o gesti ostili. Leone, le relazioni richiedono un briciolo di diplomazia in più. Invece di imporci, ascoltiamo le esigenze degli altri per trovare un accordo equo. Dividiamo i compiti con i collaboratori, la fatica condivisa pesa alla metà e porta molta armonia nel gruppo. Vergine, introduciamo una piccola innovazione nel nostro modo di operare. Aggiorniamo i nostri strumenti per renderli più attuali, veloci ed efficaci. La tecnologia è un'alleata che ci permette di delegare i compiti ripetitivi, così possiamo dedicarci agli affetti. Bilancia, giornata che parte in salita, la tenacia c'è ma qualcosa ci frena. Nel pomeriggio il cielo migliora e le iniziative riprendono slancio. Un collega ci offre un supporto inatteso, accettiamolo senza imbarazzo. Scorpione, un contributo che abbiamo dato settimane fa torna indietro con un riconoscimento. Accettiamolo senza minimizzare, ce lo siamo guadagnato. La mattina porta una luce diversa, un momento di chiarezza autentica su qualcosa che tendevamo a complicare. Sagittario, il risveglio è in salita, però il quadro rimane abbastanza stabile. Le idee più originali emergono nei momenti di apparente stasi operativa, grazie alla luna che va in acquario. Capricorno, Marte opposto dal Cancro prova a scuoterci, ma non piega la nostra determinazione. Appena alzati, affrontiamo con coraggio una questione spinosa e in sospeso. Questa chiarezza non si ripeterà. Acquario, lunedì che inizia senza troppi scossoni planetari né pressioni esterne. Possiamo compiere delle scelte che nascono esclusivamente dalla nostra testa. Teniamo in mano le redini del comando e guidiamo i nostri colleghi verso l'obiettivo prefissato. Pesci, momento produttivo sul lavoro che chiede attenzione ai dettagli più che allo slancio. Una collaborazione che sembrava problematica mostra invece incoraggianti segni di miglioramento. Bene. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Non è la mancanza d'amore, ma la mancanza d'amicizia che rende i matrimoni infelici. Nietzsche.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E eccoci qua, ci siamo, benvenuti alla 111esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che ovviamente non può non parlare di un tema che ormai è sulla bocca di tutti. Da pochi giorni è riniziata la scuola e Valentina, oltre ad accompagnare i suoi bellissimi figli a scuola, ha pensato bene di fare un programma che ci parlasse proprio degli animali che studiano.
2: Sì.
1: Valentina, benvenuta, ma dove l'hai trovata sta cosa?
2: Allora, nella mia testa, e questo capisco che possa essere un problema, insomma, no. Però è così, ognuno ha la testa che si merita.
1: No, e questo è un complimento, l'originalità che ti contraddistingue è sicuramente enorme.
2: E ognuno ha la testa che si merita anche nel mondo animale.
1: Ah, sì?
2: Perché cioè non è che imparare, avere memoria, apprendere sia una prerogativa soltanto umana, cioè questa è una visione antropocentrica della
1: no,
2: questione.
1: Perché io non ho mai visto comunque un animale che studia col libro in mano così, eh?
2: Certo, non studiano con il libro in mano, ovvio, perché anche perché non hanno noi impariamo, apprendiamo tutto attraverso il linguaggio che loro non hanno, ma nel mondo animale esistono dei veri secchioni, dei veri campioni di memoria, di apprendimento.
1: Ovvio, su, portaci in viaggio, vediamo chi
2: inizio
1: sono.
2: Dal cielo.
1: Dal cielo.
2: Il cielo ospita un genio con le piume. Lui è tutto nero, è bellissimo.
1: Non può capire questo come esso per caso.
2: È lui, il corvo.
1: No, ti sembra bello il corvo.
2: A me piace molto.
1: Allora, diciamo che ha il suo fascino.
2: Che non è bello quel che è bello, è bello
1: quello che piace. È vero, brava Valentina.
2: Allora, il corvo appartiene alla famiglia dei corvidi, quindi stessa famiglia anche di gazze, ghiandaie e taccole.
1: Tutte molto belle, ogni scarafone è bella a mamma sua.
2: Esatto, quindi insomma anche questo discorso che faremo oggi riguarda un po' tutta la famiglia dei corvidi. E lui è veramente famoso per la sua intelligenza. Purtroppo negli animali spesso l'intelligenza vuol dire anche facilità di addestramento e quindi a volte l'uomo ci mette lo zampino non sempre in positivo, ma andiamo avanti. Che cosa sa fare? Perché è così intelligente? Perché lui sa usare strumenti, ma non solo strumenti che ovviamente trova in natura, quindi si parla di rametti, di pezzi di foglie, ma lui li utilizza per scovare le larve dagli anfratti, per estrarli.
1: Quindi li usa come attrezzi.
2: Li usa come attrezzi e non solo. Se è ancora più interessante perché se questi strumenti che lui trova non sono perfettamente performanti, lui li modifica per renderli
1: pure
2: più efficaci. Sì. Li modifica per renderli più efficaci. Questo insomma diciamo che è un po' un principio di problem solving, no?
1: Sì, mi sembra di aver seguito esperimenti di laboratorio con i corvi che vanno a

0: sanno aprire
1: bravissimo,
0: baratto,
1: bravissimo,
0: vero?
1: Esatto, c'è proprio questo esperimento che è famosissimo, che è uno studio condotto su alcuni corvi che erano stati allevati a mano, quindi insomma che erano
0: in cattività, si può dire,
1: esatto, che vivevano in cattività, e praticamente gli hanno messo davanti queste scatole, cioè raggiungere il cibo attraverso più passaggi consecutivi, e loro sono riusciti assolutamente a farlo, e non solo. I corvi che sono riusciti per primi ci hanno messo più tempo, ma quelli che l'hanno guardati ci hanno messo meno tempo, perché apprendono, esatto, apprendono osservando gli altri individui, e questa è una cosa molto importante, perché apprendere osservando è una forma di cultura.
0: Ho capito.
1: E quindi, ecco, non hanno libri e università,
0: però diciamo così riescono a percepire l'interazione del proprio corpo e anche con l'esterno in maniera ragionata.
1: Sì,
0: ragionata,
1: assolutamente. E poi loro possono riconoscere e ricordare i volti umani e associarli a esperienze positive o negative.
0: Quindi non fate dispetti ai corvi, perché c'è il rischio.
1: Attenzione,
0: che,
1: lo sai, io questa
0: altro
1: cosa.
0: Che il film del corvo.
1: Questa cosa io l'ho sperimentata proprio sulla mia pelle. Perché una volta, ti racconto questo aneddoto: una volta allevai una gazza che arrivò ferita, molto piccola, una gazza ladra. Tra l'altro, era il periodo in cui ho iniziato a lavorare qui a Radio Fly. Infatti, questa gazza la chiamai Fly.
0: Ma dai,
1: sì.
0: La gazza Fly,
1: sì.
0: No, ma questa me la dice ora, la gazza Fly,
1: sì,
0: no,
1: la chiamai Fly, e quindi lei, allora, l'ho allevata, è stata tanto tempo con noi, poi piano piano iniziava a uscire e a tornare, e ogni volta che io tornavo in macchina lei mi riconosceva, arrivava, io gli aprivo il finestrino, lei si metteva sul volante e si tornava a casa insieme.
0: No, troppo forte.
1: Sì. Poi dopo piano piano si è imbrancata con le altre gazze e adesso...
0: Imbrancata.
1: Sì.
0: E ha dimenticato il finestrino.
1: Esatto.
0: Magari gli dava anche lo zuccherino.
1: Giusto,
0: no?
1: Giusto, perché questo era l'obiettivo.
0: Vabbè, insomma, un po' irriconoscente.
1: Però è andata avanti tantissimo.
0: Ma che bello.
1: Tempo. Fly, sì.
0: Quindi a San Leo dovevamo passare la signora con la gazza sul volante.
1: No, in realtà lo sai che l'aneddoto nell'aneddoto è che tantissime volte mi hanno richiamata dal parco, mi hanno proprio telefonato, perché ormai sapevano che era la mia, diciamo, perché questa gazza importunava i bambini che mangiavano, che facevano merenda, perché voleva mangiare.
0: Gazza Fly, ma
1: sì.
0: Che cosa mi fai?
1: Quindi mi continuavano a chiamare per andare a riprenderla.
0: Mamma mia,
1: sì?
0: Birichina sta,
1: sì,
0: gazza.
1: Sì, era
0: Fly,
1: birichina, davvero, perché poi, visto, incutono un po' di timore se non capisci cosa fa.
0: Assolutamente sì.
1: E questi bambini mangiavano e lei...
0: Questa, lei andava lì.
1: Esatto.
0: Mi dicevano, andiamo dalla gazza della Valentina. Va bene, passiamo a un altro animale. Che vediamo,
1: sì,
0: se è più interessante.
1: Ti porto negli abissi, ma non ancora in questi abissi. Ti porto, questo.
0: Dove
1: ne
0: porto?
1: Avevamo già parlato, ma io non potevo non ricordarlo, perché se il corvo è il genio dei cieli, il polpo,
0: quello del mare lo so, c'ha 8 cervelli,
1: esatto,
0: nei tentacoli.
1: Sì, appartiene ai molluschi. E il sangue blu,
0: ho studiato, cioè, mi puoi mettere tra gli animali qui?
1: Sì, infatti lui è per forza è super intelligente, perché il suo cervello, quello che sta sulla testa, non è l'unico luogo del corpo in cui elabora informazioni, perché appunto, come ricordavi giustamente tu, gran parte dei suoi neuroni vivono proprio nei tentacoli, e quindi ogni braccio diventa un cervello a sé, ha un cervello centrale praticamente, e poi tutti i tentacoli dotati di neuroni, quindi insomma di una vita a sé. E loro, vabbè, i polpi veramente, il laboratorio sono stati studiati mentre fanno cose incredibili, aprono dei contenitori, raggiungono il cibo attraverso percorsi complessi, imparano addirittura ad associare un comportamento a una ricompensa.
0: Bello.
1: Sì, risolvono addirittura dei problemi di raggiungere il cibo, eccetera, manipolando l'ambiente, spostando le cose, e possono addirittura imparare dall'esperienza. Quindi se un luogo, un'esperienza che fanno è negativa, non la ripeteranno.
0: Bene.
1: Poi hanno il camouflage dalla sua parte.
0: No, aspetta, il camouflage che cos'è?
1: Sì, perché loro possono cambiare rapidamente sia il colore che l'aspetto del corpo.
0: Ah, capito.
1: E questo gli serve un po' per mimetismo, un po' per comunicazione e un po' anche per corteggiamento. Ma pensa che addirittura possono cambiare questa, cioè non è intelligenza, qui è proprio magia. Possono cambiare la texture della pelle, diventando più lisci o più ruvidi.
0: Pure.
1: Certo.
0: Un amore alla carta vetrata, sì.
1: Sì.
0: Se poi va bene, interessante. Però,
1: in base a chi hanno davanti, scelgono se essere piuma o se essere ferro.
0: Va bene, insomma, questa è una bella cosa. Dove mi porti poi?
1: Adesso ti porto nella savana.
0: Profondi,
1: questi molto profondi. Adesso
0: profondi.
1: Ti riporto in terra.
0: Oh là là, dove che ci sarà di animali nella savana che sono così bravi, studiosi, intelligenti?
1: Qualcuno che non dimentica.
0: Sì. C'era anche il tasso che non era il tasso che non dimenticava, c'era qualche altro animale.
1: Era il castoro.
0: Sì, ce n'era qualcuno che non aveva una memoria. Comunque parliamo dell'elefante.
1: Però perché l'elefante, cioè qui cambiamo completamente il tipo di intelligenza, no? Perché non è soltanto una questione di risolvere i problemi, è proprio una questione di una vita sociale che è veramente complessa e che quindi denota veramente una memoria, cioè una memoria anche di branco, perché i piccoli non nascono che sanno fare l'elefante, no? Devono imparare tantissime cose, sì, tipo utilizzare la proboscide, cercare gli alimenti, come comunicare, come muoversi nell'ambiente, perché questi Giuseppe sono elefanti, non è che sono dei topolini. Muoversi nell'ambiente non è facile.
0: Non li mettere su, non parlare di topolini, poi magari mi scappano, che paura.
1: È vero.
0: Ma erano un po' di questi topolini.
1: Perché non hanno il concetto di dimensione. Quindi non vedono il topo per quanto è piccolo.
0: Lo vedranno che con una gamba lo schiacciano,
1: no.
0: Che vedono un topo enorme.
1: Esatto.
0: Mamma mia. Insomma, sono intelligenti,
1: e
0: ma un
1: l'apprendimento avviene proprio attraverso l'osservazione degli adulti. Okay. Infatti, nei branchi le più importanti chi sono?
0: Le madri.
1: Le nonne.
0: Come le nonne, è una società matriarcale.
1: Sì, però le più anziane, quelle con più esperienza, sono particolarmente importanti, e sono proprio loro che prendono anche tutte le decisioni.
0: Bene, comunque anche l'elefante.
1: E poi anche nell'elaborazione del lutto, no? Che abbiamo visto, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato del cimitero degli elefanti?
0: Sì, che era metà
1: tra leggenda
0: veramente. E cosa,
1: esatto,
0: sì,
1: però sì. Mostrano proprio dei comportamenti particolari nei confronti delle salme di altri elefanti. Infatti li vegliano, sembra tornano più volte sul luogo, e quindi ora certo noi diciamo lutto, non è proprio
0: chiaro,
1: un lutto, perché non ha la valenza psicologica che ci mettiamo noi, però questo è, insomma, è un comportamento che loro hanno, e sicuramente è un'emozione molto complessa quella,
0: esatto,
1: che provano.
0: Senti, in finale che cosa abbiamo?
1: In finale quello che impara a collaborare. Chiudiamo con lui, che ha il delfino, una caratteristica fondamentale per l'apprendimento.
0: È un mammifero prima di tutto.
1: È un mammifero,
0: non è un pesce.
1: Bravissimo.
0: Dopo 111 puntate, se qualcosa
1: è
0: non
1: è un mammifero marino dotato di denti. Perché gli abitanti del mare non sempre hanno idee.
0: Come no? Stegosauri che erano.
1: Sì, allora ti do ragione.
0: Squali, scusa.
1: Sì, però non tutti. Allora,
0: il piragna. Sai quanto te ne trovo?
1: Ma non è del mare.
0: E che è il piragna?
1: Nei fiumi.
0: Ho capito. Vabbè.
1: Allora, hanno una caratteristica fondamentale per l'apprendimento, che è la vita sociale, perché i piccoli imparano, c'è proprio qui veramente una sorta di scuola, no? Perché i piccoli prima osservano e poi iniziano lentamente a partecipare ad attività che come procurarsi il cibo, come utilizzare la localizzazione, come interagire con gli altri, come riconoscere i membri del gruppo e come cooperare durante tutte le attività. Quindi non gli è concesso subito partecipare, prima osservano, prima osservano e così imparano, ma ovviamente comunicano anche individualmente. Infatti una delle curiosità biologiche più famose che riguardano i delfini è quella dei cosiddetti fischi firma, perché ogni delfino sviluppa un fischio caratteristico che funziona un po' come un nome.
0: È un richiamo,
1: è un nome, capito? Un nome, perché quindi ognuno ha il suo, e in più imparano a collaborare, e soprattutto per la ricerca del cibo, per le interazioni sociali. E qui veramente vediamo un passaggio in più, no? A risolvere il problema, perché siamo partiti dal corvo che risolve il problema, siamo arrivati al delfino che risolve il problema insieme. È ancora un passaggio in più.
0: Senti Vale, tu mi avevi messo un'altra immagine che io non la capisco.
1: Vedi, avevo trovato questa immagine che è una scuola degli animali.
0: Ah,
1: vedi? Gli animali sono a scuola.
0: Perché in radio diciamo subito che vediamo un orso col cappello da laureato.
1: Esatto,
0: da
1: e gli altri che ascoltano.
0: Gli altri che ascoltano. A me sembra che la cosa laggiù, la volpe
1: fa la furba,
0: mangia qualcuno comunque.
1: Sì, sta studiando altre cose la volpe.
0: Va bene, dai, allora abbiamo capito che ci sono tanti animali che comunque riescono a imparare, a sfruttare la capacità di interagire con il circostante in maniera ben diversa e soprattutto strutturalmente imparando delle cose, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Bravo.
0: Quella dei corvi è stata veramente bella. Sì,
1: vero, e infatti corvi. È proprio questa secondo me la lezione più bella che abbiamo imparato oggi, perché anche noi, no, impariamo qualcosa ogni volta. Proprio che imparare, quindi evolvere, non significa necessariamente stare sui libri, no? Ma per esempio, per quanto riguarda la natura, significa cambiare il proprio comportamento grazie a un'esperienza
0: grazie a un'esperienza.
1: E questa è una grande lezione anche per noi.
0: Va bene, allora io ringrazio la Valentina Giusti, grazie per questo appuntamento, per questa 111ª puntata, e che ogni volta ci stupisci, insomma, no? A parte gli animali che dormono un volo, quelli che non si sa quel che fanno, vabbè, insomma, cioè ci ha veramente raccontato tanto, sempre col suo modo di fare, la sua passione, il suo amore che ha per gli animali e la natura. Grazie Valentina, appuntamento alla prossima puntata.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:31.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle House, è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti; livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato; e poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 21 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59, ora legale. La luna tramonta alle 00.53 e sorge alle 16.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Panfilo e San Giona.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 settembre del 1936 il biologo statunitense Edward Kendall scopriva che una delle sostanze prodotte dal surrene poteva ridurre i sintomi del morbo di Addison. Si trattava del cosiddetto composto E, il cortisone, che sarebbe diventato un metodo di cura estremamente valido contro infiammazioni e allergie.
0: Benessere naturale.
1: Riso, bontà salutare. Cereale più consumato al mondo, il riso assorbe notevoli quantità di acqua, per questo produce prima di altri alimenti il senso di sazietà. Rispetto al grano, poi, contiene una quantità minore di proteine, ma più nobili, mentre rispetto a tutti gli altri cereali ha una ridotta probabilità di provocare allergie. Il riso brillato, raffinato, privato della fibra esterna indigeribile, è molto utile alla flora batterica e migliora il transito intestinale.
0: Consigli pratici.
1: Ad ogni pianta il suo habitat. Ogni pianta in casa ha bisogno di collocazioni differenti in relazione alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Negli angoli meno luminosi della casa possono vivere bene echenzie, ficus. In quelli più umidi come il bagno, felci, capelvenere, photos. Nella veranda o vicino ad una grande vetrata si può creare un giardino d'inverno con gardenie, begonie e bambù.
0: Hanno detto...
1: Sì, quello che sembri, Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con Pagaflex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 21 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59, ora legale. La luna tramonta alle 00.53 e sorge alle 16.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Panfilo e San Giona.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 settembre del 1936 il biologo statunitense Edward Kendall scopriva che una delle sostanze prodotte dal surrene poteva ridurre i sintomi del morbo di Addison. Si trattava del cosiddetto composto E, il cortisone, che sarebbe diventato un metodo di cura estremamente valido contro infiammazioni e allergie.
0: Benessere naturale.
1: Riso, bontà salutare. Cereale più consumato al mondo, il riso assorbe notevoli quantità di acqua, per questo produce prima di altri alimenti il senso di sazietà. Rispetto al grano, poi, contiene una quantità minore di proteine, ma più nobili, mentre rispetto a tutti gli altri cereali ha una ridotta probabilità di provocare allergie. Il riso brillato, raffinato, privato della fibra esterna indigeribile, è molto utile alla flora batterica e migliora il transito intestinale.
0: Consigli pratici.
1: Ad ogni pianta il suo habitat. Ogni pianta in casa ha bisogno di collocazioni differenti in relazione alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Negli angoli meno luminosi della casa possono vivere bene echenzie, ficus. In quelli più umidi come il bagno, felci, capelvenere, photos. Nella veranda o vicino ad una grande vetrata si può creare un giardino d'inverno con gardenie, begonie e bambù.
0: Hanno detto...
1: Sì, quello che sembri, Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Matteo e le Maura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 settembre Ombretta Colli, Larry Hagman. Per quelli che hanno la mia età riconosceranno il JR di Dallas, Daniela Goggi e Ivano Fossati. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado della Vergine, sei dotato di grande fantasia fino a raggiungere ispirazioni che possono portarti addirittura alla profezia. Tale dono, come anche i tuoi presentimenti, ti saranno di grande aiuto. Hai facilità a comandare, sei intraprendente, coraggioso e costante. Perciò la strada che conduce al successo è continuamente aperta per te. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in Capricorno sfida la pazienza, ma la grinta non arretra di un passo. La nostra presenza al lavoro non passa inosservata. Proponiamo quella modifica che avevamo in mente. Toro, alternanza tra momenti di tensione e fasi più produttive. Gestiamo le energie con intelligenza, senza disperderle in battaglie del tutto inutili. Scegliamo con cura le priorità e concentriamoci su ciò che porta risultati concreti. Gemelli, serve silenzio, fermarci, guardarci dentro, ascoltare quello che ci dice la parte più profonda di noi. Le risposte sono già lì, tendiamo l'orecchio. Dove andiamo? Cosa cerchiamo? Domande che meritano tempo e attenzione vera, non risposte frettolose. Cancro, giornata critica che richiede controllo emotivo e capacità di non reagire alle provocazioni. Evitiamo in confronti infuocati, rimaniamo calmi anche se qualcuno cerca la lite con parole o gesti ostili. Leone, le relazioni richiedono un briciolo di diplomazia in più. Invece di imporci, ascoltiamo le esigenze degli altri per trovare un accordo equo. Dividiamo i compiti con i collaboratori. La fatica condivisa pesa alla metà e porta molta armonia nel gruppo. Vergine, introduciamo una piccola innovazione nel nostro modo di operare. Aggiorniamo i nostri strumenti per renderli più attuali, veloci ed efficaci. La tecnologia è un'alleata che ci permette di delegare i compiti ripetitivi, così possiamo dedicarci agli affetti. Bilancia, giornata che parte in salita. La tenacia c'è, ma qualcosa ci frena. Nel pomeriggio il cielo migliora e le iniziative riprendono slancio. Un collega ci offre un supporto inatteso, accettiamolo senza imbarazzo. Scorpione, un contributo che abbiamo dato settimane fa torna indietro con un riconoscimento. Accettiamolo senza minimizzare, ce lo siamo guadagnato. La mattina porta una luce diversa, un momento di chiarezza autentica su qualcosa che tendevamo a complicare. Sagittario, il risveglio è in salita, però il quadro rimane abbastanza stabile. Le idee più originali emergono nei momenti di apparente stasi operativa, grazie alla luna che va in acquario. Capricorno, Marte opposto dal Cancro prova a scuoterci, ma non piega la nostra determinazione. Appena alzati, affrontiamo con coraggio una questione spinosa e in sospeso. Questa chiarezza non si ripeterà. Acquario, lunedì che inizia senza troppi scossoni planetari né pressioni esterne. Possiamo compiere delle scelte che nascono esclusivamente dalla nostra testa. Teniamo in mano le redini del comando e guidiamo i nostri colleghi verso l'obiettivo prefissato. Pesci, momento produttivo sul lavoro che chiede attenzione ai dettagli più che allo slancio. Una collaborazione che sembrava problematica mostra invece incoraggianti segni di miglioramento. Bene. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Non è la mancanza d'amore, ma la mancanza d'amicizia che rende i matrimoni infelici. Nietzsche.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. 2 settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la 2 giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
7: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
6: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
1: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. e mercoledì se la vedranno contro la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
8: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
14: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vienna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia a Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre, il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora -2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 21 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59, ora legale. La luna tramonta alle 00.53 e sorge alle 16.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Panfilo e San Giona.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 settembre del 1936 il biologo statunitense Edward Kendall scopriva che una delle sostanze prodotte dal surrene poteva ridurre i sintomi del morbo di Addison. Si trattava del cosiddetto composto E, il cortisone, che sarebbe diventato un metodo di cura estremamente valido contro infiammazioni e allergie.
0: Benessere naturale.
1: Riso, bontà salutare. Cereale più consumato al mondo, il riso assorbe notevoli quantità di acqua, per questo produce prima di altri alimenti il senso di sazietà. Rispetto al grano, poi, contiene una quantità minore di proteine, ma più nobili, mentre rispetto a tutti gli altri cereali ha una ridotta probabilità di provocare allergie. Il riso brillato, raffinato, privato della fibra esterna indigeribile, è molto utile alla flora batterica e migliora il transito intestinale.
0: Consigli pratici.
1: Ad ogni pianta il suo habitat. Ogni pianta in casa ha bisogno di collocazioni differenti in relazione alle sue caratteristiche e alle sue esigenze. Negli angoli meno luminosi della casa possono vivere bene echenzie, ficus. In quelle più umidi come il bagno, felci, capelvenere, photos. Nella veranda o vicino ad una grande vetrata si può creare un giardino d'inverno con gardenie, begonie e bambù.
0: Hanno detto...
1: Sì, quello che sembri, Lewis Carroll. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Daimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud, le aree montuose, vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

vuoi di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te,

Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originali dell'Italia settentrionale, ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale, si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone, golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte, quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica, infatti. E poi il migliaccio napoletano, una torta di semolino più amata del carnevale, appunto, è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio, consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio, se non abbastanza elevata si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all'esterno, non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione, magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: nella mamma mia come sei bella.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic, a segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
1: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
0: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
2: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
0: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica da Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
3: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente livello.
0: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si imposta 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due briglie di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Flyspot.
8: Ciao!
7: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
10: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: contento che si muore.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Matteo e le Maura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 settembre Ombretta Colli, Larry Hagman. Per quelli che hanno la mia età riconosceranno il JR di Dallas, Daniela Goggi e Ivano Fossati. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado della Vergine, sei dotato di grande fantasia fino a raggiungere ispirazioni che possono portarti addirittura alla profezia. Tale dono, come anche i tuoi presentimenti, ti saranno di grande aiuto. Hai facilità a comandare, sei intraprendente, coraggioso e costante. Perciò la strada che conduce al successo è continuamente aperta per te. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in Capricorno sfida la pazienza, ma la grinta non arretra di un passo. La nostra presenza al lavoro non passa inosservata. Proponiamo quella modifica che avevamo in mente. Toro, alternanza tra momenti di tensione e fasi più produttive. Gestiamo le energie con intelligenza, senza disperderle in battaglie del tutto inutili. Scegliamo con cura le priorità e concentriamoci su ciò che porta risultati concreti. Gemelli, serve silenzio, fermarci, guardarci dentro, ascoltare quello che ci dice la parte più profonda di noi. Le risposte sono già lì, tendiamo l'orecchio. Dove andiamo? Cosa cerchiamo? Domande che meritano tempo e attenzione vera, non risposte frettolose. Cancro, giornata critica che richiede controllo emotivo e capacità di non reagire alle provocazioni. Evitiamo in confronti infuocati. Rimaniamo calmi anche se qualcuno cerca la lite con parole o gesti ostili. Leone, le relazioni richiedono un briciolo di diplomazia in più. Invece di imporci, ascoltiamo le esigenze degli altri per trovare un accordo equo. Dividiamo i compiti con i collaboratori. La fatica condivisa pesa alla metà e porta molta armonia nel gruppo. Vergine, introduciamo una piccola innovazione nel nostro modo di operare. Aggiorniamo i nostri strumenti per renderli più attuali, veloci ed efficaci. La tecnologia è un'alleata che ci permette di delegare i compiti ripetitivi, così possiamo dedicarci agli affetti. Bilancia, giornata che parte in salita. La tenacia c'è, ma qualcosa ci frena. Nel pomeriggio il cielo migliora e le iniziative riprendono slancio. Un collega ci offre un supporto inatteso, accettiamolo senza imbarazzo. Scorpione, un contributo che abbiamo dato settimane fa torna indietro con un riconoscimento. Accettiamolo senza minimizzare, ce lo siamo guadagnato. La mattina porta una luce diversa, un momento di chiarezza autentica su qualcosa che tendevamo a complicare. Sagittario, il risveglio è in salita, però il quadro rimane abbastanza stabile. Le idee più originali emergono nei momenti di apparente stasi operativa, grazie alla luna che va in acquario. Capricorno, Marte opposto dal Cancro prova a scuoterci, ma non piega la nostra determinazione. Appena alzati, affrontiamo con coraggio una questione spinosa e in sospeso. Questa chiarezza non si ripeterà. Acquario, lunedì che inizia senza troppi scossoni planetari né pressioni esterne. Possiamo compiere delle scelte che nascono esclusivamente dalla nostra testa. Teniamo in mano le redini del comando e guidiamo i nostri colleghi verso l'obiettivo prefissato. Pesci, momento produttivo sul lavoro che chiede attenzione ai dettagli più che allo slancio. Una collaborazione che sembrava problematica mostra invece incoraggianti segni di miglioramento. Bene. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Non è la mancanza d'amore, ma la mancanza d'amicizia che rende i matrimoni infelici. Nietzsche.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sarebbe bellissimo. Bellissimo.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: correvi verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi.
1: Prima di diventare vento, non tornare più.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E gli Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
4: Rewind.
7: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
8: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua nuovamente insieme. Sono Daniela De Bolini e ovviamente la Top Ten Italia. Allora andiamo a vedere come la situazione di questa settimana. Non c'è più Saif con Parlar d'amore, la scorsa settimana era in nona posizione, e non c'è neanche più Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, e la scorsa settimana erano in ottava posizione. Abbiamo due new entry, la prima ve la faccio ascoltare immediatamente perché entra alla posizione numero 10 serenamente Julia Bresh.
9: New entry, new entry.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Gli Address, serenamente la nostra prima new entry al numero 10, seguita, pensate un po', quest'oggi dalla seconda new entry. Al numero 9 abbiamo Ernia con Dedica.
1: New entry.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica, la seconda new entry al numero 9, quindi le abbiamo ascoltate tutte le nostre new entry, ma andiamo ad ascoltare al numero 8, dove troviamo con due posizioni in più quello che la scorsa settimana era la nostra new entry, quindi al numero 8 Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini al numero 8 con Meraviglioso errore.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
3: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
1: Sempre insieme, sono Daniela De Bolini e questa è la vostra Top Ten Italia. E al numero 7 quest'oggi rimane stabile Anna con White Girl Wasted. Can't

con White Girl Wasted al numero 7 rimane stabile. 17 settimane di permanenza nella nostra hit. Per chi? Ma per loro, i Pinguini Tattici Nucleari, quest'oggi sono con due posizioni in meno però rispetto alla scorsa settimana, al numero 6 con Sorry, scusa, lo so.

tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, al numero 6. E al numero 5 sono 15 settimane invece per quanto riguarda lui, e sono 3 le posizioni in meno rispetto alla scorsa settimana. Abbiamo Samurai J con Flamenco, Paranoia.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
2: E siamo giunti così ai primi tre di questa settimana. Situazione è cambiata? Ma un pochino sì, perché al numero 3, con due posizioni in più rispetto alla scorsa, abbiamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Fabri Fibra con Antidroga al numero 3, al numero 2 una posizione in più. Invece pensate che sono ben 15 settimane che sono con noi Merck e Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Siamo giunti così al nostro riepilogo di oggi, dove al numero 10 avevamo la prima new entry, Serenamente, Julia Bresh. Al numero 9, la seconda new entry di quest'oggi, Ernia con Dedica. Al numero 8, Meraviglioso Errore, Gianna Nannini. Al numero 7, White Girl Wasted di Anna. Al numero 6, Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 5, Flamenco Paranoia, Samurai J. Al numero 4, Goya, Fabri di Fibre, I Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 3, Antidroga, M. Fabri Fibra. Al numero 2, Merck e Cremo, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E al numero 1, ancora una volta, si conferma Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Number one. Number one.

0: 10 settimane che è con noi Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, è ancora il nostro numero uno. A questo punto, come sempre, non mi resta che ringraziarvi ovviamente dell'ascolto, ricordarvi di restare con noi con la nostra buona musica e ricordarvi pure che ci sentiamo prestissimo con la Top 10 Italia. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima!
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
1: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania, anteriore anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier: l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
0: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
2: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se potesse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
0: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
3: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
0: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 parte all'overtime la Reyer Venezia, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto, coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima, venerdì, si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
0: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt, si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se potesse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
4: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
1: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
1: Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
8: Top 10, top 10, top 10 album.
9: Album.
10: Di nuovo in assetto Top Ten Album, di nuovo in modalità Top Ten Album. Io sono Dylan perché mi setto a seconda della classifica. La Top Ten Album cosa prevede? Che c'è da una parte l'album, dall'altra il singolo e mettiamoci un'altra parte ancora con la canzone che ascoltiamo di settimana in settimana. Io sono Dylan, la Top Ten Album di questa settimana prevede che ci sarà una nuova entrata, esatto, perché un album è uscito ed è quello di ultimo, il giorno che aspettavo, per cui un album che entra. Poi ci saranno quattro canzoni stabili, album stabili e cinque album invece che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 allora. Perde un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, ascoltiamo La Città degli Angeli.

però riempie questo titolo, no? La città degli angeli. Comunque è un trip mentale, ti spinge a pensare la qualsiasi cosa, un po' per il soggetto, no? Non tanto città, ma il soggetto angeli, ecco. Il destinatario o comunque gli abitanti di quella tale città, che soprattutto ci fa pensare, almeno a me. La città degli angeli, già così divagavo con la testa, ero all'interno della città degli angeli. Si sta bene però, nella città degli angeli, accogliente, morbida, no, vero. Comuni mortali, fidatevi, Achille Lauro, l'album Comuni mortali in decima posizione questa settimana, perde un posto. Si sale in nona, perde un posto l'album di Samurai J, Amatore, ascoltiamo Flamenco.

Gioia di Samurai J dall'album Amatore nella Top Ten Album questa settimana, in nona posizione perde un posto, si sale in ottava, è tornato J-Ax dalla scorsa settimana, visto che è entrato nella Top Ten Album 7 giorni fa con l'album Vita, Morte e Miracoli, ci sono 14 tracce all'interno, segna una fase artistica questo album, una fase artistica per Alessandro Aleotti che si mette a nudo parlando di successi, errori, perdite e anche rinascite. Ascoltiamo da Vita, Morte e Miracoli la title track Vita, Morte, Miracoli.

0: dell'album di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, e ovviamente in ottava posizione perde un posto nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Album.
0: Di nuovo nella Top 10 Album con la combinazione perfetta album, canzone e anche l'artista. Ci serve perché deve cantare. Per cui non possiamo omettere l'artista, per forza, non può esistere album e canzone, no. Come nel caso di chi occupa la settima posizione, perde 3 posti, Brescia, con l'album, con il suo album Mediterraneo, ascoltiamo Serenamente con la featuring di Julie.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sopra gli stati.
1: Sappiamo, no? Questo è stato un album pubblicato oramai tanto tempo fa, giugno del 2025, ma in occasione del suo repackaging, del suo repack, Brescia ha pensato bene di inserire all'interno alcune canzoni nuove, come Introvabile e appunto Serenamente, oltre alle 16 originali dell'album, dell'album madre, diciamo così, dell'album di giugno 2025. E degli inediti, Introvabile e Serenamente, c'è proprio Serenamente con la featuring di Julie nella top 10 album che ascoltiamo questa settimana. Si sale in sesta posizione, stabile come 7 giorni fa, Anna. L'album è Million Dollar Babe e la canzone è White Girl Wasted.

Girl Wasted è un titolo che riprende uno slang americano che indica uno stato di ubriachezza totale e anche spensierata, poi trasformato da Anna in un inno alla libertà, al divertimento. Certo, sai, una traccia che si muove su quanti BPM, non li ho contati, ma direi diversi, visto che è ascrivibile all'interno del genere EDM ed electropop. Dicevo, una libertà, un inno alla libertà, al divertimento, all'energia notturna soprattutto. Million Dollar Babe, l'album di Anna, questa settimana in sesta posizione, stabile. In quinta posizione Bad Bunny, l'album Devi Tirar Mas Fotos, la traccia Well Tita, la featuring è di C.

Stabile come 7 giorni fa l'album di Bad Bunny, Devi tirar más fotos. Ascoltiamo adesso chi è in quarta posizione. Per forza si sale in quarta posizione, perde una posizione l'album di Shiva, e cioè Vangelo, da cui ascoltiamo Bugie.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Six è stato il singolo di Shiva all'interno della Top Ten Album. L'album resta sempre lo stesso, ma la traccia è cambiata. La novità per Shiva ha per titolo Bugie, l'album è sempre lo stesso. Vangelo nella Top Ten Album.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
3: Top Ten Album.
0: Il podio resta il podio da ascoltare, da conoscere. Chi è entrato alla posizione numero 3 e quindi un po' leggermente spoilerato, ecco, nella domanda, che alla posizione numero 3 c'è la nuova entrata della settimana. Si tratta di Gianna Nannini, l'album è Gianna Gold 50, da cui ascoltiamo Meraviglioso Errore.
4: New entry.
5: New entry.

0: commemorativo quello di Gianna Nannini, che festeggia i 50 anni dal suo primo album, datato 1976. Un percorso di 2 anni che unisce nuove versioni dei suoi classici, ristampe speciali, un evento live monumentale. E il cuore dell'iniziativa è anche la volontà di rileggere mezzo secolo di carriera senza nostalgia, rimettendo in movimento anche canzoni che l'hanno resa una delle rocker europee più riconoscibili. La nostra Gianna. Gianna Nannini, Gianna Gold, 50 in terza posizione, la new entry della settimana nella Top 10 Album. Si sale sul podio in seconda posizione Holly. L'album è Tutta Vita Sempre, la canzone è Questa Domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La settimane ancora all'interno della Top Ten Album, Holly. Questo album, Tutta Vita Sempre, la canzone è questa domenica con la featuring di Giuli in seconda posizione. Ripartiamo dalla posizione numero 10 allora per scoprire chi occupa la prima piazza questa settimana della Top Ten Album. In decima posizione perde un posto e da due settimane in classifica Achille Lauro con Comuni Mortali. In nona posizione perde un posto da tre settimane in classifica Samurai J, Amatore. In ottava posizione perde un posto da due settimane in classifica il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. In settima posizione perde tre posti e da 16 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Bresh. In sesta posizione stabile da 10 settimane in classifica Million Dollar Babe di Anna. In quinta posizione stabile come 7 giorni fa da 31 settimane in classifica Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In quarta posizione perde un posto e da 24 settimane che è in classifica nella Top Ten Album Vangelo, l'album di Shiva. Sul podio la posizione numero 3 occupata dalla New Entry, e cioè Gianna Gold 50, l'album di Gianna Nannini. In seconda posizione, stabile come 7 giorni fa e da 66 settimane in classifica. Quante settimane sono 66 settimane? Tutta Vita Sempre di Holly. E al primo posto ancora una volta Geolier con l'album Tutto È Possibile, da cui ascoltiamo 1H. Number 1.

0: Album
1: 1H, il nuovo singolo di Geolie dall'album Tutto è possibile, come 7 giorni fa, di nuovo al primo posto e da 36 settimane in classifica. Tutto è possibile. Archiviamo anche in questo caso la Top Ten Album. Io sono Dylan e torno per un'altra Top Ten Album tra una settimana. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ciao Beppe.
4: Ciao Vanna, come stai?
3: Bene, tu come stai?
4: Il caldo, mi ha preso il caldo questa settimana.
3: Perché giustamente è caldo. Comunque, amici di Radio Fly, siamo ritornati con il nostro appuntamento di Crazy Week.
4: La semana loca.
3: Ora in spagnolo.
4: Vabbè, dai.
3: Ora ce l'abbiamo con lo spagnolo.
4: Sì, esatto, semana loca, sai che vuol dire loca, no?
3: Sì, pazza, crazy.
4: Esatto. E allora per tutti coloro che non conoscono lo spagnolo, indovinate che cosa vuol dire la parola broma.
3: Broma? Non lo so.
4: Vabbè.
3: Che significa?
4: Vabbè, è una
3: Cavolata.
4: Sì, vabbè.
3: Va bene.
4: Va bene, allora, dove mi porti? Sentiamo questo.
3: Allora,
4: problema.
3: Sì, oggi riportiamo tutte le cose un po' pazzerelle che sono successe la settimana scorsa. Tra queste ce n'è una un po' così. Siamo in Italia e in pratica un uomo ha rubato l'acqua delle fontane di Caserta.
4: Va bene.
3: Per irrigare terre che aveva in concessione.
4: Ah, ecco.
3: Cioè, lui è un imprenditore agricolo ed è stato arrestato ovviamente per furto di acqua pubblica.
4: Cioè, ma come ha fatto a rubarla, scusa?
3: Praticamente non in realtà non lo spiega.
4: Comunque ha rubato l'acqua.
3: Sì, ha rubato l'acqua, l'acqua pubblica, ha annaffiato il suo campo.
4: Giustamente doveva fare in mancanza di meglio, no? Era giusto anche questo, no?
3: No.
4: Va bene. E sono le cose che insomma ci fanno un po' sorridere, ma in realtà non si possono fare.
3: Ovviamente.
4: Non possiamo, per esempio, noi rubare l'acqua delle fontane dei giardini del Porcimai.
3: Esatto.
4: Anche perché l'acqua penso che sia preistorica lì, non c'è da anni. Vabbè, di acqua e nell'acqua, però l'acqua potrebbe essere anche un grande vettore, un grande servizio postale, lo sai Vanna? Sì, perché devi sapere che la fonte è Today, un messaggio in bottiglia che è stato mandato nel mare, nell'acqua, è stato ritrovato 13 anni dopo.
3: Sì.
4: Sì, due giovani innamorati si erano lanciati, una coppia canadese che nel 2012 era andata a fare una gita d'amore, insomma, a un certo punto ha detto, dice, ma perché no, insomma?
3: Perché non scrivere questo messaggio?
4: Perché non scrivere un messaggio da giovani innamorati? Ecco, questo messaggio mandato in una busta ha fatto il giro del mondo, praticamente ha attraversato l'Atlantico e è stato ritrovato in una spiaggia in Irlanda. Da due che hanno visto questo bigliettino, dice, o che ci sarà scritto? Sostanzialmente cosa c'era scritto? Gita di un giorno di Anita e Brad Bird Island, oggi siamo goduti la cena, bottiglia di vino, compagnia ai margini dell'isola. E poi il testo si concludeva dicendo, chiamateci per favore con numero di telefono. Beh, devi capire che dopo 12 anni è stato ritrovato questo messaggio e subito hanno cercato questo numero di telefono.
3: Certo.
4: Che però non funzionava. E allora la bellezza dei social.
3: Hanno pubblicato.
4: Come hanno pubblicato
3: il biglietto.
4: Esatto, come hanno pubblicato questa cosa sul biglietto. A un certo punto questa coppia si è sentita, che nel frattempo si è sposata e ha tre figli, questi giovani innamorati, pensando 12 anni quante roba hanno fatto.
3: Quante cose è successo.
4: Esatto. Sentivano un giorno il telefono squillare di continuo, dice, ma che sarà successo? Poi con una grande risata la signora ha risposto e ha avvisato che insomma è stato
3: bello
4: trovato
3: però,
4: questo
3: dai,
4: biglietto.
3: Sono cose simpatiche.
4: Insomma, un po', mi viene da dire che a volte le poste usano questo sistema, perché sai quando si perdono le famose missive arrivate dopo 40 anni, no? Beh, insomma. Va bene.
3: Allora ti porto in Francia.
4: Che c'è in Francia?
3: Ecco, dove un detenuto è evaso di prigione nascondendosi nella valigia di un compagno di cella.
4: Come sarebbe a dire?
3: Te lo giuro. È stato ritrovato il detenuto, che è questo ventenne, che era scappato venerdì dal carcere di Corbas, che è vicino alla città di Lione, ed è riuscito ad approfittare della liberazione del suo compagno di cella per nascondersi nel suo bagaglio e scappare. Cioè, tu pensa, questo si era rinchiuso in questa valigia?
4: In una valigia.
3: In una valigia.
4: Era piccolino.
3: Ed è uscito.
4: La
3: sì, o era piccolino lui o la valigia era grande.
4: Come fanno a trovarlo, a capire che era uscito dalla valigia?
3: E poi avranno fatto 2 più 2 e avranno scoperto. Se no, come è evaso?
4: Non lo so, voglio dire. A un certo punto la valigia, cioè chi esce se non... Come faceva a uscire, insomma,
3: no,
4: dai?
3: Non lo so. Comunque, ingegno anche qui, ingegno.
4: Va bene. Un ingegno è anche quando si parla di valigie, di pacchi e non solo, una notizia molto curiosa che viene, che è proprio dell'inizio di luglio. Voi sapete che, insomma, nei grandi, ci sono grandi media televisivi che fanno le interviste, insomma, no, vabbè, questo lo sappiamo tutti. Ci sono dei media che così, durante un'intervista, si sono viste recapitare un fattorino con il cibo, consigliare il cibo. Cioè, il problema che è nato, questo qui è venuto in una televisione in onda sul Kuwait Television, KTV. Insomma, non è che l'hanno presa tanto bene. Durante questa intervista con quest'omini, tutti col turbante, cioè come si chiama?
3: Il burka.
4: Sì, vabbè, sì, questi abiti loro. E si vede questo fattorino che consegna il cibo in, mezzo.
3: In diretta.
4: E lui ha detto: vabbè, cioè, io non sapevo. E chiaramente, senti, è stato fatto. Questi sono arrabbiati anche molto, perché lì non si scherza. E sostanzialmente, che è successo? Il direttore dello studio è stato sospeso, così come tutti sono stati presi provvedimenti disciplinari anche nei confronti dello staff tecnico.
3: Ci credo perché sono loro che hanno permesso una cosa del genere. Vabbè,
4: ha detto, ma io non lo sapevo che era in corso.
3: Giustamente, scusa.
4: Comunque, l'immagine si vede, è molto carina, la vedete su internet, di questi due che stanno lì a parlare, e nel frattempo arriva il fattorino col cibo.
3: Vabbè, un altro episodio che riguarda un'entrata un po' così, un po' particolare, riguarda questo anziano che la fonte ce la porta il Corriere Fiorentino, che è entrato in macchina in supermercato perché la birra pesava troppo. Ti giuro, tu vedi la foto con questa macchinina piccolina, quelle macchinine presenti, piccole, però sono pur sempre macchine.
4: C'è un anziano che beve la birra.
3: Vabbè, ma quello non è la cosa peggio. Questo fatto è accaduto ad Albinia, che è in provincia di Grosseto, e niente, il signore ha deciso di arrivare in macchina direttamente all'interno del negozio.
4: Sì, ma magari lui non sapeva che non ci si può entrare, cioè come che ha detto? Dice pesava troppo la birra.
3: Pesava troppo, e quindi così almeno la caricava subito.
4: Però,
3: in macchina.
4: Però scusa, il self-service è fatto, tu ci vai quando c'è anche alle grandi distribuzioni, quelli di Odonto, vai anche in macchina, scusa.
3: Vabbè, ma quella è una cosa apposta, ora mica entro proprio dentro con la macchina.
4: Vabbè, scusa, se ci pensi potrebbe aver lanciato un'idea, una nuova idea.
3: Sarebbe comodo, guarda, almeno comodissimo. Almeno prendi e metti subito in macchina, non fa nemmeno fatica.
4: Ho capito, va bene. Va
3: Lanciamo
4: bene.
3: Questa cosa,
4: si lancia questa cosa qui, quest'uomo che entra lì dentro. Vabbè, insomma, di cose strane ne accadono tante. Noi intanto ne parliamo di quelle dell'aeroporto. Sai, quello
3: sì,
4: che
3: sì, a noi ci piace l'aeroporto.
4: Ora, questa qui farebbe anche un po' schifetto, insomma.
3: Sì, sì.
4: Però è curioso come si possa cercare di introdurre nei paesi le cose più strane. Che cosa è successo questo qui? È successo all'aeroporto di Colonia Bonn. Okay. Tu sai che ci sono i controlli doganali.
3: Certo.
4: È arrivato un signore che ha detto: dice: guarda, nel c'ho dei pacchi di plum cake, quindi un dolce, no?
3: Il
4: fattorino consegnava le pizze, magari questi plum cake. Però che succede? Che l'odore non era, c'era un odore un po' strano.
3: E
4: allora i finanzieri, insomma, quelli della direttoria aeroporto, dice: ma ci fa vedere, insomma, dentro, tu pensa che in questo pacco arrivato dal Vietnam, e già ti dice tutto, che cosa ci poteva essere, visto che c'era un odore un po' acre, che proprio non sapeva di plum cake? C'erano 1500 tarantole nascoste in questo pacco di dolci, ognuna anche messa in un pacchettino.
3: Oh mio Dio,
4: una cosa incredibile. Se si vede la foto, veramente
3: non la voglio vedere, grazie.
4: Sostanzialmente le mezze erano morte, ovviamente.
3: Ma chi ci faceva questo con 1500 tarantole?
4: Cioè, guarda, c'è anche la notizia proprio che viene dalla quella originale in tedesco, insomma, fa ribrezzo solamente vederle, insomma, voglio dire, ma vi rendete conto, 1500 tarantole che venivano essere importate in Germania. Beh, insomma, via. E l'uomo comunque è stato denunciato. Insomma, che faresti tu una tarantola?
3: Mamma, io non ci voglio nemmeno pensare.
4: No, poi sono insettini, insomma, no?
3: Le tarantole, certo, sì, proprio piccole.
4: Sono ragni, sì, ragni sono.
3: Ma sono grossi.
4: E qui nella fondata.
3: Magari
4: erano ancora piccoli. Sì, erano piccoli, però si vede bene, c'erano le zampette.
3: Vabbè, basta.
4: Gli avevano lasciato anche la roba da mangiare.
3: Cambiamo notizia. Allora, questa la fonte ce l'ha dalla Repubblica. Allora, il capo, tu pensa, della protezione civile in America.
4: Sì.
3: ovviamente in America noi sappiamo che, che esistono, no, le stagioni degli uragani. Lui invece non era a conoscenza dell'esistenza della stagione degli uragani, cioè praticamente questo il capo dell'agenzia che dovrebbe in realtà proteggere gli Stati Uniti dai disastri naturali ignora l'esistenza di questa stagione degli uragani. Cioè è assurda questa cosa, no?
4: Sì,
3: non trovi?
4: No, infatti, ve la potrei legare a una notizia di questi giorni dove il ministro che si occupa, quello che è il funzionario grande che si occupa della crisi in Medio Oriente, non sa che cosa è l'Iran, cioè non conosce l'Iran. In un'intervista è venuto fuori che lui non sa nemmeno dov'è l'Iran si deve occupare dell'Iran.
3: Tu pensa in mano a chi siamo, va bene.
4: Senti, usciamo un po' dalla terra per ora, perché poi ti ci riporto con uno degli animali che amiamo più di tutti.
3: Ok.
4: Allora, tu sai che si vende di tutto, no? Pensa che è stato venduto un meteorite marziano che è stato venduto all'asta per 5,3 milioni di dollari.
3: O dove l'hanno trovato sto meteorite?
4: Allora, dove l'hanno trovato te lo dico subito: questo era stato ritrovato nel luglio del 2023 nel deserto del Sahara.
3: Sì.
4: Chi è che ha deciso che è questo sasso di 25 chilogrammi? Senti, già qualcuno salterà per aria per dire, però se lo vedi sembra un sasso, insomma una pietra, insomma 25 chilogrammi, è stato testato, pensa, qui a Firenze.
3: Sì,
4: è stato studiato qui a Firenze, l'analisi che appunto ha portato a essere come un pezzo di Marte.
3: E hanno confermato?
4: L'hanno confermato, sì. E ti dico anche chi: il meteorite è stato affidato al gruppo di ricerca Università di Firenze, guidato da Giovanni Bratesi, docente di mineralogia, che ha studiato in dettaglio questa composizione. Quindi pensa a te che cosa ci avrà trovato dentro. Ma tu lo compreresti un...
3: Ma no, ma che ci faccio?
4: Come che ci fa? Avere in casa un meteorite marziano? Ma ti rendi conto?
3: Cioè, ma che ci fai? Ogni tanto te lo guardi poi.
4: Tu vai in giro dicendo: io ho un meteorite marziano in casa. Vabbè, insomma, 5,3 milioni di esatto, quello detto, 5,3 milioni di dollari. E non ho letto chi è che se l'è accusato. Vediamo chi se lo dice qui. No, non c'è scritto chi se l'ha preso. Poi, insomma, qualcuno se l'è comprato.
3: Va bene. Allora, ti porto a Bergamo, dove un signore finge di essere un medico e soccorre una donna, ma in realtà era solamente il figlio di un dottore.
4: Cioè?
3: Questo uomo di 40 anni diceva di essere medico e per aiutare una ragazza che si stava sentendo male, però adesso è denunciato per usurpazione di titolo, ovviamente.
4: Vabbè, ma se era il babbo dottore, che ha babbo figlio, non è uguale, insomma.
3: Non è proprio uguale, guarda, non è proprio uguale. Vabbè.
4: Va bene, va bene. Allora io concludo con una cosa: qual è l'animale? Uno degli animali che proprio ci strappa il cuore a noi, cioè che quando arriva in casa quell'animale lì, tu sai che la casa è la sua, cioè tu sei un ospite, tu diventi un ospite.
3: Allora, per me è il cane, ma so che per te è il gatto.
4: No, allora un cane è rispettoso dell'ambiente, sa sempre che tu sei il suo pet mate, oggi si deve dire così, non padrone.
3: Sì,
4: insomma.
3: sì,
4: comunque
3: va bene.
4: Lui gioca quando lo dici te, insomma, un cane. Sì. Un gatto. Quando tu prendi un gatto in casa, tu sei l'ospite, diventi l'ospite.
3: Immagino.
4: Perché il gatto fa esattamente quello che gli pare. Questo gatto, questo famoso Pablito, il suo nome si chiama Pablo, vabbè, è stato definito in Australia The Miracle Cat.
3: Okay,
4: il gatto dei miracoli. Ma è forse miracolato lui? Perché? Perché questo è riuscito a sopravvivere a un'esperienza terribile. Pensa, un ciclo di lavatrice di 55 minuti.
3: No.
4: Sì, devi sapere che il povero Pablito, nel cercare il suo posto per dormire, aveva pensato di dormire dentro il cestello della lavatrice lasciato aperto con i panni. Meglio posto di quello dov'era? Purtroppo hanno acceso la lavatrice e per 55 minuti questo
3: girava.
4: Poveretto.
3: Povero. Sì, vabbè, l'importante gatto, è che comunque è sopravvissuto.
4: Sì, poverino, è stato trasportato. Quando se ne sono resi conto, hanno aperto il gatto, poveretto, era in condizioni critiche. L'hanno trasportato in urgenza al pronto soccorso e in terapia intensiva. Comunque sono riusciti, aveva lesioni cerebrali e polmonari, insomma, di tutto, poverino. Però alla fine è riuscito a vivere. Quindi è stato proprio. cioè un miracolo, perché un 55 minuti dentro una lavatrice, ma tu ci vivresti mai?
3: Io no, sarei già morta.
4: Ma neanche se tu ci avessi quel sasso marziano, insomma, no?
3: Va bene.
4: Comunque, tutto a posto per il nostro amico gatto, però non provate, per carità, non fate ora il record, io il mio gatto ci sta 56 minuti. No, i gatti,
3: per carità,
4: controllate sempre quando
3: si
4: accendete la lavatrice che non ci sia il gatto dentro. Insomma, questo minimo, no?
3: Va bene, Beppe. E allora noi ci troviamo con il prossimo appuntamento.
4: Va bene, allora abbiamo terminato. Ciao, sì. Vanna, appuntamento alla prossima settimana e in questa settimana loca.
3: Crazy Week. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I pasdarani invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia Houthi interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il 1° emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne, accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
4: Sono le 16:04.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica.

0: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola ci trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
0: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
2: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Tra i 34 convocati da Mancini, tanti volti nuovi, ben 9 alla prima chiamata in azzurro, il CT spiega.
2: Ho chiamato giocatori giovani perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte, quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
0: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Azzurri finora praticamente perfetti nel torneo. 6 vittorie su 6, ultima ieri sulla Danimarca. Gianni De Gaetano.
3: Dal 2011, 8ª edizione consecutiva, l'Italia è tra le migliori 8 nazioni del continente. A Torino al Palavela, commosso nel ricordo di Mazzola, quasi 8.000 tifosi entusiasti si sono spellati le mani, quasi ritmando magicamente l'incedere autoritario degli azzurri. Poco, anzi niente da fare per la Danimarca, regolata in 90 minuti, 3 set, 25-22, 25-16, 25-11, da Michiletti e soci. Al CTF Fede Giorgi, il compito di tenere a bada gioia e entusiasmi.
4: È una squadra molto degna. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
3: Mercoledì nei 4 sotto con la Finlandia che si è sbarazzata della Grecia. Ci pensa Yuri Romano a inquadrare la sfida.
5: È una Finlandia tosta, è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, perché se non lo facciamo poi si complica tutto.
3: Domani a Sofia i primi 2 quarti, alle 15 Francia-Romania, alle 18 Polonia-Germania.
0: Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai.
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Sono le 17:06.

0: E allora, ben trovata Dani, finalmente siamo riuscite a incontrarci in quest'estate caldissima.
1: Esatto, sì, noi siamo quelle che ci si incontra per caso.
0: Sì, no, perché ci proviamo, però insomma non sempre ci riusciamo, e oggi ci siamo riuscite.
1: Sì.
0: E siamo qui quindi finalmente a parlare di cucina, ovviamente.
1: Sempre.
0: Ma anche un po' di orto. Qui veramente, guarda, c'è proprio l'orto, quello che ti sfinisce, perché sì, l'ortaggio di cui parleremo oggi è un ortaggio che piace a tutti, versatilissimo, ci puoi fare mille cose, le puoi far mangiare facilmente ai bambini, ma a un certo punto, se fai l'orto, cioè praticamente ti sommergono e te non sai più, sai più cosa farci con queste famose zucchine.
1: Esatto. E aspetta, poi il bello è quando le vai a piantare, perché le metti insomma a distanza giusta, perché poi possano fogliare.
0: Sì, ma quindi poi crescono e diventano mostri.
1: Esatto, cioè ti vanno anche sopra le altre culture, quindi dici, ma come ha fatto?
0: Sì, ti sommergono l'orto, la casa, se non sei bravo, cioè crescono a vista d'occhio.
1: Sì, è vero.
0: Cioè non puoi permetterti di vedere una zucchina pronta e di dire domani la colgo.
1: No,
0: subito. Subito, perché se no lei il giorno dopo sarà un cocomero.
1: Sì, cioè, abbiamo uno cocomeri.
0: Sì, vi punirà e continuerà a crescere tantissimo.
1: Sì, è vero, è fantastico.
0: Però le zucchine sono le zucchine.
1: No, le zucchine sono un piatto che salva l'estate.
0: E infatti, guarda, io ci tenevo proprio a parlare delle zucchine come piatto estivo, perché oggi si tende un po' a considerare le zucchine come un ortaggio che c'è sempre, che c'è tutto l'anno.
1: È vero, sì.
0: Perché il supermercato ci dà questa illusione, ma non è così.
1: No, e comunque sia, guarda, quando le vai a prendere fuori stagione lo senti subito,
0: sì,
1: perché non hanno sapore.
0: Vero.
1: Quando crescono in serre, comunque sia,
0: oppure stanno tanto nelle celle frigorifere.
1: Brava. E perdono comunque sia le proprietà nutritive che proprio tutto il sapore, non hanno niente, acqua, perché poi la zucchina è il 95% di acqua.
0: Esatto. Allora, le zucchine, va bene? Consideriamo 100 grammi di zucchine. Io faccio la scienziata, lo sai, e tu la culinaria. Allora, 100 grammi di zucchine, 17 kilocalorie, pochissime.
1: Esatto.
0: Anche qui poi cambia se le friggi,
1: Sì, decisamente. Sì. Lo sai che ci volevo arrivare.
0: Esatto, non è che è uguale, insomma.
1: No.
0: Però, 3 grammi di carboidrati,
1: sì,
0: 1 grammo di proteine, 95 grammi di acqua, quindi tantissima acqua, 1 grammo di fibre, potassio, che è importantissimo per i muscoli e per il sistema nervoso, vitamina C,
1: sì,
0: vitamina B6,
1: esatto,
0: ottima per assimilare, per aiutarvi ad assimilare tutti i nutrienti, e piccole quantità di folati, micronutrienti, fibre, quindi assolutamente un superfood, leggerissimo.
1: Sì. Vabbè, poi dopo approvata, dipende poi come uno la cucina, insomma.
0: Lo sai, la maggior parte dei composti antiossidanti che contiene sono nella buccia.
1: Esatto, sì. È la buccia quella,
0: esatto,
1: che sì, come in tutte, praticamente quasi in tutte le verdure, anche la frutta, in alcuni frutti,
0: sì,
1: la maggior parte dei nutrienti si trovano nella buccia,
0: vero,
1: non nel diciamo nel frutto in se stesso, però ci sono diverse varietà. C'è la zucchina tonda e la zucchina lunga. Sono tutte e due, due varietà che derivano dalla provincia d'Arezzo.
0: Vero.
1: Sono molto diffuse nel Val d'Arno, cioè il ceppo arriva da lì. C'è la zucchina praticamente quella bianca, che viene diciamo denominata così perché ha una buccia un po' più chiara. E io
0: faccele vedere, sì, che ce le hai portate.
1: Questa è quella tonda, che ovviamente è perfetta per farle ripiene.
0: Infatti nelle nostre tavole non si parla di zucchine tonde e zucchine lunghe, si parla di zucchine trifolate,
1: esatto,
0: o zucchine ripiene.
1: O zucchine ripiene, brava.
0: E questo
1: ci inserirei anche zucchina grigliata.
0: Vero, vero, vero. Sì.
1: Però differenza tra questa lunga, che è questa qua, che vedete c'è anche il fiore qui attaccato perché è stata colta questa mattina dal mio genero, che lui fa ovviamente insomma vende la verdura che produce e quindi gli ho chiesto di andarmele
0: a raccogliere fresche.
1: Sì, questa praticamente la differenza qual è? Che se grigli questa, praticamente se la fai fina ti si spappola la parte bianca
0: centrale.
1: Sì. Quindi la devi fare un pochino più alta come Vero. Fetta, perché torna meglio, è più grande, la grigli prima. Questa qua, lunga, diciamo che la grigli meglio perché...
0: Per il senso della lunghezza.
1: Sì, ma anche perché è meno, diciamo, il dentro è un pochino più solido Vero. Rispetto a questa qua, perché proprio per la specificità della verdura, questa con uno svuota, insomma, svuota verdura e ce la fai.
0: Un cucchiaino.
1: Questa provaci.
0: Vero. Ti fai male,
1: ti tronca, sì, questa ti tronca, quindi ecco il motivo per cui questa si trifola, questa si magari si griglia nel senso lungo della verdura, questa invece si riempie e non si griglia, proprio perché è un pochino più morbida rispetto a quest'altra.
0: Ma hai detto verdura?
1: Esatto, sì.
0: Lo sai che scientificamente è un frutto?
1: È un frutto, sì, è vero, è un frutto. Ti ripasso la parola alla scienziata della Vale.
0: Eh sì, è un frutto. In realtà il frutto, dal punto di vista botanico, quella che mangiamo noi è un frutto, perché si sviluppa dall'ovario della pianta del fiore contenente i semi. Però in cucina viene naturalmente considerata e cucinata come verdura. Una verdura.
1: Ma infatti, se ci fai caso, il fiore guarda dov'è?
0: Eh sì. Tra l'altro è buonissimo quel fiore, sì. Ne parleremo, perché non si possono separare le zucchine dai fiori.
1: No. Senti sì. Questo?
0: Quel piatto lì, guarda.
1: Ora non so se riesco a farlo vedere, ma praticamente, ecco. Questo è il piatto di fiori di zucca, zucchina, insomma di zucca, che praticamente ho portato. Erano aperti, ovviamente non sono più aperti perché per rigor di logica,
0: certo.
1: Insomma, io l'ho tenuti anche in acqua.
0: È stato raccolto. Ora,
1: non ci si è fatta.
0: Per chi ci segue in video, te li faccio vedere anche io i fiori.
1: L'ho già intravisti i tuoi fiori. Allora, uomini, se volete un consiglio per farci felici, regalateci un mazzo
0: questi
1: di fiori di zucca.
0: Esatto, sì. Che, cioè, a differenza di tante, noi a volte cerchiamo un po' di togliere l'idea del fritto per cotture più salutari, però i fiori...
1: Senti, la mia figlia Giulia, quando l'ha visti, mi ha detto: ah mamma, allora stasera si fa fiori fritti, ecco, vai.
0: E allora io ora voglio sapere la ricetta della Daniela dei fiori fritti.
1: Ma allora, io in realtà, diciamo che in casa mia si sono sempre fritti con la pastella,
0: sì.
1: Quindi semplice pastella fatto con acqua gassata o con la birra, farina e via, e si va direttamente in friggitura. In realtà poi una mia vicina di casa anziana, che ancora ce l'ho nel cuore veramente,
0: sentiamo che c'è la perla,
1: sì, perché lei li faceva praticamente sì fritti ma ripieni.
0: Ah, ecco, sì.
1: E
0: con
1: lei,
0: tipo mozzarella e acciuga, queste cose qui,
1: lei faceva un impasto tipo, ora vado a memoria perché è diversi anni insomma che me l'ha fatti vedere assaggiare, però li faceva tipo con ricotta, sembrava che ci avesse messo ricotta, prosciutto cotto, insomma, visto quei ripieni un po' che ti danno il senso della Sicilia in qualche modo.
0: Vero, vero, infatti al sud i fiori di zucca fritti sono ripieni.
1: Sì, sì. Perché loro li fanno con diciamo il pan grattato,
0: sì.
1: Ci mettono un formaggio,
0: l'acciuga spesso,
1: esatto, sì, tutta roba che comunque sia arriva, diciamo che fanno un connubio tra terra e mare.
0: Vero,
1: e
0: vero.
1: Quindi tutto quello che può essere ripieno loro ce lo infilano.
0: Vero.
1: Quindi capperi, perché loro vanno per la maggiore anche capperi, ecco. Ho assaggiato questo fiore fritto ripieno che era le sette meraviglie. fatto praticamente da una vicina, quindi voglio dire, neanche dici tanto lontana. Peraltro quando stavo a Pozzo della Chiana, insomma, quindi neanche tanto lontano, lei stava di lì, non era originaria del sud, quindi voglio dire autoctona, mettiamola sì. così, però faceva questi fiori fritti ripieni che erano le sette meraviglie. Io vado sul naturale,
0: sì, anche
1: a me mi piace di più. E invece per quanto riguarda le zucchine, io le faccio quelle tonde, le classiche ripiene di
0: della
1: carne
0: della nonna,
1: sì, oppure ripiene con la ricotta. E io ci le diciamo che faccio, le faccio ripiene anche quelle lunghe,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: le faccio
0: sì.
1: bollire prima, poi tolgo il ripieno, lo metto dentro la ricotta. Ovviamente non utilizzo, purtroppo, purtroppo per fortuna non lo so, ma tipo il prosciutto cotto, perché mia figlia non lo mangia, non mangia salumi, e quindi faccio questo ripieno di pan grattato, uovo, ricotta,
0: certo.
1: E sì, magari ci metto un pochino d'acciuga quando ce l'ho, comunque sì, ecco, vado un pochino su
0: a occhio
1: e lo riempio, e poi sopra, chi gli ci piace, ci mette una spolverata di
0: parmigiano.
1: Di parmigiano, io non ce lo posso mettere perché mia figlia non mangia neanche quello, quindi
0: pane grattato,
1: esatto,
0: pane grattato salva
1: senza
0: sempre.
1: Oppure proprio senza, sì, sì. E vai diretta, lo puoi fare sia nel forno che nel tegame, come sempre.
0: Vero.
1: E io di solito lo sfumo col vino bianco, che rimane un pochino più, diciamo, particolare come sapore, sembra quasi un arrosto alla fine.
0: Vero.
1: Dopo. E niente, vado così. Altrimenti le classiche sono le zucchine trifolate.
0: Che poi ci puoi fare tutto.
1: Esatto.
0: Brava, la pasta, la frittata, esatto. Cioè le puoi usare, le bruschette.
1: Tutto, veramente, con le zucchine ci fai tutto. Tutto.
0: Vero.
1: Il soufflé, ci puoi fare di tutto. Le zucchine sono talmente versatili. L'unica cosa che non ci ho mai fatto è il dolce con le zucchine.
0: No, è vero, è vero.
1: È una cosa che
0: e pensare che è un frutto, dai,
1: esatto.
0: Dobbiamo rimediare.
1: Questo bisogna per forza provarci.
0: Sì. La crostata di frutta ci dobbiamo mettere anche le zucchine,
1: sì,
0: da
1: sì.
0: ora in poi.
1: Secondo me se si tritano, cioè se
0: secondo me si potrebbe trovare.
1: Secondo me sì.
0: Bisogna studiarci. Lanciamoci questa sfida. Questa sfida. Io invece, sai, le zucchine ripiene, ora ho trovato un'altra ricetta. Allora, diciamo che faccio, ai miei bambini ne vanno pazzi, proprio la ricetta della nonna, quella con la carne macinata, anche con la mortadella macinata,
1: sì,
0: dentro,
1: sì.
0: Uovo, parmigiano, una sorta di polpetta, loro ne vanno proprio pazzi, e quindi gli faccio questa ricetta classica, che a volte gli faccio col pomodoro, altre volte in bianco. Però loro proprio pazzi per questa,
1: immagino.
0: Per questa formulazione di zucchina. Sì, sì, sì, sì, sì. Però sai che io non mangio carne.
1: Sì.
0: E ho trovato questa maniera semplicissima di farle, ovvero con dei pomodori secchi, tagliati a piccoli pezzettini, il pane grattato e una spolverata di parmigiano. Praticamente creo un impasto con e il dentro della zucchina fatto andare in padella.
1: Sì. Con l'olio e l'aglio.
0: Un po' di olio, un po' di aglio, sì. Quindi quello mi dà l'umidità per mettere insieme,
1: sì,
0: il pane grattato. Faccio questo impasto, questo composto,

0: e via, come se fossero patatine.
1: Buonissime.
0: Esatto, e l'ho fatto anche con le carote. Quindi invece di fare le patatine, ho provato la versione light delle zucchine, che sono, cioè, peggio delle ciliegie.
1: Vedi,
0: veramente.
1: Quindi sale e olio spray.
0: Sì. Sì, e via.
1: Anche qualche spezia ci si potrebbe mettere.
0: Esatto,
1: un po' di
0: sì.
1: curcuma, ci vedrei bene.
0: Buono. Anche la paprika, se volessi.
1: Sì.
0: Ce la faresti bene.
1: E poi senti, crude? Cosa mi dici?
0: Crude in insalata.
1: Eh sì, in carpaccio praticamente, sì. Vero? Con sì. la menta si sposano benissimo, menta e limone, olio.
0: Sì. Sì, le fai proprio come se fosse veramente un carpaccio, oppure direttamente proprio con l'insalata, mischiato con altre.
1: È vero, vero.
0: Le
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: proprio anche fine fine a rondelline e vai.
1: Buone, a me mi piacciono.
0: Sono buone.
1: Crude, sì.
0: Sì.
1: E poi sicuramente si mantiene tutto.
0: Esatto.
1: Quei famosi antiossidanti della buccia.
0: Esatto.
1: Li avete tutti.
0: Sì. E cioè veramente prendi di tutto, eh. Fa bene anche la diuresi la zucchina.
1: Vero?
0: Perché avendoci il 95% di acqua aiuta i reni alla diuresi e ovviamente anche le fibre, quindi aiutano l'intestino a svuotarsi con facilità.
1: Vero, vero. Sì, sì, perché fibre e acqua.
0: Esatto.
1: Un superfood.
0: Sì, sì. Un superfood che veramente è strepitoso.
1: E senti, per
0: sempre un po' d'acqua, per
1: sì.
0: tanta acqua.
1: Vero.
0: ne trattengono il 95%, sì. ma dalla pianta sì, ne sì. deve avere tanta,
1: tantissima,
0: tanta,
1: sì. sì, infatti sì. l'orto va annaffiato.
0: Eh sì, come dice il proverbio, l'orto vuole il contadino morto.
1: Sì.
0: Quindi,
1: vero.
0: Quindi vero. Credo anche il pozzo a questo punto.
1: Vero, sì, sì, il pozzo asciutto.
0: Il pozzo vuoto.
1: Senti, per correttezza di informazioni esiste anche una zucchina gialla.
0: Eh sì.
1: Vero, che è coltivabile anche, insomma, nei nostri orti, come l'altra, come le zucchine chiare, come le zucchine scure. È semplicemente sì, sì. un'altra varietà.
0: È una varietà diversa.
1: Sì.
0: Ci sono tantissime varietà delle zucchine, veramente da quella verde scura, da quella nostra autoctona.
1: È la chiara, vero?
0: Sì, ma si distingue perché nella buccia vedete che è un pochino più piccola e ha, diciamo, visto quelle le righe,
1: scannellature.
0: Ecco, le scannellature praticamente sono molto accentuate.
1: Marcate, sì.
0: sì e quella...
1: Cioè non è proprio tonda, è tipo ottagonale.
0: No, esatto, sì,
1: vero?
0: Sì, esatto.
1: Sì.
0: Quella è la nostra autoctona, come la zucchina tonda, che ce l'abbiamo autoctona anche noi, e è proprio bianca, più bianca rispetto alle altre che si trovano.
1: Sì.
0: Perché infatti quelle tonde si trovano sia più sul bianco.
1: Vero.
0: E quelle verdi. Ecco, quelle verdi non sono nostre, della nostra zona, insomma. Però la coltivazione è la stessa, non è che succede,
1: certo,
0: sono
1: certo.
0: solo varietà diverse,
1: sì, sì, sì.
0: proprietà
1: però
0: uguali.
1: Ecco, se si vuole scegliere il chilometro zero, la Daniela ve
0: esatto.
1: l'ha spiegato bene come fare, non avete più scuse.
0: Esatto, sì sì sì. Quindi scegliete il chilometro zero e il negozio sotto casa.
1: Eh sì. Beh, allora che cosa auguriamo? Buon appetito?
0: Buon appetito e mi raccomando, friggetele.
1: Cioè, vabbè. Dateci retta fino a un certo punto,
0: sì.
1: perché fritte comunque con i fiori, sai, è un'ottima frittura estiva di quelle leggere, no?
0: Sì.
1: Zucchine, fiori e pane.
0: Mamma mia. Va bene, ok.
1: Buon appetito.
0: Buon appetito.
1: Allora, noi Dani ci troviamo per la prossima puntata, che saprà ancora di estate.
0: Eh sì, molto di estate.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora siamo qua, ciao Vanna, buon ritrovata, come ti dico io?
2: Ben ritrovata Beppe, ciao a tutti come? Amici di Radio
1: Fly.
2: Come?
1: Vuol dire buon o bene, che vuol dire? Secondo me è la stessa cosa, no?
2: No, non è la stessa cosa. Senti, comunque siamo qui per una nuova puntata di Crazy Week.
1: Senti, ma siamo ad agosto, no? Ma io ti vedo sempre ancora un po' bianchina.
2: Perché se non mi lasci andare al mare, Beppe.
1: Ah, tu vuoi andare al mare? E dove vuoi andare di bello? Facci sapere, perché ci sono delle notizie che insomma non è che siano tanto cose
2: rassicuranti,
1: no,
2: vero?
1: No,
2: vabbè,
1: so.
2: Ti dico che di sicuro non vado alla Dispoli, dove è stato scoperto un coccodrillo.
1: Come sarebbe a dire?
2: Sì. Il problema è che il coccodrillo che scatena il panico tra gli abitanti era solo un giocattolo.
1: Come sarebbe a dire?
2: Nulla, l'hanno scambiato per un coccodrillo vero, però invece era un giocattolo. Cioè, tu pensa che la Dispoli, dopo il leone del 2023, hanno dovuto fare i conti con il coccodrillo. Vabbè.
1: E quindi quando hanno visto questo, oddio, tutti scomparsi.
2: Sì, tutti in allarme. La città, tutta la città in allarme, però alla fine era un giocattolo.
1: Invece, senti, potresti andare in una bella spiaggia nel Regno Unito che è infestata dalle coccinelle.
2: Oddio.
1: Tu pensa, no, prova a immaginare, arrivi in una bella spiaggia, di questi tempi è difficile non trovarci le persone, no? Però tu ti vuoi appartare, magari con il tuo lui, il tuo lei, insomma, quello che sia, e vedi una bella spiaggia solitaria. Italia, un mare cristallino, una cosa bellissima, cosa fai?
2: Ci vado.
1: Ci vai, ti distendi ed improvviso vieni attaccata da stormi di coccinelle che si attaccano a te. Quello che è successo a un inglese che ha visto appunto questa nel Weston Supermare, nel Somerset, insomma, in un video che viene pubblicato su TikTok, e questo era tutto contento, diceva una spiaggia libera solo per me, si è riempito di coccinelle. Pensa che questo è un evento che fin dal 1976 accade, perché lì insomma ci hanno fatto il nido, come si dice qualcuno, e quando vedono qualcuno sai, tanto addosso.
2: Vabbè, allora vorrei andare invece a Bangkok, sono sincera, mi piacerebbe molto. Sì, ma non perché ci sono delle gattine un po' criminali,
1: No, come? I gatti sono gli animali più docili che esistono al mondo, dopo i leoni.
2: E invece no, tu pensa che a Bangkok una amicetta è stata arrestata dopo una gattina. Una gattina è stata arrestata dopo aver...
1: Una gatta mi arrestano?
2: Sì, dopo aver aggredito degli agenti e l'hanno soccorsa. E praticamente gli hanno fatto proprio tutta la prassi di quando arrestano una persona. Quindi foto segnaletiche, impronte digitali, e hanno identificato la gattina ribelle.
1: Ma una gatta?
2: Sì, l'hanno arrestata.
1: Beh, allora dobbiamo fare l'applauso a questi... Ma dai!
2: A questi agenti.
1: Ma come sarebbe a dire?
2: Sì. Davvero, l'hanno arrestata.
1: E chissà che nome ci avranno messo, miau, che ci hanno messo. Dai, su, no, poi come ha fatto a firmare il verbale d'arresto?
2: Ah, non lo so.
1: Va bene, dove sei andata? Hai detto a Bangkok?
2: Sì, a Bangkok, sì.
1: Attenzione quindi quando è andata a Bangkok, perché insomma...
2: Ci sono questi gatti un po' pericolosi.
1: Se ci sono i gatti pericolosi, li arrestano pure, insomma bisogna stare attenti. Per andare a Bangkok sicuramente con chi ci vai?
2: Con l'aereo.
1: Allora, noi abbiamo da sempre trattato tutto quello che viene trasportato attraverso gli aerei, no?
2: Sì.
1: E le cose più disparate. Allora, tu pensa che negli Stati Uniti, che ormai succede di tutto e più, nello scalo di Miami, in Florida, va bene... che è successo? Gli addetti alla sicurezza hanno scoperto una cosa incredibile, mi dirai anche come hanno fatto a scoprirla. Una signora si era messa accanto al suo seno due tartarughe nel reggiseno.
2: No,
1: l'aveva imbustate con il cellophane, purtroppo infatti una è morta e voleva farla entrare una signora che tra l'altro era proprio nativa della Florida, voleva far passare questi animali, però non si fanno, insomma. Io la domanda che mi sono fatto quando ho letto questa notizia su Today, ma come hanno fatto a scoprirla secondo te?
2: Non lo so, cioè forse mi viene in mente da dire che quando è passata sotto al metal detector, no, lì allo scanner, insomma, magari l'hanno vista lì.
1: Hanno visto due scudi termici davanti al seno.
2: Sì,
1: signora, ma che
2: strane questo seno.
1: Guerre stellari, no? Io pensavo che si fosse mossa, ma in realtà il fatto che l'avevano tutta incellofanata, poverina, non si fanno queste cose.
2: Che poi è anche morta, povera tartaruga.
1: Non si fanno. Nelle immagini che vediamo, appunto, sono impacchettate come un salamino, purtroppo. devo dire in maniera ironica, ma non si fanno queste cose. La notizia del 24 luglio scorso.
2: A proposito di immagini, sta circolando sul web questa immagine della macchinina di Google Maps, non so se è presente, no?
1: Quella che girellina
2: quella
1: va,
2: che
1: va
2: si era, ovviamente.
1: Street
2: sì.
1: View, come si chiama?
2: Street
1: insomma?
2: View. Google ha commesso un grave errore pubblicando su Street View le foto di un uomo nudo che si stava sollazzando nel suo giardino
1: come
2: privato.
1: Sollazzando?
2: Sì, sì, sì. Sì.
1: E come ha fatto a fotografare uno che sta in un giardino nudo a sollazzarsi?
2: Perché evidentemente le telecamere l'hanno ripreso.
1: Ho capito, mica
2: e tu pensa che per questo motivo dovrà risarcirlo di $12,500.
1: Ma figurati, no, ora questo però. Ma dai.
2: sì, qualcuno
1: ma
2: l'ha visto.
1: Sta in un
2: nudo.
1: Giardino nudo a sollazzarsi, passa la macchina dello street.
2: E lo riprende. Non si fa, ragazzi, la privacy.
1: Vabbè, c'è da dire che questa macchinina ha ripreso anche cose un po' particolari,
2: sì,
1: diciamo, sai, sì, quelle che aveva acceso
2: quindi
1: un altro.
2: Recidiva, va
1: sì,
2: bene.
1: Ora questo nudo che si sollazzava mi sembra un po' proprio anche questo da applauso, perché in un giardino ti vai a sollazzare. Mi sembra di ricordare come quello che ha portato l'amante al famoso concerto di Coldplay.
2: Ah,
1: del
2: sì,
1: Coldplay,
2: con la Kiss
1: no?
2: Cam.
1: Sì, con la Kiss Cam, quel Andy Byron e Christine Cabot, che ormai sono gli amanti del secolo.
2: Vero.
1: Ma staranno sempre insieme, secondo
2: sono
1: te?
2: Sono famosi, io non lo so.
1: Vabbè. Però ti parlo della Kiss Cam perché durante il concerto di Coldplay avvenuto a Miami, questa Kiss Cam è andata nuovamente a colpire nel pubblico, però questo giro, insomma, non è che ha trovato il campione del calcio Messi con sua moglie, quindi Antonella Rocco Cuzzo, si chiama così,
2: sì.
1: Insomma, e quindi Chris Martin, frontman della band, ha reso omaggio al fuoriclasse argentino che milita nella MLS americana con l'Inter Miami. Insomma, beh, Leo, mio splendido fratello, tu e tua moglie sembrate stare così bene, grazie per essere venuti oggi a vedere la nostra band suonare. Questo gli ha detto e lui Messi tutto contento, insomma.
2: E l'ha salutato, beh, certo.
1: Lo sai che vabbè. Messi era accusato di essere un po' anche strano, no, strano, però insomma essere una persona abbastanza chiusa, abbastanza però anche
2: introverso
1: sì, diciamo, ma anche molto, diciamo, generoso nell'aiutare poi anche con
2: sì.
1: I suoi lauti compensi,
2: assolutamente.
1: Beh, insomma, vabbè,
2: allora
1: un bacino glielo poteva dare a sua moglie, però insomma,
2: vero,
1: l'amanti si abbracciano, due che sono sposati felicemente, niente,
2: vabbè,
1: dire.
2: Questo ti fa capire che sono un po' riservati. Comunque ritorniamo in Italia. Più precisamente in un supermercato di Alghero. Perché ti porto lì? Perché una donna, una cassiera, ha deciso di applicare una sua personalissima politica di distanziamento sociale, facendo cosa?
1: Come
2: spruzzando,
1: una cassiera?
2: Sì, una cassiera, spruzzando spray al peperoncino sui clienti in fila alla cassa, dicendo che erano troppo vicini.
1: Ma come? Ma che significa?
2: Mentre erano alla cassa.
1: Li ha ammazzati tutti, che ha fatto?
2: Non so se, non credo che l'abbia ammazzati, però comunque questa cassiera ha spruzzato lo spray al peperoncino su questi clienti.
1: Era distanziati allora.
2: Sì, distanziati.
1: E allora gli
2: sì.
1: Facciamo un applauso anche a lei. Ma non
2: vabbè.
1: Si può, ma non si può, ma come? Cioè,
2: sì, davvero.
1: Cioè, senti troppo vicini di distanza con lo spray del peperoncino.
2: Ma chissà,
1: va bene, però andiamo invece dal supermercato, passiamo invece in un bar, insomma.
2: Sì.
1: Senti me, ma te, se vai a Treviso, no? E vai a ordinare un cappuccino, poi chiedi anche una pasta.
2: Ok.
1: La pasta, te la smezzi oppure no?
2: Ma io me la smezzo da sola.
1: Invece allora questa donna va in una pasticceria, ordina due caffè e un cornetto diviso a metà, perché
2: sì.
1: Evidentemente era lì con il marito, con il compagno, con l'amante Byron, non lo so, insomma. Quindi dice: che si fa? Si prende due caffè, sì, però la pasta a metà perché mi fa ingrassare.
2: Va
1: diresti
2: bene.
1: Te. E allora, quindi, dopo aver consumato la colazione, paga e torna a casa, ma proprio si rende conto di una cosa: che gli hanno fatto pagare 10 centesimi il taglio del cornetto a metà.
2: Ah, vabbè, assurdo.
1: Scusa, erano due, però.
2: Scusami, Peppe, qui ci vuole l'applauso.
1: Sì, facciamo l'applauso.
2: Ma come si può far pagare 10 centesimi? Un po' come la torta.
1: Non lo so, diciamo così, vediamo se sentiamo come se si è riuscito a giustificare
2: no, non credo, sai.
1: Ecco, allora, siamo sommersi da recensioni negative, dice la persona, il titolare.
2: ma come si è giustificato?
1: Ora vediamo. La nostra media su Google è scesa da 4,5 a 3,5, ma siamo convinti che verrà reintegrata a tempo. Si è difeso Massimiliano, il titolare della pasticceria, che spiega che il sovrapprezzo non è una truffa, ma una scelta consapevole da difendere con orgoglio e consapevolezza. Qui mi ci vuole risata.
2: No, vabbè. Quanto ci vorrà mai per tagliare
1: conto?
2: Una pasta?
1: Allora, praticamente lui dice: non è una truffa. Io del resto ho perso il tempo, perché sicuramente lui dirà questo. Per tagliare, tu hai un servizio che fai, quindi il taglio del croissant costa 10 centesimi.
2: Ma.
1: Vabbè, dai, comunque io penso che tutto si può. Sai, ti ricordi la famosa torta qui ad Arezzo tagliata? Anche lì chiesero.
2: Ma
1: quella se l'erano portati da casa. Quella già la posso capire, perché sporchi i piatti, se la sei tornata, te la sei portata da casa, hai speso più per tagliarla che della torta. Sai che alcuni ristoranti non vogliono, no? Che tu
2: sì, porti. Sì, vabbè.
1: Però ora questo il cornetto gliel'ha dato lui. Beh, insomma, caro, che non c'è scritto di chi è questo qui, la pasticceria Audrey. Quindi lo diciamo anche, c'è scritto qui su
2: se
1: andate da lì, mi raccomando, o prendete due paste in cappuccino, forse risparmiate.
2: Allora, Beppe, ti porto in Giappone, dove sono state ritirate 16.000 pistole giocattolo in grado di sparare munizioni vere.
1: Cioè, come sarebbe a dire? Sono giocattolo, non sono vere?
2: Appunto, le autorità hanno sequestrato 16.000 pistole giocattolo che si chiamano Real Gimmick Mini Revolver.
1: Real, perfetta, reali proprio, No, cioè, dimmi te.
2: Effettivamente è Real Mini Revolver, doveva già comunque balzare all'orecchio questo Real. E grazie alla loro resistenza e capienza sono in grado di sparare i veri proiettili.
1: Ma dimmi te, ragazzi, e sono giocattoli.
2: E sono giocattoli.
1: Beh, allora chissà cosa sparerebbero. Che cosa sparerebbero? C'è una nuova tendenza preoccupante negli Stati Uniti d'America.
2: Sì, questa non mi piace per niente.
1: Io la leggo, scusa, qui, no? Ci sono già stati due episodi in pochi giorni che riguardano il campionato di femminile.
2: Sì.
1: Ecco. Che succede? Che questa tendenza purtroppo è una tendenza che ha a che fare con i giocattoli.
2: Okay.
1: Solo che vengono lanciati dei toy boys, no? Sexy toy. Sexy toy.
2: Toy boys, Beppe, sì, no, sono un'altra cosa.
1: Sì, sexy toy. Dei sexy toy verde brillanti, in questo caso in mezzo al campo si vengono lanciati dei giocattoli, come li chiamiamo, insomma,
2: sì,
1: sex toys in mezzo al campo a queste giocatrici femminili.
2: Non è rispettoso,
1: no, anche perché insomma tutta una serie di motivi su cui non sto a dire, però insomma, che succede, eccoli quando si torna a dire chissà cosa sparavano, però che è successo, che l'hanno lanciati e allora l'arbitro, una donna, ha calciato l'oggetto fuori del campo e ovviamente è stato raccolto e ripreso. È una mancanza di rispetto, ha commentato Elizabeth Williams, centro delle Sky. Non capisco davvero il senso, è davvero immaturo, chiunque lo faccia deve solo crescere. Insomma, non tirate queste cose a queste giocatrici che sono donne, altrimenti tiratele anche agli uomini, per parità, no? Se proprio volete tirare qualcosa. Però è una nuova tendenza negli Stati Uniti.
2: Va bene, io ti porto l'ultima notizia, che qui non volano sex toys o altri oggetti, ma bensì delle dentiere. Volano delle dentiere in un centro anziani.
1: Proprio?
2: Sì, sì, in un centro anziani, perché si è scatenata una rissa per una partita di scopa. E quindi volano urla, pugni e una dentiera.
1: Pure.
2: Sì, la fonte è Il Messaggero.
1: Vabbè. Io la voglio concludere invece, Vanna, con una cosa che ci fa riflettere. Abbiamo iniziato col tempo delle vacanze, la chiudiamo con le vacanze. Si fa di tutto per andare in vacanza.
2: Certo.
1: Allora, devi sapere che una famiglia spagnola che si doveva imbarcare a Barcellona quindi padre, madre e due figli, al momento del check-in si è accorta che il figlio di 10 anni aveva il passaporto scaduto.
2: Ok.
1: E quindi non poteva partire per le vacanze. Questo è successo a Barcellona in un terminal dell'aeroporto El Prat. Il bimbo di 3 anni era a posto, quello di 10 anni no. E allora che cosa ha detto la mamma, il babbo? Cioè, ha detto: non possiamo perdere l'aereo e andare in vacanza, dicendo di lasciare lì il figlio.
2: No.
1: Lasciando lì il figlio, aspetta, lasciando lì il figlio, che ha una donna, una signora che sarebbe andato poi a prendere un parente, andare a prenderlo. Quando la detta si è accorta di questa cosa, loro nel frattempo si erano imbarcati, ha fermato l'aereo, non ha fatto decollare l'aereo, li ha fatti richiamare dall'equivalente della polizia aeroportuale e gliel'hanno tirate secche. Loro si sono difesi dicendo: no, ma noi l'abbiamo lasciata una signora, tra poco sarebbe venuta un parente, quindi il bimbo lasciato all'aeroporto perché comunque aveva il documento scaduto e dovevano partire per la vacanza.
2: No, dai,
1: tra l'altro, su questa cosa, che è veramente assurda, stanno indagando anche un po' i centri, cioè gli assistenti sociali, perché come si fa
2: a lasciare un figlio
1: a casa per andare in vacanza?
2: No,
1: quindi,
2: assurdo.
1: Loro, i genitori, si difendono dicendo che non sentivano di aver abbandonato il figlio, per loro era solo una cosa temporanea. Siamo anche a questi,
2: no,
1: queste cose vanno
2: assurdo.
1: Su cui io non so neanche se fargli l'applauso, le
2: no,
1: risate,
2: niente, non c'è niente,
1: non lo so voi, insomma.
2: Non c'è la giustificazione. Va bene. Queste cose ovviamente noi le raccontiamo col sorriso, però ci fanno anche un po' riflettere.
1: Questo ci fa riflettere veramente. Noi facciamo sempre un po' di ironia su tutte, ma questa, oltre all'ironia, è anche un po' il segno dei tempi, mi pare di dire, o no? Che cos'è, Vanni?
2: Ma no, questa è semplicemente forse non maturità, non lo so.
1: Va bene, allora mi raccomando, se andate in vacanza, quantomeno prima controllate i documenti dei vostri figli. Se al limite il vostro è scaduto, mandate i vostri figli in vacanza e voi
2: state
1: qua
2: a casa. Ciao Beppe.
1: Ciao Vanna, appuntamento alla prossima Semaine de Folie.
2: Crazy Week.
1: La
2: ciao.
1: Semana loca, come diciamo noi. E questi erano della Spagna. Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz, ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'Azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have four new entries, no non-movers, three records going up and three records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Meraviglioso errore di Gianna Nannini, Flamenco paranoia di Samurai J, Dedica di Ernia e Partenope di Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana, Elisa Kintsugi.
1: New entry.

0: musica.
1: Elisa conquista la decima posizione alla Top 10 Hits con Kintsugi. E al numero 9, seconda new entry della settimana, Somber, My Body Isn't Ready.
2: New entry.
1: New entry.

Body Isn't Ready, Sunberg. Nona posizione, seconda new entry della settimana. E al numero 8, a retra di 3 posti, Moving the Sun. Hugel, Emo Angel and Ultra Nate.

0: sun. Hugo, Emo Angel and Alternate A, Moving the Sun. 6 le settimane in classifica, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la terza new entry della settimana. Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: New entry.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio conquistano la settima posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits. E al numero 6, la quarta new entry, Marcash e Ghe Casini.
2: New entry.
3: New entry.

0: tutta la vita.
1: Casini, Marcash e Ghe conquistano la sesta posizione per la quarta new entry e a metà classifica number 5, due posti in meno per Agitare Coca-Cola. Tommaso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 6 settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, 2 gradini in meno. E al numero 4 avanza di ben 5 posti Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Fabri Fiber e i pinguini tattici nucleari. Nuova entrata la scorsa settimana con Goya, dalla nona alla quarta posizione, 5 posti in più.
1: Top 10 hits.
2: Sono le 18 e 43 minuti.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

Stria, Madonna, sette la settimana in classifica, dalla prima alla terza posizione due posti in meno, e al numero due posti in più per Saif, parlare d'amore.

0: riepilogo alla top 10 al numero 10, prima new entry della settimana. Elisa Kintsugi al numero 9, seconda new entry. Somber, My Body Isn't Ready al numero 8. Moving the Sun, Hugo, Emil Angel and Alternate al numero 7, terza new entry della settimana. Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli al numero 6, quarta new entry. Marrakesh e Ghe Casini al numero 5, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso al numero 4, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari al numero 3, Madonna, Dance the Ria, e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Saif con Parlar d'Amore. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Peggy Gou and Iris Star, Woman.
1: Number 1

The winner of the week, Woman, Peggy Goo, and Iris Star. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le quattro new entry della settimana. Al numero 10, Elisa Kintsugi. In nona posizione, Somber, My Body Isn't Ready Yet. Al numero 7, Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E al numero 6, Marrakesh e Ghe Casini. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
1: L'economia.
0: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
2: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. La tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato: faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico. Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: Un saluto a tutti, ben trovati e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Fly. Arriva Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli, lunedì venerdì 19:05 circa. Poi tutte le puntate sono comodamente disponibili su radiofly.cloud. E adesso andiamo subito a cominciarne una. Comincia da una band all'esordio che presto pubblicherà il suo primo EP. Si chiamano Kairos Killer. Ce ne andiamo ad ascoltare con un brano al titolo Daily Cinema.

Uscirà il 23 di settembre Idea of a Man, il primo EP della band alt rock torinese Kairos Killer, che escono per EDAC Music Group. Li abbiamo ascoltati con questo brano dal titolo Daily Cinema. Dall'alt rock torinese passiamo al cantautorato profondo. È una produzione Rizoma, il pezzo si intitola Giove Piove, lui è Boetti.

Boetti ha due album all'attivo, Blu e Romanzo Porno, e il suo percorso passa da musicultura, dal premio Fabrizio De André, attività live, fino ad arrivare ad Altro Alto, dove la canzone rimane il punto di partenza, ma il racconto si estende alla pittura, alla fotografia, al video e alla materia. In effetti è un cantautore musicista, Boetti, che porta avanti una sorta di ricerca in cui scrittura, suono e immagine convivono come parti dello stesso linguaggio. Questo brano esce per Rizoma, si intitolava Giove Piove, è distribuito da Virgin e lui era Boetti. È la volta adesso invece di un'autoproduzione, lui si chiama Isin, il pezzo si intitola Pianeta B.

0: Non c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Enzin è un artista che si autoproduce e ci propone questo brano. Lui è un artista emiliano e questo brano, al titolo Pianeta B, è un invito a rallentare, a ritrovare un rapporto più consapevole con il pianeta. Parole che possono sembrare sicuramente scontate, no? Della serie, lo sappiamo tutti quanti, no? Che abbiamo soltanto questo pianeta e che lo stiamo trattando malino, insomma, fra guerre, inquinamento e quant'altro. Ogni tanto vale la pena ricordarselo. Adesso proseguiamo e andiamo a trovare un artista che sta per far uscire a novembre il suo nuovo album, un album che parla di crepe, parla delle cicatrici, ma parla anche della rinascita. Il brano che dà il titolo al disco è un brano intimo e incalzante sulla possibilità di trasformare, appunto, come dicevamo, il dolore e la mestizia in nuova bellezza. Si intitola Kintsugi e lei è Elisa.

Kintsugi si intitolava ed è uscito l'11 di settembre, porta anche il titolo del prossimo album che vedrà luce il 27 di novembre, album di Elisa, come dicevamo. Adesso la lasciamo e andiamo a proseguire quest'ultima parte di Quota Periscopio, la dedichiamo a quelle uscite più legate al mondo del jazz italiano. Andiamo a trovare una bella produzione, è il nuovo disco di Federico Malamantrio, si intitola Mist, è pubblicato da Ultrasound Records. Lui è un bassista straordinario che arriva al terzo album, compositore e arrangiatore, e si avvale anche della collaborazione di grandi artisti in questo disco. Ci andiamo ad ascoltare il brano dal titolo Mala Miles, che lo vede collaborare con Paolo Fresu.

E della serie Non si frigge con l'acqua, qui a Quota Periscopio ci siamo appena ascoltati Federico Malaman Trio, che esce con il suo terzo album. Il bassista e compositore arrangiatore lo pubblica per Ultra Sounds Records e coinvolge tanti bravi musicisti dentro questo disco, uno dei quali lo abbiamo ascoltato è Paolo Fresu, che lo accompagna in questa Mala Miles che ci siamo appena sentiti. E andiamo a chiudere in bellezza. Qualche giorno fa, nelle puntate precedenti, avete ascoltato un brano della bravissima Carla Marciano, che si appresta a pubblicare il 25 di settembre il suo nuovo album, che parla fondamentalmente di suo padre, dedicato a suo padre, album che si intitolerà Daydreaming My Beloved Father Giovanni. E il brano che adesso andiamo ad ascoltare si intitola proprio col nome del

Era Carla Marciano con questo brano dal titolo Giovanni, Your Sweet Smile, dedicato al padre e suonato con la Philharmonic Orchestra of the Giuseppe Verdi Theater di Salerno. Insomma, abbiamo degli artisti eccellenti anche sul fronte del jazz, solitamente escono per etichette indipendenti e non sempre italiane, mi verrebbe da dire, perché appunto è difficile a volte essere profeti in patria. L'artista salernitana infatti esce per la olandese Challenge Records e ci porta dritti dritti al termine di questa puntata. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Il meglio della musica italiana, specie se indipendente, ritorna il lunedì e il venerdì alle 19:05 sulle frequenze di Radio Fly.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: con Faxigen.
1: Sono le 20:02.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
3: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano, che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
2: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali, che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
2: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel Palermitano. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da 2 cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica, saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere
0: qualcosa di importante l'Europeo 2021, ma anche da quello del per tanti tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
5: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
5: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
0: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, nuvoloso al nord fino alle Prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine sul basso Piemonte. Più sole invece sulle Alpi. Al centro nubi sparse tra Toscana e Marche. Al sud insiste un po' di variabilità sulla Sicilia, con possibilità di rovesci e locali temporali. Soleggiato altrove. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 rock and the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 rock. I 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non c'è più Jack White con Dollar Bill e neanche Cage the Elephant con Beaches in Tennessee. E ora partiamo al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Interpol, Wings on Fire.
12: New entry.

Wings on Fire, Interpol conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E in nona posizione tre posti in meno per Angus and Julia Stone, Celestial Bodies.

0: Celestial Bodies, Angus and Julia Stone. Sette le settimane in classifica, dalla sesta alla nona posizione, tre posti in meno. E al numero 8, la seconda new entry della settimana, Dinosaur Jr., Everything at Once.
1: New entry.
0: New entry.

0: Everything at Once. Dinosaur Jr. conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock. Top 10 Rock.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde due posti. Lonely in the Future. The

Strokes, Lonely in the Future, 7 della settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 posti in meno. E al numero 6 guadagna 2 posti, 7563, Florence Rose.

Florence Road 7563, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla sesta posizione, due posti in più. E a metà classifica, number 5, tre posti in meno per Easy Street, Queens of the Stone Age.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street, 6 settimane in classifica, dalla seconda alla quinta posizione 3 posti in meno, e al numero 4 3 posti in meno per We Can't Be Friends, Block Party.
1: You didn't

0: we can't be friends.
1: Block Party, We Can't Be Friends. 5 le settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno.
2: Rock. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Rock. Al numero 3 guadagna una posizione Marianne, Fontaines DC.

Fontaine's DC, Marianne, 3 la settimana in classifica, dalla quarta alla terza posizione un gradino in più, e al numero 2 avanza di ben 5 posti CEO, Weezer.

0: Rundown. Riepilogo alla top 10 rock al numero 10 prima di mentre della settimana. Interpol, Wings on Fire. In nona posizione Angus and Julia Stone, Celestial Bodies. Al numero 8, seconda new entry, Dinosaur Jr., Everything at Once. Al numero 7, The Strokes, Lonely in the Future. Al numero 6, Florence Road, 7563. Al numero 5, Queens of the Stone Age, Easy Street. Al numero 4, Block Party, We Can't Be Friends. Al numero 3, Fontaine's DC, Marianne. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Weezer con CEO. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero uno della top 10 rock questa settimana, West Side Cowboy, Dobro.
1: Number one.

Winner of the week, West Side Cowboy, Dope Bro. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Interpol, Wings on Fire. E al numero 8, Dinosaur Jr., Everything at Once. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni per scoprire

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di come sfruttare lo stress a proprio vantaggio, perché ci sono tre approcci scientifici per insegnare al cervello a non farsi sopraffare dall'ansia da prestazione, che in piccole dosi è un potente stimolante e antidepressivo. Lo stress fondamentalmente fa aumentare nel cervello la produzione di noradrenalina, un neurotrasmettitore che agisce su regioni cerebrali coinvolte nel controllo dell'attenzione e nella reazione agli eventi. Quando questa sostanza è presente in quantità troppo elevate o troppo moderate, il cervello non funziona al meglio, ma in piccole dosi la noradrenalina consente alle diverse aree cerebrali di comunicare più facilmente e incoraggia la formazione di nuove connessioni neurali, un processo che a sua volta consolida le funzioni cognitive e rende meno ansiosi, meno depressi e più efficienti nelle azioni e nel ragionamento. Potenzialmente abbiamo quindi gli strumenti per trasformare lo stress quotidiano in un potente stimolante e antidepressivo naturale. Ma riuscire a dosare la quantità di ansia che possiamo gestire certo non è facile, e il rischio di lasciarsi debilitare anziché stimolare è sempre dietro l'angolo. Ci sono però tre strategie. Cambiare si può, basta crederci. Il fattore più importante è adottare un approccio costruttivo, essere convinti che siamo in costante crescita e non costretti a vivere in un determinato tratto caratteriale. Nel caso dello stress, continuare a ripetersi che è una caratteristica che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che quindi dobbiamo tenerci, di certo non aiuta. Bisogna invece credere che abbiamo tutti gli strumenti per cambiare e trasformare l'ansia in eccitazione positiva. Fingere finché non funziona. Quando si trova a trasformare lo stress in entusiasmo, può essere utile ostentare positività. Adottando questo atteggiamento, spiega un ricercatore nell'ambito, si può indurre il cervello a creare i correlati mentali di quella forza positività, finché la facciata non si trasforma in convinzione reale. I bambini devono sperimentarlo. Lo stress funziona un po' come il sistema immunitario. A gestirlo si impara con piccole e graduali esposizioni. Tutelare i più piccoli da ogni possibile stimolo ansiogeno non sempre paga. Un'esperienza dello stress durante l'infanzia, certo moderata, può rivelarsi utile in età adulta. Studi dimostrano che bambini adottati in tenera età crescono sviluppando minori livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nelle situazioni stressanti rispetto a bambini cresciuti in contesti ovattati. Chi ha attraversato alcune difficoltà nella vita resiste meglio anche ad alcune forme di dolore cronico. Questo non significa che si debba ricercare a tutti i costi l'esposizione all'ansia, ma solo che, come nel caso di un attore prima di uno spettacolo, una minima quantità di preoccupazione può aiutare a rendere meglio se si impara a gestirla. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
2: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
0: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
3: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
0: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
5: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
5: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
4: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: High Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
5: Senza titolo, legati al tempo, ma lì.

0: E allora buonasera, ben trovati, non so nemmeno dire cosa vi voglio dire io, ma una cosa ve la dico benissimo. Ricordate una volta c'era una pubblicità che diceva e la pancia non c'è più, e la pancia non c'è più. Chissà stasera il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi cosa canterà sulla scia di questa cosa che non c'è più, ma glielo chiederemo in questo 17 di settembre del 2026, una data forse storica, forse no, non lo so. Ma intanto lo mettiamo in onda. Buonasera, signor, anzi, dottor Ivo Brocchi.
1: Buonasera, Giuseppe. Siamo già col perculante, ma insomma. Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando in radio e ovunque nei nostri canali social.
0: Noi ci siamo.
1: Noi siamo dappertutto, dappertutto siamo.
0: Peccato.
1: Non lo so se è una data storica o no, lo vedremo.
0: Per dire, insomma.
1: Non lo so. Però visto che ha citato quella pubblicità,
0: sì,
1: vediamo se ti ricordi di quale prodotto era.
0: Era Noio.
1: Bravo,
0: olio Sasso.
1: Bravo, mamma mia,
0: ma lei pensa che lei, dottor,
1: e dove li vedevi quando dicevano la pancia non c'è più? Cosa stava facendo l'attore?
0: Ora non mi portare troppo in...
1: Saltava nel letto. Che erano gli sport più belli che abbiamo fatto tutti.
0: Pensa.
1: Da ragazzi, quante volte ti sei messo sul letto a saltare,
0: sì,
1: in piedi e a rimbalzare come se fosse un...
0: 24,5 milioni di italiani saltano nel letto, quindi
1: 14 milioni.
0: 24.
1: 14 milioni e mezzo.
0: Però miliardi erano 23,2, mi sembra.
1: No, 7 milioni. Io non so di cosa parli.
0: Ma di che parli?
1: Parli del bollo?
0: Sì.
1: 14 milioni di mezzi.
0: Porca miseria.
1: 14
0: ragazzi.
1: Milioni e mezzi e 7 miliardi che non entreranno nell'estate.
0: Peccato però, perché chi ha lo yacht come Ivo Brocchi non è esente.
1: Guarda che per esempio pagheranno il bollo anche quelli che hanno la grande Panda, quelli che hanno la Clio,
0: vabbè,
1: la
0: 80 kW.
1: 81.
0: 81?
1: Sì.
0: Per uno.
1: Per uno Martin perse la cappa.
0: Però i motocicli mi sembra sono esenti.
1: Ma non tutti. Il primo motociclo, anzi, quello più piccolo che hai.
0: Vabbè, se uno c'ha un'onda 750,
1: ma ti faccio un esempio. Che hai una ventina di motociclette in casa, no? Il bollo non lo pagherai sul 125 Morini che avevi da ragazzo.
0: No, quello con la mia Vespa, le T3.
1: Sulle Vespa, sulla Vespa non pagherai il bollo.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: È bello, la Vespa non deve.
1: Pensa un po', eliminando il bollo della Vespa potrei riuscire a mettere anche un quinto.
0: Non paghi? Te un quinto, uno,
1: no, io nemmeno uno. La moto.
0: La moto non la paghi?
1: Penso di no.
0: Ti tocca brindare alla Meloni. Ti tocca brindare. Le strade sono due: o vai a brindare o vai a fare sciopero per rimettere il bollo. Come ti pare?
1: Lo sciopero non lo faccio. È stato bellissimo il dibattito di oggi che c'è stato fra lui, fra lei, Meloni e Renzi. Lo sai, no, perché
0: un qualcosa, però non l'ho
1: perché
0: capito.
1: Perché Renzi propose, quando era presidente del Consiglio, dice: stiamo progettando, vediamo se lo faremo, vogliamo eliminare il bollo di circolazione, la tassa di circolazione. E la Meloni gli disse: sei un venditore di pentole, queste qui sono cose che non esistono. E ovviamente oggi gli ha rinfacciato: allora anche tu sei venditore di pentole.
0: Sì.
1: E lei come gli ha risposto? Gli ha detto: sì, tu lo promettevi, io lo faccio.
0: Lo faccio.
1: E quindi, però, insomma.
0: Vabbè, dai, questo ne parleremo dopo. E vabbè, poi insomma, non è successo altro in questa settimana. Che è successo?
1: No, niente, tutto liscio in questo paese.
0: Tutto a posto. No?
1: La legge elettorale va avanti di gran carriera.
0: Lo sai che la stessa legge elettorale con 40% e poi ben 93 mi sembra premi. Cioè, l'aveva votata anche Boccia, Francesco Boccia. Tempo addietro l'aveva votato Francesco Boccia, ha fatto una figuraccia in televisione diretta perché gli ha detto, dice: non è vero, lei è mal informato, a Galeazzo Bignami, quello del.
1: Sì.
0: D'Italia, ha detto: no, lei sei mal informato, non è vero. E lui ha tirato fuori il coso: guarda, questa è la legge. Francesco Boccia dice: lei c'ha un gemello, no, è quella, però dice la Corte Costituzionale la bocciò. Sì, vabbè, però l'ha rifirmata, insomma. Ora pensa che ora se la ripropongo. Secondo me Fratelli d'Italia sta copiando un po' però la roba che aveva fatto il Partito Democratico.
1: Purtroppo c'è un fatto per questi politici tutti, di destra e di sinistra.
0: Sì,
1: c'è un problema grosso, che la rete non cancella niente.
0: La memoria.
1: La rete e la memoria che invece i politici vorrebbero dimenticare. Vorrebbero dimenticare.
0: E noi non lo facciamo. E noi comunque siamo quelli che teniamo la memoria.
1: Figurati, su certe cose ci proviamo.
0: Va bene, poi ci andiamo su questa
1: non
0: cosa.
1: Non è detto che ci riusciamo.
0: Ora andiamo sui temi di questa settimana. Che cosa
1: importanti quanto quelli che abbiamo già in qualche modo accennato, però
0: sì,
1: importanti. La situazione si sta aggravando.
0: Perché Trump poi ci arriverà io, parliamo ovviamente Russia-Ucraina, ma ci eravamo già lasciati quando Trump aveva promesso 5.000 dollari,
1: sì,
0: sapeva, aveva l'altra settimana, ok, no, perché ora ce l'ha col Canada, che visto vuole venire con l'Europa,
1: ma non può venire con l'Europa in modo formale, no, come fanno i paesi,
0: il primo aderente,
1: paese associato,
0: associato, sì,
1: penso, oggi ha fatto un discorso Carney, che è il primo ministro canadese, al Parlamento europeo. Ovviamente ha avuto l'applausi di quasi tutto l'emiciclo, escluso qualche forza politica, insomma, eccetera, che non accetta questa idea, perché è evidente che questa iniziativa parte per rispondere in qualche modo a Trump, non parte per altre ragioni. Non c'è,
0: Trump ha detto: io vi dazio tutti.
1: Vi dazio tutti, però, sai, se comincia a mettere anche il Canada insieme a quest'altro, vediamo un po' come andrà.
0: Allora,
1: tanto c'è chi lavora dall'interno per distruggere l'Europa, quindi. Vedremo come vanno.
0: Vabbè, questo diciamo così.
1: L'importante è che la gente abbocchi. Poi andiamo avanti.
0: Ci sono segnali in tanti sensi, anche sul fatto di dimenticarsi cosa ha fatto Putin, un ritorno di Putin. Vabbè, lasciamo perdere. Non dimentichiamole le cose.
1: No, assolutamente. Infatti,
0: vedo,
1: partiamo.
0: Vedo delle cose che mi fanno
1: rabbrividire la parola.
0: Ho visto ieri sera un esponente che stava a disquisire sul fatto che l'Ucraina, sì, però, tanto inutile finanziare, continuava a finanziare i finanziamenti, i soldi che abbiamo dato. Ma ricordiamo che l'Ucraina è stata invasa,
1: Lo so.
0: Cioè, questi, allora, il conto della serva dice: tanto se non riusciamo a non vince, basta, chiuso. Dice anche: questi soldi, basta. Adesso quelli che gli ha preso,
1: lasciamoli ammazzare.
0: Se succedesse all'Italia, io, uno che governa, se l'avessi al governo uno così e succede all'Italia, avrei qualche preoccupazione. Insomma,
1: credo,
0: no? Però, vabbè.
1: La materia non è facile, diciamo questo,
0: diciamo chiaramente,
1: perché ovviamente le conseguenze di questa guerra, di queste guerre, sono pesanti sulla vita quotidiana di tutti. Lo vediamo con i prezzi dei carburanti, lo vediamo con i prezzi dell'energia, lo vediamo con le aziende in crisi, insomma, le difficoltà ci sono soprattutto nell'Occidente, perché l'Oriente in qualche modo si arrangia da sé, cioè la Cina, l'India e i paesi, diciamo, del BRICS, trovano, diciamo, alternative, perché finora c'era la moneta americana che comandava su tutto. Ora già c'è chi comincia a pensare a fare una propria moneta.
0: Hanno piantato gli olivi tutti insieme, no? Che hanno piantato.
1: Si stanno staccando da certi meccanismi. Siamo in un momento molto, molto complicato.
0: Allora,
1: molto
0: facci questo conto della settimana, così.
1: Allora, per chi se lo fosse dimenticato, il 24 febbraio del 22, la Russia ha varcato le frontiere dell'Ucraina tentando di invaderla.
0: Esatto. Ovviamente, ti interrompo più, però due giorni prima Putin aveva detto: io assolutamente non
1: adesso stiamo facendo delle manovre, però dobbiamo rimettere a posto la questione della cintura di
0: sicurezza. Prima aveva detto che non avrebbe mai invaso,
1: l'ha detto, ma insomma lo diceva in modo diplomatico, dicendo bisogna, se nessuno si muove in quel senso, bisognerà muoversi noi. E infatti si sono mossi, si sono anche un po' impantanati, ma se si sono impantanati non è, diciamo, perché sono solo dei guerriglieri non proprio capacissimi. Sono impantanati perché l'Occidente per un po' di anni ha aiutato l'Ucraina a difendersi, non poteva fare altro. Anche perché con il discorso fatto proprio da Putin il 22 febbraio, due giorni prima, in cui diceva: noi dobbiamo tornare ad avere una cintura di sicurezza tipo quella dell'Unione Sovietica, e voleva dire che se lui il 24 di febbraio invade l'Ucraina e il 24 di febbraio dell'anno dopo l'ha invasa, non si ferma a quel punto lì. Ci sono le Repubbliche Baltiche, ci sono la Polonia, la Cecoslovacchia. A quel punto lui non si ferma. In questo momento l'Ucraina difende se stessa e difende l'Occidente. Non ve lo dimenticate, perché purtroppo rischia di essere molto importante questa affermazione, perché stanno succedendo cose gravissime in quell'area del mondo e cominciamo a raccontarle. Oggi, per esempio, due aerei italiani si sono dovuti allevare in cielo dai paesi baltici per bloccare due MiG russi che avevano superato le frontiere dei paesi baltici. E perché lo fanno? Non è che sono venuti qua con le bombe per tirare o con un missile, assolutamente. Lo fanno per innanzitutto mettere paura ai paesi occidentali, dicendo: noi, vedete, quando vogliamo superiamo i confini. Lo fanno perché vogliono capire quanto è forte la capacità di reazione della NATO e dei paesi affiliati alla NATO. Ce la fanno a fermarci? Non ce la fanno? Vediamo un po'. Lo fanno perché vogliono alimentare tutta quella parte di occidentali che sono pro-Russia. Diciamoci la verità. Ormai è chiaro che ci sono forze politiche che sono di qua. E tra l'altro, guardate, sono sia a destra che a sinistra. Non c'è da dire che questa è una cosa che riguarda solo un governo da una parte o dall'altra. Da una parte o dall'altra ci sono sostenitori di Putin ufficialmente. Sta venendo fuori che molti sono anche finanziati dalla Russia. E quindi tutto questo è uno sconvolgimento delle regole che hanno garantito per decenni e decenni la pace in questo continente. Siamo in un momento molto difficile. Per esempio, la presentazione nei giorni scorsi dei nuovi armamenti in mano alla Russia è stata tremenda. Loro hanno dei missili ipersonici a propulsione nucleare che possono restare in volo per giorni e settimane senza bisogno di colpire e fermarsi, che hanno una velocità tale che i nostri sistemi attuali di antimissile non sono in grado di fermare, e loro con quelli possono colpire chiunque, chiunque nel mondo. Gli americani hanno armi analoghe, ma si sa benissimo che gli americani probabilmente, se dovessero bombardare qualche paese europeo, non è detto che immediatamente reagiscano, anche perché noi, quello che questi due bravi signori Putin e Trump si sono detti in quella macchina chiusi in Alaska, non lo sappiamo.
0: Ma tu pensi ancora focalizzi quel momento lì?
1: Sì, perché lì è cambiato. Trump, che fino ad allora in qualche modo aveva continuato la politica di Biden, ovviamente ha attaccato Biden, Biden ci ha messo nei guai, eccetera, però continuava ad armare l'Ucraina. Ora, ieri il Congresso americano ha approvato un'ulteriore fetta di sanzioni economiche verso la Russia. Che si dice, si sa, è certo che stiano facendo male alla Russia, ma la Russia viene sostenuta in questo momento dalla Cina e dall'India. Cioè non la fanno crollare la Russia economicamente, perché non conviene neanche a loro farla crollare. Anche la Cina e l'India e i paesi, diciamo, a loro collegati, e l'Iran, hanno interesse a tenere l'Occidente sul braciere, capito? A farsi del male. A farsi del male con la benzina che sta volando verso i 3 euro e il gasolio uguale. Guardate che quando va a 3 euro la benzina non è che uno dice non faccio la giratina la domenica e in qualche modo mi arrangio. Crescerà la frutta, la verdura, il pane, cresceranno queste cose che sono essenziali. Non è un problema di chi dice ma io ce la faccio, io sono uno che ho i soldi. No, sarà un casino per tutti. Sarà un casino per tutti. Guardate, oggi c'è una dichiarazione, la dico perché è aretina questa, il settore orafo, che di cui l'altro giorno è stato detto ufficialmente è aumentato l'export, andiamo alla grande in provincia d'Arezzo, più 160%, una roba del genere di esportazione, sì, è dovuto al fatto che l'oro è aumentato di valore, di prezzo, pardon, non di valore, perché se no la produzione è diminuita del 18% nei primi 6 mesi di quest'anno. E questo vuol dire che ci sono tante aziende in affanno, la cassa integrazione va a 2.000. Signori, se le persone che vanno a lavorare non guadagnano per poter mantenere le famiglie, sappiate che alla fine la povertà invaderà un po' tutti. Non guardiamo se ci si vede viaggiare in giro macchine da 100.000 euro e su. Quelli sono pochi numeri rispetto all'economia reale di un paese. Torniamo alla questione russa. C'è Zelensky, che ovviamente molti ricordano, lui era un buffone, eccetera. In questi 4 anni e mezzo, 5, è stato un grande condottiero per riuscire a resistere alla Russia, ma soprattutto per riuscire a convincere giorno dopo giorno primi ministri di sinistra, di destra, di centro, dell'Occidente ad aiutarlo in questa guerra, altrimenti lui sarebbe già schiacciato dalla potenza russa. E il fatto che non gli faccia andare avanti nel terreno, avete visto come è cambiato negli ultimi mesi l'atteggiamento russo? Non sparano più nel Donbass, nel Donetsk, eccetera, poco lì, anzi, lì l'Ucraina sta riconquistando territori giorno dopo giorno, perché sta portando via soldati la Russia da quella zona, sperando di ottenere quelle regioni, se dovranno arrivare ad un accordo più che altro, anche perché quelle regioni ormai sono veramente terra bruciata, non c'è rimasto niente, solo la centrale di Zaporizhia come valore c'è rimasto, se no per il resto niente. E allora lui è riuscito in qualcosa a resistere, ma cosa fa la Russia? Tira le cannonate, i missili e i droni sulle case popolari, sui palazzi, sui supermercati, sui pullman che viaggiano per le strade, per cercare di rompere questa forza enorme che ha il popolo ucraino di resistere. Lì non è Zelensky che resiste, è il popolo che resiste, perché il popolo potrebbe buttarlo giù in 3 giorni a Zelensky se veramente ci fosse una rivolta contro. Bene, la Russia è riuscita a ricompattare un popolo che era molto diviso prima che iniziasse la guerra, molto diviso. Questa è la situazione in quell'area là. Se guardiamo invece la parte in basso, quella diciamo del sud-est asiatico, dell'Asia minore, la nostra, la guerra lì continua quotidianamente. Ci sono continuamente bombardamenti da parte di strutture militari americane nei confronti di strutture, non in questo caso civili, non vanno a ammazzare la gente nelle città gli americani, vanno a colpire infrastrutture militari, vanno a colpire infrastrutture civili. Ecco, l'Iran continua a rispondere mettendo in crisi chi? Tutti i paesi intorno che sono dell'altra sponda degli islamici, che sono divisi tra sunniti e sciiti, non si possono vedere, sono altro che nemici come Ucraina e Russia, peggio ancora, si ammazzerebbero. In tutto questo c'è di mezzo Israele, dove si sta giocando una partita enorme in questi giorni, perché a inizio ottobre saranno le elezioni. È evidente che se dovesse cambiare governo cambierebbe anche la politica di Israele, ma non perché se dovesse vincere un'ala diversa da Netanyahu il giorno dopo smantellerebbero tutto, baci e abbracci, esatto, con i palestinesi. Assolutamente no, questo non esiste. Non esiste questo, perché comunque sia Israele ha una Costituzione che dice dobbiamo difenderci da quelli che hanno messo in Costituzione che ci vogliono annientare. Quindi non esisterà quello. Però non ci dimentichiamo che i Nobel della pace israeliani e palestinesi sono quelli che vogliono fare la pace, non sono quelli che vogliono fare la guerra. Qualcuno ha proposto di dare il Nobel a Trump per la pace. Meno male.
2: Beh, qualcuno gliel'ha portato.
1: Meno male che a Stoccolma hanno avuto occhio in quell'occasione. Meno male. Notizia importante anche per noi italiani: la Marina Militare Italiana farà parte del gruppo che andrà a difendere le petroliere che passeranno dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello stretto diverso da Hormuz, che è a nord, e quello è in mano.
2: Ma
1: diciamo,
2: non è stato bloccato dagli Houthi ora, no?
1: Appunto, è stato bloccato dagli Houthi, però l'accordo c'è già, perché diciamo una forza internazionale. E noi faremo parte di quella forza internazionale. La Marina Militare Italiana sappiamo che è tra le migliori del mondo, non ha grandissimi mezzi, nel senso che noi non abbiamo portaerei, però dal punto di vista del comportamento in tutte le operazioni militari dove si sono trovati, non a far la guerra, ma a cercare di mantenere l'ordine, si sono comportati sempre da marinai, vale a dire le regole del mare si rispettano fino all'ultima virgola. Il che vuol dire si salva chi è in mare e si cerca di avere rapporti diplomatici anche con quelli che sono avversari o nemici. E in questo la Marina Italiana è lodata in tutto il mondo. Cioè quando vediamo in tutto il mondo festeggiare la Vespucci che arriva, dove sono gli ufficiali che stanno facendo la scuola ufficiale per diventare ufficiali di Marina Italiana, non è che festeggiano una vecchia nave, una vecchia signora che porta 200 o 300 giovani marinai, no, festeggiano la Marina Italiana. Questo non va dimenticato, perché noi abbiamo

0: provenienti dalla Cina. Hanno fatto un'area di 150 ettari e la stanno strutturando come, come area industriale cinese per andare a produrre lì. Per quale motivo gli interessa? Gli interessa perché se continua il caos, che potrebbe continuare per anni nella zona di Suez, Bab el-Mandeb e Hormuz, come porti la roba in Europa?
1: È chiaro.
0: La porti producendola qua, e dove la vai a produrre? In un paese disperato come la Libia, dove non pagherai niente o poco la manodopera, dove fai l'accordo con due generali e basta, perché sono due generali, uno di qua e uno di là. La Libia è divisa in due in questo momento, no? Che si odiano fra loro, tutti i capi tribù, tutti sostanzialmente figliocci di Gheddafi, insomma, che fu ammazzato. E la situazione si sta complicando in questo modo, in cui ci sono i grandi potenti che giocano sulla disperazione dei popoli. Ti fanno l'operazione Ceuta in Marocco, probabilmente anche quella un po' teleguidata dalla Russia, perché ha ottimi rapporti con la Russia il Marocco, ma anche ottimi rapporti con l'Algeria. L'Algeria, per esempio, è il nostro maggior fornitore di gas in questo momento. Che ci dice che in qualche modo anche li cambino le cose? La situazione è molto, molto, molto delicata. Parliamoci chiaro. Non sfugga a nessuno questa cosa.
1: Se
0: c'è ancora due minuti per le cose internazionali, sì, sì, Giuseppe, volevo parlare di questa iniziativa molto particolare, e diciamo che non era nemmeno annunciata, del Canada, che potrebbe diventare un paese associato dell'Unione Europea. Non è previsto,
1: non è previsto
0: diciamo dagli attuali atti costitutivi dell'Europa, non è previsto dei regolamenti, ma sai, i regolamenti, come tutte le cose del mondo, se hai la maggioranza importante li puoi sempre cambiare, no? Come diciamo noi, servono governi che abbiano maggioranze forti per poter fare tutto quello che hanno promesso, e quindi ognuno cerca di ottenere quello, insomma. In Europa c'è una maggioranza larga, perché c'è una maggioranza che va da destra a sinistra in questo momento in Europa, quindi la von der Leyen o il Parlamento si possono permettere anche di fare operazioni di questa natura. Che vuol dire associare il Canada all'Europa? Vorrebbe dire liberare tutti quei lacci e lacciuoli che sono, per esempio, nelle azioni commerciali, ma soprattutto, ha detto Carney oggi al Parlamento Europeo, noi dobbiamo mettere insieme le nostre intelligenze per recuperare tutto quello che abbiamo di ritardo nei confronti della Cina e anche di paesi occidentali. Che vuol dire questo? L'intelligenza artificiale, la transizione ecologica, la produzione di nuovi macchinari, eccetera, probabilmente anche lo spazio, anche diciamo poter entrare come competitor con altri nella gestione dello spazio, la parte satellitare e quant'altro. Ce la faranno, non ce la faranno, provocheranno una reazione di Trump forte, così forte da poter in qualche modo bloccare tutto, perché poi sai, Trump poi riesce anche a trovare amicizie singole nei vari paesi, perché questo gli va dato atto che va avanti. Trump, che per esempio in questi giorni sta mandando sia l'ICE, se vuoi lo trovi senz'altro da qualche parte, che l'FBI nelle zone dove ci sono i tu sai che loro non votano in un giorno solo, no? Iniziano a votare molto prima, c'è chi vota per posta, c'è chi vota nei seggi, diciamo, nei luoghi più disparati, eccetera, e dice che stanno lì a controllare che cosa? Ogni volta che vedono avvicinarsi un ispanico o uno di colore, diciamo, che però non è conosciuto nel posto, lo controllano e molti se ne vanno perché magari non sono a posto al 100% con i documenti, sapendo che questi qui sono soggetti che voterebbero tutti democratico. E dice che lo sta facendo, ovviamente questa cosa è arrivata all'attenzione di molti parlamentari dem americani che in Parlamento, al Congresso, stanno chiedendo lumi su questa cosa, perché è una cosa che ovviamente può far parte della strategia, no? Sono un po' come $5,000 che io vi darò se mi fate andare avanti col governo in modo proprio pieno, perché se gli manca il congresso non va avanti, diciamo, promesse da fare. E lì la promessa è un'altra, la promessa è non avvicinatevi, perché se vi avvicinate rischiate di essere deportati immediatamente. Questo è un po' il quadro in questo momento internazionale.
1: Sto guardando un po' quello che mi dicevi te. Un paio di minuti ce l'ho per darti
0: un po' di stampa.
1: Un po' tanto per portarti sull'estero, poi veniamo sull'Italia.

0: Sull'estero che cosa si parla? I giornali francesi parlano di quello che è lo shock petrolifero, petrolio e gas, lo shock energetico si aggrava, addirittura budget, sai, bilancio, carburanti, la crisi potrebbe si ripercuote sulle presidenziali.
1: Anche perché la Francia sta avendo un aumento del debito pubblico vertiginoso.
0: Lo so, purtroppo è così.
1: Vertiginoso.
0: La Francia si occupa anche di Putin, Le Monde lo fa dicendo che è un presidente che insomma attiene la Russia sotto la sua cupola, perché anche lì c'è le elezioni, mi sembra, no? In Russia, quindi questo è. Poi gli spagnoli invece si occupano di vari temi. Bruxelles, lo chiamo Bruxelles, accelera la nuova alleanza di sicurezza senza gli Stati Uniti, sai che nel discorso della Fondazione ha fatto anche questo. E poi invece c'è una cosa che mi ha colpito un po': Il Mondo dice il veto socialista blocca una risposta europea al Marocco. Von der Leyen ha detto la frontiera di Ceuta è Europa, Ceuta è Europa, quindi perché l'Europa voleva una risposta diversa su Ceuta. ABC ci porta invece sull'udienza nazionale di un giudice che vuole tutte le carte che avvisavano dell'invasione di Ceuta. Cioè loro sono convinti e hanno le carte che dicono comunque questa cosa la sapeva Sanchez, la sapevano anche altri. Mi ha colpito una cosa un po' più particolare. Una cosa, parlavi degli Houthi prima.
1: Sì.
0: Arab News, questo titolo dice un attacco contro tutti i musulmani, sai che è
1: c'è la Mecca, la Mecca.
0: Gli Houthi hanno tirato
1: hanno
0: due missili. Hanno tirato proprio due missili qua, dopo che hanno lanciato strike
1: ma senza colpire la Mecca.
0: Sì, esatto.
1: Però dice, la direzione è quella. Hanno minacciato, hanno fatto quello che fa Putin quando ti manda un MiG sopra di noi. Ecco, è la stessa tecnica.
0: Va bene. Poi,
1: e c'è stata la reazione, diciamo, compatta dei paesi arabi. La Mecca.
0: Ci sono musulmani, scusa.
1: Ma quando c'è la guerra, c'è la guerra.
0: È vero.
1: E poi te l'ho spiegato prima: i musulmani sono divisi in due. Sciiti e sunniti si odiano. Si potessero ammazzare a vicenda, lo farebbero.
0: Va bene. Poi termino con gli ultimi due. Le Parisienne, sempre francese. Devi sapere che una grossa crisi è lo scandalo che è venuto fuori dal periscolaire, che vuol dire i dopo scuola.
1: Sì.
0: I dopo scuola sono venuti fuori casi di pedofilia enormi nei bambini, e qui c'è una grossa, c'era appunto questa cosa qui che questo giornale qui la riporta molto spesso su questo tema, che i francesi sostanzialmente hanno perso la fiducia sugli organi del doposcuola. L'ultima cosa che ti chiedo e che ti dico è, l'ho trovato su Houston Chronicle, sostanzialmente tu sapevi che, questo parla dell'Italia, in Italia è scappato un tale signore Lee Gilley che è accusato di aver ucciso la moglie incinta. Quindi è scappato e si è rifugiato in Italia, e gli hanno chiesto, gli Stati Uniti gli hanno chiesto l'estradizione, ma la Corte italiana ha detto che darà l'estradizione solo se gli dà la certezza che non verrà messo a morte. Infatti dice l'Italia, vedi, non nega l'estradizione a un sospettato di aver ucciso la moglie. Io non l'ho trovata da nessuna parte questa notizia qua. Sono italiani, perché non è un tema che...
1: Di che giorno è?
0: È questo qui, è di ieri, no, 17 settembre, quando siamo? È di oggi,
1: può darsi che domani ci sia.
0: Perché sì.
1: Perché la notizia è venuta dall'America, questa è venuta dall'America.
0: Cioè, se questo è un assassino che ha ammazzato, non si sa, però loro stanno cercando, è fuggito subito dopo la morte della moglie incinta, e accusano lui, e questo è scappato in Italia.
1: Noi neghiamo l'estradizione di tutti
0: coloro... Sì, c'è scritto questo, infatti.
1: Le nostre leggi.
0: Ma colpito un po'.
1: A parte della
0: cosa.
1: Costituzione.
0: Sì, ma colpito, non lo sapevo. Ho visto Italy, sono andato a leggere.
1: Noi non possiamo per costituzione. Poi uno fa tutto, ma insomma.
0: Dice prima gli devono dare la certezza che non verrà sostanzialmente condannata a morte, e allora poi a quel caso lì si parla.
1: In questo caso lo consegneranno.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo?
1: Fermiamoci, vai.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, adesso parleremo dell'Italia, poi ti porto ad Arezzo, perché io ho temperato a quello che tu mi chiedi, no? Si dice così, ho parlato...
1: Parlato come un libro stampato.
0: Mamma mia, era io.
1: Come un libro stampato.
0: La mia professoressa di italiano si girerà, no, spero che sia viva, però se anche gira si girerà...
1: Girerà intorno al tavolo dicendo no.
0: Va bene, allora parliamo di questo bollo. guardate, mi piace il titolo che vi metto qua, tanto in giornale di destra, tanto Ivo ormai ci è abituato, no? Giornale di destra. Boom!
1: Li leggo solo quando vengo da te.
0: Boom! Mi via il bollo. Giorgia Cidovannacci non ci interessa. Dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW. Io non li so di cosa. E per tutti i motocicli. Ivo, dai, parla. Il bollo non c'è più.
1: E ora ci dobbiamo aspettare noi un anno intero, perché non sappiamo se andiamo a votare a gennaio, a maggio, ci dobbiamo aspettare che ci sia una promessa, un'azione.
0: Quindi è una mancetta elettorale.
1: No, non mancetta, non è una mancia, è un modo di chiedere, comunque di far vedere che lei fa le cose.
0: Guarda, domani lo dice però, bollo auto, la mancetta di Meloni.
1: Non toglie le accise che aveva promesso, ma toglie il bollo.
0: Renzi l'ha detto e l'ha fatto.
1: Quando disse Renzi era un venditore di pentole.
0: Le pentole, il diavolo fa le pentole, sai che le donne. Ma la reazione di Gianni, che ha subito detto la sanità sarà la prima che ne porta via, perché ricordiamo che il bollo va alle regioni, vero? E subito Gianni me la metti sulla sanità? Perché sulla sanità? Perché è quello che fa più pancia, no?
1: Quando hai finito di ridere poi te la dico io.
0: No, dilla, perché ci ha messo la sanità? Poteva dire faremo meno strade, faremo di qui, faremo di là, daremo meno contributi, te lo ricordi quel famoso bando della decorazione urbana, 187.000 euro? Quanti decoratori urbani saranno usciti fuori?
1: Lo so.
0: Non te la ricordi che feci che mi venne un po' anche da sorridere, dico ma come 187.000 euro dalla regione per il bando per imparare le decorazioni urbane? Te ricordi che ci andai io a fare sta cosa?
1: Ma ricordo,
0: dire che dissi avrei controllato, perché io dissi secondo me, ma io mi alzai e dissi secondo me forse mancavano elettricisti e in bianchini, ma no i decoratori urbani. Vabbè, parla.
1: Dunque, sono circa 7,5 miliardi i bolli che non verranno pagati dagli italiani. Intanto spieghiamo una cosa. Ogni cittadino avrà l'eliminazione di un bollo intestato a lui. Vale a dire, io che ho la moto, avessi anche una pandina che non paga il bollo, non pagherò il bollo minore.
0: Una mano a quelli che hanno le macchine piccole.
1: Evidente, ci mancherebbe altro.
0: Quindi non è una...
1: Per l'amor di Dio. Anche perché sono di più. Anche perché sono di più.
0: Il 70%.
1: Il 70% dei voti ha belle vinto. Non ha bisogno manco di mannaggia.
0: Eccola là. Va bene, ok.
1: Allora, 7,5 miliardi. Questi soldi vanno alle regioni. Ha già detto, noi abbiamo già la copertura per dare alle regioni 3 miliardi.
0: 70% dei veicoli, Ivo.
1: 3 miliardi. 3 miliardi invece di 7,5. Se mancano altri 4,5 miliardi alle regioni, secondo te le regioni che spendono il 90% in sanità, dove vanno a tagliare? Spiegamelo.
0: Taglieranno su cose meno importanti.
1: Ci sono altre spese da tagliare.
0: Non lo so, la regione fa solo quelle. C'è anche la infrastruttura delle strade, come no? Tante cose fa la regione.
1: Giustamente.
0: L'antincendio fa la regione, no?
1: E lo vogliamo spingere l'antincendio?
0: Assolutamente no. Allora che vuol dire? Dillo allora.
1: Vuol dire che verrà tagliato la sanità.
0: Allora di te il bollo lo vuoi che ci fosse stato o no? Io no, ti dico subito.
1: Per me il bollo andava abbassato tutto. Abbassa la benzina in questo momento, che è quello che ci fa soffrire.
0: No, mi devi rispondere alla domanda. Domanda precisa: il signor Borbocchi l'avrebbe tolto il bollo oppure no?
1: Il signor Borbocchi avrebbe dato $5,000 a testa a tutti gli italiani se vince.
0: Anzi, mica Trump.
1: Allora vedi perché non fa questo? Faccia questo.
0: Ma no.
1: Se mi confermate a Palazzo Chigi, vi do $5,000.
0: Ma lo vedi.
1: È così.
0: Ma dove così? Era una misura talmente antipatica che l'avevano proposta.
1: Guarda,
0: anche
1: che
0: la sinistra adesso mi viene a dire che è una mancetta elettorale.
1: A me sta antipatico anche l'IRPEF, io non la pago più. Spero che tolga l'IRPEF.
0: Ma che discorsi fai?
1: Allora l'IRPEF...
0: Ma come? Va a dare una mano alle categorie più basse, perché comunque sono le macchine più piccine. Perché dici questo?
1: Va bene, brava!
0: No.
1: L'economia italiana è a posto.
0: No, mi fai parlare un attimo. Ratio.
1: Allora, la Meloni è entrata al governo con il 42% di tassazione. Siamo al 43,8.
0: Okay.
1: Allora, quell'1,8 di tassazione, sa quanti miliardi sono?
0: Quanti sono?
1: Una vagonata.
0: Ecco, quindi
1: allora, perché ne ha tolto quelli? Perché non ha tolto
0: io
1: quello?
0: Io non ti so rispondere perché non sono un economista. Io ti dico, questa del bollo, che l'aveva proposta anche Renzi, che il diavolo fa le pentole, tutto quello che vuoi, oggi che l'ha fatta la Meloni, non è una mancetta elettorale.
1: O che ti sembra? Ora, di la verità, appena la sento dire, che hai pensato?
0: Per me no.
1: Che hai pensato?
0: Per me no.
1: O che hai pensato?
0: Ma quale?
1: Ma che hai pensato? Di la verità.
0: Io non l'ho pensato.
1: Ma se bugiardo
0: sei riuscito a togliere.
1: Ti cresce il naso.
0: Ma quello che, scusami, tanto lo sanno tutti che sei di sinistra te, ma te sei proprio che da noia, che sta facendo più cose di sinistra, la Meloni che di destra,
1: ha fatto
0: che
1: fa
0: la
1: bene,
0: sinistra, ma dai,
1: fa
0: ma
1: benissimo, quelli che c'ha la C3 non la votano più.
0: C'è da dire che se anche la legge elettorale l'ha copiata, che l'aveva firmata anche, come ti ho detto prima, Francesco, come si chiama?
1: Boccia.
0: Allora, Meloni, ma che fai? E vai a copiare la roba del PD, tra l'hai poco visto, fa passare, cioè,
1: secondo me assume la slide ora, la fa ministra.
0: Carina. La slide è un po' in difficoltà, che succede? Che succede?
1: Tutte le difficoltà le vedi te alla slide, io le vedo davvero in difficoltà.
0: So, cioè, che...
1: A me sembra un'operazione un po' disperata questa.
0: Questa qui, che dici? Certo. No.
1: Perché allora, deve togliere popolo a vantaggio.
0: Va bene. Allora,
1: perché se non è guai.
0: Tu non l'avresti tolto il bollo, quindi... Tu non l'avresti tolto.
1: Oh, col paese in queste condizioni, oggi non era il tempo del bollo, era il tempo delle accise. Era il tempo delle accise, Giuseppe.
0: Ma quante ne sta togliendo delle accise con queste agevolazioni? Ma il petrolio quanto costa ora? È andato a $108 della speculazione che è pazzesca.
1: Non è mica 108.
0: Ma la speculazione che c'è sopra, Ivo, con questa storia di Hormuz.
1: Ma tu lo sai quant'è la divisione del costo della benzina?
0: Sì, Ivo, è speculazione.
1: Leggilo.
0: È speculazione.
1: Ma leggi.
0: Sì, ma è speculazione.
1: Ma togli le accise.
0: Vabbè, dire
1: ma
0: che
1: togli le accise. Perché non toglie le accise? Che l'aveva promesso.
0: No, scusa.
1: L'aveva promesso o no?
0: Ma le agevolazioni che sta dando ora sono altre prorogate e poi sarà la metà. Sti soldi non li prende. Evidentemente le può togliere, che te devo dire io? Non sono un economista, dico solo. No, non ti prendo per il culo. Prendo per il culo. Dico solo che ci saranno delle scelte. Tra l'altro c'è Giorgetti dietro, che penso che un bocconiano come lui c'ha da insegnare a tanti. Io non credo di conoscere nemmeno un miliardesimo di quello che sa lui. Esatto. Evidentemente hanno scelto con quello che hanno, fanno queste cose qui, ma sono fatti che te dici, arrivano la gente. Bene, togli il bollo che un tempo fa la proposta della sinistra, lo fa lei oggi, è una mancetta, è questo che non capisco.
1: La mancetta
0: vuol dire che ha trovato il modo di farlo, scusa.
1: Brava.
0: Ma non è così.
1: L'economia italiana è a posto, signore, da domani tutti a posto, da domani champagne. Perché tanto con quei soldi che risparmiate.
0: Come fa, a volte tu mi metti in difficoltà dicendomi la risposta secca? La risposta secca: Ivo Brocchi è contrario a togliere il bollo?
1: Sì.
0: Punto. Io no. Sì. Punto. Basta. L'hanno tolto. Quindi
1: i tuoi vincono, i miei perdono.
0: No, allora te, se sei coerente con te stesso e tutti quelli che la pensano come te, il bollo lo pagate lo stesso.
1: Ma questa è una puttanata che dici.
0: No, che cavolo. Ma se te non vuoi lo paghi
1: allora,
0: uguale.
1: Allora scusa, io sono contrario all'accisa, non pago l'accisa. Domani piglio la benzina a 70 centesimi.
0: E allora lo Stato ti dà la possibilità di non pagare il
1: bollo.
0: Una volta c'erano i famosi, quelli di sinistra col portafoglio a destra. Mi sembra di vedere anche qui.
1: Ivo, questo che vuol dire?
0: Se tu sei contrario, tu comunque vivi in uno Stato che la legge si rispetta a tutti, che ti piaccia o meno, si rispetta a tutti. Ma visto che sei contrario, dici no, io il bollo lo voglio.
1: Io non sono contrario a togliere il bollo, sono contrario all'utilizzo di questi strumenti in un momento che l'economia è nei guai e vai a fare un'operazione solo di facciata.
0: Quanto manca alle elezioni?
1: Un anno. O 7 mesi, non si sa, dipende da come gli frulla.
0: Questa non la so. Questa
1: allora, la scadenza naturale della legislatura è l'anno prossimo a settembre, va bene? Ma ormai sanno tutti che tenteranno di farli a maggio con un election day, perché porterebbe più gente a votare.
0: Settembre-maggio, sì.
1: Anche perché a maggio i parlamentari non si ribellerebbero, in quanto sarebbe scattato il tempo per pigliare la pensione.
0: Ah, quello c'era il giochino. Quello c'è sempre stato il giochino.
1: Infatti, se fosse a gennaio,
0: l'hanno fatto tutti.
1: Come avevano pensato di farla a gennaio le elezioni? Perché il problema della Meloni è uno solo: quanto cresce Vannacci?
0: Perché
1: è solo Vannacci che dà noia, che gli dà noia? 5 Stelle o PD?
0: 5 Stelle ora arriva, l'hai visto? Movimento 0 Stelle, l'hai visto il Movimento 0 Stelle?
1: Il problema è che devo raccogliere, mentre la Meloni raccolse 40.000 firme per presentarsi alle elezioni, ora devi presentarne 400.000 di firme.
0: 10 volte
1: per la nuova legge. Esatto.
0: Bello questo che.
1: E questo perché è fatto? Per dar noia alle liste che possono dar noia.
0: Invece aveva pensato anche il PD, vedi, però. Perché il PD gliel'aveva bocciata la Corte Costituzionale? L'aveva fatto male.
1: Non, ma io me ne ricordo nemmeno questa cosa.
0: Vuol dire che l'hanno sbagliata qualcosa.
1: Me la studierò, non lo so. La sento dire a te questa cosa.
0: Dopo il bollo. No, non ti direi l'anno sbagliato. Vado a memoria, Ivo, sta attento. Sì. 2013 ti dice qualcosa? Vado a memoria, Ivo, sta attento. Qui posso aver sbagliato.
1: La cercherò per la prossima
0: Cercala
1: volta.
0: Questa
1: perché
0: qui.
1: Non so sta
0: sì,
1: cosa.
0: Esatto. Qui. Allora, una cosa che ti voglio dire io adesso.
1: Siamo talmente nei guai in questo paese con l'economia che un'operazione del genere, anche te che non gli vuoi male, ma ti viene in mente che sia un modo, aspetta un attimo, per blandire un po', diciamo, l'incavolatura della gente che va a fare benzina e dice, Madonna, dice, la Meloni è forte, ma ha allargato il serbatoio perché una volta c'entrava 30 euro,
0: io rimango basito.
1: Perché?
0: Perché? Perché tutte le volte che viene fatto un qualcosa, viene detto, si va a colpire i poveri, si dà ai ricchi. Sì. In questo caso, tu dici, deve togliere l'accise. L'accise, scusa, vanno a colpire tutti, chi è che consuma di più e c'ha più risparmio. Questo invece è una manovra che va a colpire chi ha le macchine piccole.
1: La differenza è questa, caro Giuseppe.
0: Qual è la differenza?
1: Chi ha una macchina che costa 50.000 euro e è grossa,
0: è esclusa.
1: Aspetta, fa parlare un coglione.
0: Ma cazzo, la benzina la consuma come quella, ne consuma più.
1: Posso dire la mia?
0: Sì, di la tua.
1: A lui che il piano gli costi 70 euro 100 non gliene frega
0: niente. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto questo qui?
1: Fammi finire il discorso.
0: Vabbè.
1: Al povero operaio che in questo momento è in cassa integrazione, se nella sua Panda prima spendeva 30 euro e ne spende 40, è un guai. Fagli spendere 30 euro a lui di benzina, che è questo che fa male in questo momento. Allora, il bollo di una macchina sotto 80 cavalli è 140 euro. Ok? Il bollo di una macchina con 80 cavalli è 140
0: euro.
1: Io
0: non lo so perché la macchina ce l'ho più grande.
1: Anch'io ce l'ho più grande. Siamo fortunati, siamo due persone fortunate.
0: Quindi non ci tocca l'esenzione del bollo, ma tocca chi.
1: Tocca chi pagava 140 euro. È evidente che quando arriva a dicembre non tira fuori 140 euro, fa contento.
0: Esatto.
1: Ma 140 euro cosa sono rispetto a tutto quello che succede in questo paese e che andava inciso? Perché non ha tolto invece che 17 centesimi di gasolio e basta anche la benzina? Perché i poveri hanno la macchina benzina. Aspetta, i poveri hanno la macchina benzina. Tolga qui lì dei soldi. Li toglie lì, perché quello che c'ha la macchina grossa, che c'ha il Porsche, che il piano gli costi 100 euro 150, non gliene frega niente.
0: Appunto.
1: Ma il povero che il suo piano gli costi sempre 50 euro invece che 40.
0: Esattamente dicendo le cose che ti dico io. Al ricco, chiamiamolo ricco così si capisce, che su un pieno gli fai, se togli le accise gli fai risparmiare 30 euro, ma che gliene frega. Invece se a quello che ha meno su un pieno di 60 euro gliene fai risparmiare 10, importa.
1: E infatti, perché devo risparmiare quello che ha meno?
0: Ma lo vedi che è disparità? Vai a agevolare chi ha più soldi. Invece, se tu levi il bollo ai poveri,
1: chi ha più soldi?
0: Ora,
1: chi
0: poveri,
1: ha più
0: scusate,
1: soldi?
0: A chi c'ha le macchine?
1: Chi ha più soldi? Giuseppe, se ne sbatte de me, de te, della Melone, della Slime.
0: Allora non ci
1: coi quadrini
0: capito.
1: Ha vinto.
0: Ma
1: a lui, se la bottiglia di vino invece che 20 euro gli costa 30, la beve uguale.
0: Se i soldi per
1: senza
0: poter fare
1: meglio da 1,50 a 2 euro.
0: Mi devo far finire però. Se i soldi per fare questa cosa sono 10, se tu li ripartisci sulla benzina che qua vai a agevolare tutti, agevoli meno persone che ne hanno bisogno. Se invece tu vai a agevolare col fatto del bollo solo chi ha le caratteristiche, puoi farne di più. E infatti quanti milioni? 3, 14? Quanti ne sono?
1: 14 milioni.
0: Ecco, ti sembra poco una manovra che va a impattare su 14
1: Madonna
0: milioni?
1: Madonna ragazzi, da domani tutti Alessia Lunga lì per coppe perché la spesa diminuirà.
0: Allora, se la coerenza vuole che se tu sei nel contrario, tu paghi il bollo, punto.
1: Ma ecco. Che puttanata che devi dire.
0: No, non puoi contestare una cosa e poi fare usufruirne.
1: Allora, te che c'è la macchina grossa, la diesel, invece che pagarla 2,30, paglo 2,80 domani.
0: Perché?
1: Tanto che ti fa l'economia te
0: ma io mica sto dicendo come te che dici no, il bollo no, io mica l'ho detto questo, io sono d'accordo.
1: Ora voglio vedere se la Vespina lo paghi il bollo.
0: Il bollo io sono d'accordo e non mi colpisce a me e sono d'accordo che non lo paghino quelli che hanno sotto gli 80 kW. Sono d'accordo, bravi per loro, sono contento che non ha bisogno più loro che io.
1: Gli 80 euro di Renzi eri d'accordo te?
0: Sì, so che
1: eri d'accordo, cioè, non sì. Sei d'accordo oggi. No, perché oggi non cava nessuno era, perché 80, c'è manco Fortuny.
0: Guarda, 80 euro era invece un piccolo contributo che a giovane andava, mi pare.
1: No, andava agli operai con pochi quadrini.
0: Ma che no, allora qual era quello del bonus
1: giovane?
0: Quello
1: era il bonus giovane, un'altra storia.
0: Ma io non li prendo.
1: L'hanno tolto.
0: Io non le prendo queste cose,
1: tolto.
0: Non le conosco.
1: L'hanno tolto.
0: Perché io faccio parte di una categoria che pago e basta. Non le prendo queste cose, ok?
1: Benissimo.
0: Basta, e allora non mi chiedere cose che non conosco. L'80 euro, te Renzi ne è andato tanto contento, ha fatto bene 80 euro, va bene,
1: l'hanno confermata tutti, compreso la Meloni,
0: va bene, e quella
1: non la tolti,
0: allora perché quella la chiami mancetta
1: guerra.
0: Elettorale perché la chiami mancetta
1: perché
0: elettorale
1: non è stata
0: quella?
1: Ha perso le elezioni
0: ma se l'è voluta dai, lì se l'è voluta,
1: ha perso
0: lui,
1: le elezioni, ha perso le elezioni,
0: non mi trovi d'accordo, vabbè, andiamo.
1: Ma lo so che non sei d'accordo, basta essere d'accordo con quella signora,
0: no. Poi te, no, sei non sei coerente,
1: se quella signora
0: dici,
1: domani
0: dici no niente,
1: quella ha mandato al Masri in Libia, te lo dimenticare.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene.
1: Col volo di Stato.
0: Oh, c'entra come il cavolo a merenda.
1: No, è tutta una strategia. Tutta una strategia.
0: Andiamo a parlare di un'altra cosa invece. La sai questa cosa di questa, te l'ho detta prima, rete di medici che è venuto fuori che ha firmato delle certificazioni false per evitare che degli immigrati. Dei migrati, dei clandestini, quelli che devono essere mandati al CPR, non ci andassero. Modena in particolare, due anche della nostra Toscana, c'è un'indagine che sta venendo fuori delle cose veramente allucinanti. Cioè, questi
1: chi
0: hanno
1: ha sbagliato
0: fatto,
1: paghi.
0: Esatto, hanno firmato documenti falsi, certificazioni false.
1: C'è un reato specifico.
0: Speriamo che
1: c'è un reato specifico.
0: Speriamo, speriamo, perché poi basta mettere un coso, la medicina non si tocca, intanto quelli hanno fatto un danno allo Stato, hanno violato proprio il codice
1: sono già condannati?
0: No, loro c'è un'indagine ora.
1: Sono già condannati?
0: Le cose ce l'hanno,
1: sono
0: ancora
1: già
0: no, ora
1: dice, hanno fatto il danno,
0: no.
1: Vediamo come sta, si giustificheranno.
0: Intanto la loro certificazione che è risultata falsa ha fatto in modo che venisse disattesa una legge dello Stato, punto, uno che non ci doveva essere esce, punto, basta, quindi loro il loro danno già l'hanno fatto perché la certificazione è stata riconosciuta falsa, punto, e allora questa ora condanneranno per quello che hanno fatto.
1: Se è
0: confermato, va bene.
1: Che ne so io.
0: Che ne pensi? Questa l'hai studiata.
1: Non la conosco.
0: La vedi?
1: Storia.
0: Allora, secondo me
1: hanno fatto una cosa falsa, vanno condannati.
0: Va bene,
1: vanno condannati. Anche la Meloni ha dichiarato che cavava
0: dai,
1: tirami
0: fuori anche Berlusconi, che non l'hai detto stasera. Parla anche di Berlusconi.
1: Io non rompo le scatole ai morti.
0: No, questo è vero, per questo non lo fai mai. Però l'altra volta l'hai fatto sulla vitola.
1: Ma mica hai parlato male di Berlusconi?
0: No, non hai parlato male della vitola, però dicesti
1: della vitola,
0: la vitola che vuoi, Ranucci, sì, la vitola era il consulente Berlusconi, cavolo, tiralo fuori ora che ancora è di sotto.
1: E di Fini per la casa di Monte Carlo.
0: Certo, però intanto il Bugiardo l'ha fatto con Ranucci, no, mi pare, no.
1: Ma non mi sembra una persona per bene la vitola,
0: E perché andaste a cercare Berlusconi? Era
1: siccome tu lo
0: non
1: stavi
0: era non era una cosa attinente al discorso di allora e tu mi insegni che esiste l'obbligo,
1: quindi non bisogna dire che aveva promesso
0: che
1: le accise
0: niente,
1: tagliate la Meloni,
0: no, che c'entra la Meloni,
1: no, ascoltami,
0: no.
1: Te c'hai un modo di ragionare, Giuseppe,
0: si parlava di Berlusconi.
1: Abbiamo detto in questa trasmissione che noi vogliamo fare la memoria, allora quando parlo di uno voglio ricordare il buono e il cattivo,
0: okay.
1: Va bene,
0: si parlava di Berlusconi però è ora, io ti parlavo di Berlusconi, ti ho detto perché l'hai tirato in ballo l'altra volta con la vitola,
1: ma non è che ho tirato in ballo lui, era la vitola che ha tirato in ballo Berlusconi, per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho detto è
0: lui.
1: Quello che andava per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho ricordato che è stato amico di Berlusconi, amico di Fini e amico di Ranucci.
0: La vitola sul caso Ranucci non l'ha neanche citato Berlusconi.
1: Che deve stare a fare? Lui lo stanno mettendo sotto accusa per una bomba. Che lui ha confessato, tra l'altro. Quindi.
0: Allora, per tagliare il discorso, come ne pensi del caso di Ranucci ora? Che idea
1: io aspetto che Ranucci li faccia, lo interroghino innanzitutto i magistrati. Io mi domando cosa aspettano a interrogarlo. Dice che stanno aspettando di poter aver finito l'esame di tutti i device, di tutti i computer,
0: mancano
1: mesi di chat, quindi quando l'hanno fatto lo interrogheranno. Ti posso dire una cosa, se Ranucci c'entra con questa storia, nel senso che o che l'abbia fiancheggiata o che non l'abbia ostruita una cosa o l'altra, Ranucci va condannato più degli altri perché faceva il moralista e va condannato di brutto.
0: Beh, insomma, ma finché pagava i servizi da Reggio Calabria di roba che non era, quello era, l'abbiamo visto proprio col video, cioè si faceva dare i servizi dicendo ma tu di che mi è un servizio su Reggio Calabria, non c'entrava niente. L'hai vista anche questa cosa?
1: Non l'ho vista, ragazzi,
0: deontologicamente non è tanto bello, insomma, no.
1: Vabbè. Io non l'ho vista questa cosa, raccontamela, che ha fatto, che ha fatto
0: lui in una cosa. Si era messo d'accordo per dei servizi che aveva, e sì, siccome erano servizi, da quello che ho capito io, che venivano, provenivano, insomma, non sapeva come pagarli. Dice me li fai figurare come servizi, che ne so, su Reggio Calabria, questa cosa su Reggio Calabria.
1: Quindi era per far quadrare i bilanci.
0: Sì, esatto, per dire ti pago, che ne so, te Ivo, invece di farmi senza titolo, che ne so, fai punto di vista, faccio un esempio.
1: Ho capito.
0: Capito? Vabbè, comunque. Vabbè, l'ultima cosa che ti chiedo, questa, dai, guarda, lo vedi. 5 Stelle, torna Grillo, panico a sinistra. Secondo gli esperti di sondaggi, un nuovo movimento guidato dal fondatore del Movimento 5 Stelle potrebbe portare via 3 punti percentuali al Campolano. Come se non tanti 3 punti. Che, aspetta, la fonte, l'Opinione Libertà, non so che testata sia.
1: Lo so nemmeno io.
0: Che ne pensi, insomma? No, ma più che altro, il ritorno di Grillo, che pensi?
1: Perché la gente... Che devo pensare? Che devo pensare? Grillo è Grillo. Cioè, è un personaggio così, e la sua creatura non gli è stata snaturata rispetto a come l'aveva pensata, e lui è incavolato come una iena perché, diciamo, quello che lui aveva pensato e creato poi si è trasformato in un partito come gli altri, questa è la sostanza, e allora cerca di rimettersi in canna. È un vendicativo, quindi ce l'ha con Conte, che guida ora il movimento. Non credo che vada d'accordo nemmeno con Di Battista, mi sembra che anche lì ci fu una rottura, una cosa e l'altra, eccetera. Che devo pensare?
0: È vero che negli anni Grillo aveva provato a entrare anche nell'allora PDS e fu rifiutato
1: prima di fare 5 Stelle.
0: È vero, eh?
1: Come no?
0: Che mi ricordo.
1: Come no? Lui voleva entrare.
0: Ma non lo voglio fare. Come cioè non...
1: Perché non è che tu, se tu domani vai a Fratelli d'Italia, la tessera te la danno, se vuoi. Se vai al PD te la danno lo stesso.
0: Come no, Randy,
1: te la danno lo stesso perché non c'hanno più tesserati. Sì, che vieni.
0: No,
1: basta avere, capito? Ma no, Ivo Brocchi ce l'ha la tessera, guarda, te lo garantisco. Ma l'ha mai avuta, no, e non ce l'ha la tessera.
0: No, nel senso...
1: Perché sono un libero pensatore.
0: Tu ora mi vuoi far passare Coriandolo, questa famosa frase che disse Ghinelli qui, no? Che c'era uno che in tasca aveva tante tessere, che lo chiamava un Coriandolo. Vai, continua. Quindi te dici, se io vado lì me la danno. Invece nel PD all'epoca...
1: Non gliela dettero, perché... La regola sarebbe, prima di far entrare uno in un partito, perché dopo, quando c'entri il partito, c'è anche una responsabilità oggettiva nei confronti di quello che dici, che fai una cosa o l'altra, tant'è che ci sono dei regolamenti interni, disciplinari.
0: Ma anche oggi?
1: Anche oggi, assolutamente, tutti ce l'hanno.
0: Non me lo dire, no.
1: Tutti i partiti ce l'hanno.
0: No, Ivo, no, questa no, questa non te la posso passare.
1: Ah, ma la passare?
0: No, non te la passare. L'attuale segretario del Partito Democratico aveva rifatto la tessera una settimana prima della candidatura. Ellis Klein non ce l'aveva più la tessera del PD. Una settimana prima ha rifatto la tessera.
1: Ma non c'era attento, fermo un attimo.
0: È vero, eh?
1: Sì, è vero. Ma lei veniva dal PD, era uscita dal PD, era entrata nel PD. Perché non l'hanno fatto tanti altri in questo periodo di fare in quel modo?
0: Ma Grillo non c'era.
1: A Grillo gli dissero di no per motivi politici, non per motivi personali. E quello che vuol dire, quello, figurate.
0: È vero che Grillo ruppe tutta la sua carriera TV quando disse qualcosa che c'era di mezzo Craxi in una trasmissione
1: televisiva? Sì, faceva un programma.
0: Faceva un programma, si disse qualcosa di Craxi. E mi dici che non fu un vendicativo, perché
1: chi fu un vendicativo?
0: No, è l'entourage politico,
1: è evidente.
0: No, vedi che
1: guarda che lui era per rovesciare tutto,
0: sì, vabbè, anche per aprire con le scatolette,
1: sì, poi come Parlamento. Tutte le cose noi qui la ci divertiamo, giugliamo una cosa o l'altra, quando sei lì si è costretto a stare molto al succo, come si dice,
0: sì, assolutamente,
1: come si dice dalle nostre parti.
0: Assolutamente sì, va bene, dai, ascolta, siamo nella seconda parte, messi? Ora andiamo a Arezzo, dobbiamo parlare di altro, non c'è altro, perché dopo tutto questo grande regalo
1: nazionale,
0: non c'è niente di nazionale,
1: no.
0: Non
1: c'è la benzina che cresce, ma quello
0: c'è il bollo che è andato via, va bene, il bollo è andato via, ricordiamo,
1: la benzina cresce, avevo promesso che diminuiva,
0: 14 milioni di veicoli,
1: di
0: persone, sì, veicoli
1: di veicoli.
0: Sì,
1: poi saranno di meno, perché magari, che ne so io.
0: Allora io te lo immagini, quelli che sono come te, che non lo vedono giusto questa cosa, come fanno a non pagare il bollo nel 2027? Cioè, come fanno a dire: oh, non pago il bollo, grazie Meloni? Non lo possono dire.
1: La prima cosa lo dico grazie allo Stato, innanzitutto. Devo dire
0: ma il tuo presidente del Consiglio è come il mio, insomma, in questo momento, no?
1: Lo fai, mi devi dire qual è il guadagno di questo paese.
0: No, io ti chiedo al 2027.
1: Io voglio sapere il paese.
0: No, io voglio sapere chi va a non pagare il bollo. Primo gennaio si paga, quando si
1: primo
0: paga?
1: Gennaio, primo sì. Aprile, primo settembre.
0: No, o da settembre, mi sembra il 2027.
1: Tutto l'anno 27 chi deve pagare?
0: Chi non lo paga, che è dell'idea di Ivo Brocchi, sì. Come fa esse? Come parli di coerenza? Cioè dice non lo pago, non lo può dire grazie Meloni.
1: Ma io con coerenza tutte le volte vado a fare benzina, non gli pago le accise al benzinaio.
0: E paghi il bollo, ma te le macchine non ce l'hai da sotto di 80 kW?
1: Ma c'ho la moto.
0: Allora ti voglio vedere col bollo della moto fatto.
1: No, non lo prenderebbe neanche il sistema.
0: No, ma guarda che sport.
1: Mannaggia, io vorrei pagarlo, ma non si può. Vorrei pagare meno la benzina. Questa mannaggia la miseria.
0: Questa me l'hai girata proprio bene, che devo mettere la pubblicità.
1: Dai, vai.
2: Fly Spot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: E eccoci qua sulla terza parte, mentre tolgo il giornale che ci faceva vedere ancora questo bye bye bollo, lo lanciamo ad aria e adesso andiamo ad Arezzo.
2: Bye bye,
1: che si dice ora?
2: Bisogna spiegare che però a chi ci sta ascoltando, ma soprattutto a chi ci sta vedendo.
1: Sì, ci possono vedere Facebook, YouTube e direttamente nel nostro sito.
2: Chi ci sta vedendo, perché io e te siamo tutte e due con le maniche corte, che stasera fuori c'era la rettina anche un pochino più fresca, si stava bene.
1: Perché siamo giovani, Baldi.
2: Perché questa è l'ultima puntata dell'estate 2026, perché giovedì prossimo siamo già in autunno.
1: Come siamo in autunno?
2: Eh sì, caro mio.
1: E cadono le foglie, arriva l'autunno, c'è una poesia, vero?
2: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
1: Sì, quello.
2: E come era intitolata?
1: Beh,
2: Soldati. E si riferiva a soldati di Ungaretti, Giuseppe Ungaretti.
1: Stavo andando...
2: Dedicò questa poesia ai soldati.
1: Io
2: non
1: qui,
2: c'era bisogno di dire altro. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Come ci stanno... sugli alberi le foglie d'autunno
1: cadono.
2: Attaccate piano piano
1: uno a uno
2: e
1: cadono.
2: Basta una ventata e cade, ecco.
1: Uno a uno
2: i soldati della prima guerra mondiale erano in quel modo. Bellissima poesia.
1: Cioè, mi ricordi un periodo. Vabbè, allora senti, andiamo ad Arezzo adesso.
2: Sì. Io ho anche un po' di notizie su Arezzo, però
1: dai,
2: vorrei invece cominciare, se possibile, con qualcuno dei tuoi servizi. Sai che ci siamo lasciati con una parola la volta scorsa,
1: due
2: parole,
1: però prima ti porto un deposito. Allora noi dobbiamo dire una cosa. Io devo ringraziare il mio grande amico Angelo Bianconi, perché stasera sono arrivato tardi, veramente tardi, siamo andati tardi a fare sti servizi e lui monta, picchia, mette, insomma, gli ho messo un po' da citazione, manca qualcosina su qualche servizio, ma vi spiego. Abbiamo avuto, e Angelino me l'ha portata questa segnalazione, un po' di lamentele per il fatto dell'innesto via Tarlati, via Bonconti a Montefeltro.
2: Sì,
1: visto c'era quella...
2: La rotatoria.
1: Sì, la rotatoria con l'unione, no?
2: Fa su dal cavallo o laggiù via Montefeltro?
1: Dal cavallo, perché la via è completamente bloccata in determinate ore.
2: Sì.
1: E si è visto chiaramente che la gente continua a girare al semaforo a sinistra. Allora si è detto, ma perché? Dice, pure ne era stato fatto tutti i lavori. In realtà noi siamo andati a vedere e il vice sindaco l'aveva detto che c'era da fare delle modifiche.
2: C'era da finire, sì.
1: Non è pronta la cosa, sì, l'hanno aperta, ma... dal Casentino, cioè da Tregozzano, si può entrare attraverso e si va dalla parte del parcheggio scandatore, si va direttamente alla rotonda del cavallo.
2: Sì.
1: Non si passa più l'ambia, è bloccata quella corsia. Dall'altra parte, dal semaforo, si gira a sinistra e c'è un solo senso.
2: Si va là.
1: Però effettivamente le macchine sono tante. Allora siamo andati a vedere e in questo servizio che manca la prima parte. Però a un certo punto ci siamo resi conto che qualche macchina probabilmente sbaglia, e lì noi eravamo una, lì si è vista proprio, e arriva lì in fondo, prende dalla rotonda del cavallo, verso, convinta di poter andare verso Tregozzano, arriva laggiù e ci trova però la strada chiusa, cioè la corsia chiusa.
2: Sì.
1: Allora cosa fanno? Fanno... che non si può fare,
2: sì.
1: Vanno contromano sulla rotonda, vicino e tornano indietro. Magari una segnalazione lì ci andrebbe bene. Non ci sono segnalazioni che dicono Tregozzano, però questa strada nuova la vedi, sai che è aperta. Andiamo a vedere, ci andiamo?
2: Vabbè.
1: Allora aspetta che io intanto modifico l'audio, perché sennò si sente male, lo sai, e quindi dopo andiamo a vedere questa cosa. Allora abbiamo svelato quello... Manca la prima parte, come ti dicevo, no? Ovviamente, come dicevamo, chi viene dalla parte di Tregozzano può tranquillamente inserirsi in questo,
2: questa bretella,
1: pezzo nuovo, ma chi viene dalla parte del parcheggio scambiatore è o gira, prima ci sono delle aziende, oppure si ferma, o fa come quella macchina che
2: prima abbiamo
1: visto, esatto. Entra in controsenso.
2: Guarda, prima una macchina c'è andata, la vedi?
1: Casotto,
2: e ha ricevuto contro mano, ha rigirato dal mezzo.
1: Ora l'importante è inserire la targa, vabbè.
2: Giù che qui non ci si può arrivare. Però l'aveva detto che c'era da finirlo questo lavoro, e ecco perché ancora non funziona questo sistema,
1: perché qui la rotonda non è aperta. La vediamo. Macchina che abbiamo visto passare in qua si trova davanti,
2: sono pezzi,
1: una sbarra con come vedete, un senso contrario. Quella macchina è entrata in senso contrario, che forse non sarebbe tanto regolare.
2: Allora vedi che era quello che diceva il vice sindaco, non è finito questo lavoro, quindi
1: ancora, è fatto tagli e cuci.
2: Il semaforo, quella cosa là, quella fila c'è, vediamo. Terminiamo questo giro facendovi vedere la rotonda allo stato attuale, così dovrebbe essere quasi completata, e qui ovviamente la strada che va verso il semaforo è chiusa, quindi tutto il traffico che viene da Tregozzano è dirottato dalla parte del parcheggio scambiatore, quindi l'altra rotonda, mentre dal semaforo si può venire solo in qua. Attenzione, non entrate dalla rotonda in questo momento dal parcheggio scambiatore per venire a Tregozzano, perché altrimenti o fate come quella macchina prima,
1: la rimessa Angiolino,
2: birbante, non si fa, è pericoloso. Comunque c'è il cartello, non ci potete venire. A presto, adesso facciamo una puntatina, sapete dove? Alle scale mobili.
1: Vai.
0: Allora, hai visto quello con quella macchina bianca, no?
1: Sì, hai visto troppo bene, la targa non si vedeva,
0: No, ma io lo conosco.
1: Come lo conosci?
0: Lo conosco. Aveva fretta di andare da lì. Perché ha detto: voglio pagare il bollo di quest'anno perché l'anno prossimo non me lo fanno pagare. E allora ha detto: io voglio correre a un tabacchino oppure a Laci per pagare il bollo, perché se l'anno prossimo non me lo fanno pagare.
1: Infatti, quindi ha fatto il controsenso, cioè, ha proprio violato tutto.
0: Hai visto?
1: Se fa cozzi, poi no, non ci andate là, perché effettivamente dopo
0: se rimane che quella barriera la mettono qua su a cavallo,
1: oppure indicazione. Cioè, perché effettivamente vabbè.
0: Va bene, è un peccato veniale.
1: Però hai visto, la rotonda bella che sta venendo lì?
0: Viene tonda
1: proprio.
0: Cosa strana.
1: Ma quella parte che era messa male l'hanno già sistemata, perché adesso si gira bene, ho visto. Quindi c'era un angolo che gli tornava male.
0: L'hanno sistemato.
1: Vabbè. Allora, eravamo lì vicino.
0: Sono lì per questo, per sistemare i guasti di quegli altri.
1: Allora, eravamo lì vicino, potevamo noi non andare a vedere una cosa che tempo fa scandalizzò con più di 30.000 visualizzazioni le scale mobili, che non si pensava che fossero così amate dagli aretini, te lo ricordi? L'unica volta che le trovai funzionante, incredibile.
0: Oggi?
1: Abbiamo detto: ora nessuno lo sa che ci andiamo. Non lo sa nessuno.
0: Ma neanche l'altra volta.
1: Tu mi ci mandasti. Dicesti però.
0: Ogni tanto ti ci mando.
1: Ma non lo dicesti.
0: Non alle scale mobili.
1: Sì, ma non lo dicesti. Sì, lo so. Ma non ci vado a pagare il bollo, perché io non l'avrei pagato uguale. Sono contento che non lo paga per me. Ma mi fai parlare? Dicevo, mi ci mandasti te. E allora io adesso ti ci riporto.
0: Vai con le scale mobili. Allora,
2: siamo tornati in salita Piero Maggi, giornalista aretino. Perché siamo tornati qui? Perché ha piovuto. Giovedì è venuto il finimondo. Questo giovedì ha piovuto lo stesso. E siamo tornati a vedere le scale mobili, che fecero tanto clamore tempo fa perché le trovavamo tutte funzionanti. Come saranno oggi che è giovedì? Vediamo, intanto vediamo che hanno già preparato tutti i sacchetti di sabbia, casomai dovesse rivenire giù tutto e coso. Ve lo ricordate, no? C'era i ghiaiottoli, come si dice noi. Allora, le prime due sono funzionanti e noi per una volta le prendiamo. Andiamo, Angelo. Adesso ci andiamo su quelle interne. Al momento sono tutte funzionanti. Vediamo un po'. Vedete che non c'è nessun tarocco, Stiamo registrando live. Signori, che vi devo dire? Proviamo. Se l'altra volta qualcuno disse che ci avevano chiamato apposta, io non voglio dire niente, ma sono tutte funzionanti, cioè, quindi non ve la prendete con me. Ci rimane l'ultima, Angelo, andiamo su a vedere. Quella sicuramente. Adesso siamo in emiciclo Papa Giovanni Paolo II, l'ultima serie di scale mobili. Signori, sono tutte funzionanti, quindi a sto punto noi abbiamo certificato questo. Post scriptum, caro Ivo, quasi vengo più spesso qui, se le trovo sempre tutte funzionanti, va bene, comunque ci fa piacere. A dopo.
1: Io non lo so che cosa mi...
0: Niente, bene che siano tutti funzionanti, benissimo, non bene.
1: Però c'è qualcosa che non torna.
0: E perché non torna? Vuol dire che ora è
1: fatta. Ma erano diventate una barzelletta queste scale mobili.
0: Vuol dire che stanno facendo una manutenzione più corretta, più attenta, che ne so io. Evidentemente.
1: Vabbè, comunque. Voglio dire, no, a sto giro mi ci hai mandato te?
0: No, assolutamente. Ecco, ma che c'entra? Poi che ti ci
1: ma ti ricordi Mano Massacrato?
0: Che ti ci mandi, non ti ci
1: mandi Mano Massacrato l'altra volta? Ma non te lo ricordi? Ora le lezioni mica ci sono, Arezzo, ci sono già state, no?
0: Quindi,
1: no, che ne so, da circoscrizione.
0: Non dire così che qualcuno si tocca se dici
1: no,
0: così.
1: No, visto che esistono le mancette elettorali qui da qualche parte, chissà che. Allora, adesso andiamo da un'altra parte. Il mio caro amico e direttore Evo Brocchi, su cui, come vedete, ne dissentiamo qualche volta su vari temi, mi ha dato un incarico, cioè mi ha portato qui la scorsa volta due parole.
0: Ho scoperto che tu non conoscevi due zone di Arezzo.
1: Io?
0: Aspetta.
1: Io?
0: Che tu non conoscevi due zone di Arezzo che in realtà conoscevi, ma con un nome diverso.
1: Esatto.
0: Tu conoscevi il villaggio Belvedere e conoscevi l'area della Marchionna.
1: Esatto.
0: E io ti dissi, guarda che quelle zone, quei nomi lì sono nomi farlocchi sostanzialmente, perché il territorio lì dal punto di vista catastale, urbanistico, si chiama in altro modo, sia quello del Belvedere che quello della Marchionna.
1: Io ho sempre detto che tu sei uno scrigno di sapere,
0: io sono un rompiscatole.
1: Ecco, allora, noi siamo andati, io e il mio caro amico Angelo Bianconi, a sentire chi aretino è, perché non è che potevo fermare per la
0: secondo
1: strada.
0: Secondo me proprio per matti.
1: Ce la vediamo? Che dici?
0: Vai.
1: Ok, andiamo.
0: Questo è divertente.
1: Siamo davanti alla nostra casa del comune, quindi dei cittadini aretini, e noi adesso andiamo a fare un piccolo esperimento. Andiamo a chiedere ad alcuni cittadini se veramente conoscono la nostra città, e tu, caro Ivo, sai quali parole userò per capire se le conoscono. Andiamo. Ciao, te la posso fare una domanda su Radio Fly?
3: Ciao.
1: Ascolta.
3: Ciao.
1: Se ti chiedo dov'è la zona Pallanca, Arezzo, che mi dici? Pallanca, dov'è?
3: Amico, penso di avete già risposto, non so proprio.
1: Ma te sei ad Arezzo, sì. E l'acqua morta dov'è?
3: Uguale. Accanto a Pallanca.
1: Troppo forte. Come ti chiami? Davide, sei forte. Ciao, grazie.
3: Ciao.
1: Mio, chi è?
4: No, non ti dico niente.
1: Dov'è la zona Pallanca?
4: Non lo so io.
1: Come non lo sai? Sei ad Arezzo te?
4: Certo. Certo.
1: No, ma no. Ascolta, l'acqua morta?
4: Ma nemmeno.
1: Non lo sai? Neanche io. La stiamo cercando. Ciao, grazie. Una domanda. Ma dov'è la zona Pallanca, Arezzo?
4: La zona?
1: Pallanca.
4: Non ne ho la più pallida idea. A parte che non sono di origine aretina, per cui sono...
1: Vabbè, ci abita però, ci lavora sicuramente. E
4: anni.
1: Ascolti, acqua morta dov'è? Sa nemmeno questo?
3: Ne importa.
1: Corso lo sa.
4: Sì, ha chiesto la persona sbagliata.
1: Come si chiama?
4: Luisa.
1: Grazie, Luisa.
4: Prego.
0: Lei è d'Arezzo? Posso fare una domanda?
1: Signora, una domanda. Dov'è la zona Pallanca d'Arezzo?
4: Pallanca. Non ne ho la più pallanca idea.
1: E acqua morta?
4: Nemmeno.
1: Sarà vicina a Pallanca?
4: Sarà vicina a Pallanca. Noi siamo per acqua viva, però va bene. Acqua morta non ci piace.
1: Grazie. Dopo devo dire. Barbara.
4: Barbara.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Posso fargli una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Posso farvi una domanda? Stateria of Fly, eh? Me lo dite dov'è la zona Pallanca d'Arezzo? Chi me lo dice?
5: Pallanca.
1: Pallanca, dov'è Pallanca?
5: La scuola materna c'è, è in fondo a via Vittorio Veneto.
1: E acqua morta?
5: Acqua morta non la conosco.
0: Bella salva.
1: Signora, complimenti, è una delle pochissime, anzi la prima che mi risponde giusto. Lei è d'Arezzo?
5: Sì.
1: Come si chiama?
5: Cristina.
1: E lei?
6: Pietro.
1: Grazie Cristina e Pietro, buona serata, salve. Domanda, siete d'Arezzo? No, non siete d'Arezzo, quindi non vi posso fare una domanda di Arezzo. Se vi chiedo a voi dov'è la zona Pallanca Arezzo, non mi rispondete.
6: Non lo so.
1: Grazie. Buonasera, posso fare una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Dov'è la zona Pallanca?
0: La zona Pallanca?
1: Pallanca, dov'è Arezzo?
6: È un asilo.
1: Ma la zona qual è?
0: Non lo so.
1: Lo sai. E acqua morta?
0: Non so niente.
1: Ho capito.
2: Siete d'Arezzo però, eh. Comunque state tranquilli che siete dei tanti che anch'io non lo sapevo.
6: Non lo so.
2: Grazie, buona serata.
6: Lui non mi riconosce,
2: l'ho intervista apposta. Questo è il grande Capaccioli, un aretino d'occhio. No, non mi riconosce, non importa. Dov'è la zona pallanca? Dov'è la zona pallanca?
7: La zona pallanca, ora mi hai preso proprio in castagna.
2: Acqua morta?
7: Anche boh, acqua morta, no, ma pallanca lo so, aspetta, pallanca lo devo sapere. Pallanca. Ora mi hai beccato proprio.
2: Un aiutino ti do. Quando arriviamo da Olmo, se viene in qua, poi c'è la mossa.
7: La mossa.
2: E più avanti, dopo che c'è?
7: C'è pallanca dopo?
2: No, ci dovrebbe essere il Belvedere.
7: Il Belvedere, giusto?
2: Bravo, pallanca.
7: È il pallanca,
2: no, preciso, non lo sapevo.
7: Sono a Torino, ragazzi, fate fare la figura dei
2: grande
7: dente.
2: Capaccioli.
7: Ci siamo visti.
2: Ora, magari te lo dico fuori onda.
7: Va bene, sì, lui lo conosco.
2: Signora, posso? È d'Arezzo lei?
8: Sì.
2: Sento, una domanda. Dov'è la zona pallanca? Sto cercando la zona pallanca.
8: Perché?
2: No, non la trovo. Lei lo sa dov'è la zona?
8: Zona pallanca è in via, cioè dov'è l'asilo pallanca forse.
2: Eccezionale. E acqua morta?
8: No.
2: Guardi, bravissima, perché noi aretini, io sono d'Arezzo, molto spesso non sappiamo dov'è la zona pallanca. Marchionna.
8: Mi abita la Marchionna.
2: Si chiamava acqua morta.
8: Quella zona lì si chiamava acqua morta.

0: conosciamo questa zona. Siete due signori d'Arezzo. Allora una domanda a tutte e due. Io sono un forestiero, voglio sapere dov'è la zona Pallanca di Arezzo.
1: No, no, no, riprendete che non lo so.
2: Non lo so nemmeno.
3: Non è il mio problema, lei lo sa.
4: No, l'ho sentito dire, però no.
0: E Acqua Morta?
4: Nemmeno.
0: Neanche Acqua Morta. Signora, lei?
5: Nemmeno.
1: Nemmeno. Siamo proprio...
0: No, no, no, siete come noi aretini che non lo sa nessuno.
1: È vero.
0: Solamente uno ha indovinato, cioè lo sapeva.
1: Dove sono?
0: E adesso glielo dico fuori onda. E lei?
5: Elena.
0: Ivo, ci siamo. Ciao. Se va da Albanelli. Oh, Albanelli. Allora, un altro dei personaggi più grandi d'Arezzo. Ti faccio una domanda. No, te sei uno degli aretini d'Occhi. Dov'è la zona Pallanca? Io sto cercando la zona Pallanca. E l'Acqua Morta la sapete in dove?
6: Ma no, io sto qui e non...
7: Ma c'è da fare altro, sai? Cazzi.
0: Cioè, no, dai, te che sei un aretino, cioè...
7: No, io vengo da una mattinata, non sono aretino.
0: Ecco, allora non lo sai, manco te.
7: Sono venuto va, con l'acqua.
0: Va bene. Non lo so, no. Glielo dico fuori onda ora appena tagliamo. No. Vai. Andiamo da un altro aretino doc. Sei d'Arezzo, vero?
8: Arezzo.
0: Come ti chiami?
8: Arezzo, Maurizio Coradeschi.
0: Maurizio, ascolta, allora. Io sono un forestiero. Mi dici dov'è la zona Pallanca che la sto cercando da un sacco di tempo?
8: Zona?
0: Pallanca.
8: Non ho la più pallida idea e sono un aretino.
0: Ecco,
8: sono nato ad Arezzo.
0: Ma non ti preoccupare, cerco anche Acqua Morta.
8: Acqua Morta? Mi trovo proprio in difficoltà.
0: Non so se vicino a Pallanca.
8: Non ho idea.
0: Va bene, te lo dico fuori onda.
8: Ok, grazie.
9: Grazie.
0: Sono sicuro, Ivo, che questo signore lo sa. Come si chiama?
10: Giusti Giovanni.
0: Giovanni, ascolti. Io sono un forestiero. Dov'è la zona Pallanca che non la trovo?
10: Al Belvedere.
0: E dopo c'ho da andare a Acqua Morta.
10: Scuola,
0: dopo c'ho da andare a Acqua Morta.
10: Acqua Morta non me lo ricordo.
1: Tu, no.
0: Acqua Morta.
10: Non so, non
0: lo vabbè, comunque ci basta al Belvedere. Grazie Giovanni. Ivo, chiudiamo questa domanda con una persona splendida. Ciao Paola. Senti, ciao. Te sei una retina doc.
11: Assolutamente.
0: Io mi sono perso. Devo trovare la zona Pallanca. Dov'è?
11: Non lo so neanch'io.
0: Senti, al limite c'è un altro posto, l'Acqua Morta.
11: Anche quello non lo conosco, quindi forse non sono una retina doc.
0: Sei come tutti noi aretini che non lo sappiamo, solo due l'hanno indovinato tutto il corso. Grazie Paolo, te lo dico fuori.
11: Un e mezzo Gaudio.
0: Te lo dico fuori onda.
11: Perfetto, grazie.
0: Ciao, grazie.
11: Ciao.
0: Eccoci.
9: Ti sei divertito però, eh?
0: Hai visto quello lì, il penultimo, quello di Giovanni,
9: sì,
0: come si chiamava,
9: sì,
0: no?
9: Sì.
0: Aveva accanto una signora, quando poi fuori onda gli ho detto, per esempio, Acqua Morta e la Martione, sì, ha detto, ma ci abito io!
9: Ma secondo... un'altra persona l'ha,
0: sì,
9: detto.
0: Ha detto, non lo sanno che era Acqua Morta. Signori, Pallanca e Marchione, Pallanca Belvedere e com'era quell'altra, Acqua Morta
9: Marchionna.
0: E come mai me le date così difficili?
9: Ma non sono difficili.
0: Come no?
9: Allora, il problema è molto semplice.
0: Dicela.
9: Allora, per Pallanca è, diciamo, anche tra virgolette innaturale. In che senso? Che quella, l'area dal punto di vista urbanistico e storico, si chiama Pallanca, tant'è che l'asilo, il comune correttamente, lo ha chiamato Pallanca.
0: Ecco, era l'area prima dell'asilo che si chiamava Pallanca.
9: Sì, sì, da 100 anni, da 200 anni, da sempre si chiama Pallanca quella, da sempre. La società che costruì il villaggio cosiddetto Belvedere a Pallanca, che era la vecchia fattoria Catalani ad Arezzo.
0: Mamma mia, ragazzi.
9: In quella zona lì l'ha costruita la società Belvedere, che era dei fratelli Lebole. Hanno costruito questa zona con tutti quei palazzoni.
0: E gli hanno messo nome Belvedere.
9: No, l'hanno messo a nome. Di che sono queste cose? Della società Belvedere. Quel Belvedere è rimasto più facile che Pallanca,
0: che
9: è rimasto
0: bello,
9: Belvedere.
0: Belvedere, ascolta, è meglio Belvedere
9: è diventato
0: che Pallanca.
9: Villaggio Belvedere è diventato, capito?
0: Scusa, secondo te, prendi una casa lì, prendevi una casa lì o avevi comprato una casa lì, era meglio dire, guarda, dove stai? Sto al Belvedere di Arezzo, oppure sto al Pallanca di Arezzo.
9: Tra l'altro non conosco nemmeno l'origine della parola Pallanca.
0: Comunque, te l'aspettavi una cosa così?
9: Un po' sì.
0: Veramente, quella signora lo sapeva dalla scuola.
9: Per la prossima volta ti dirò come fare queste interviste, ci possiamo anche trovare delle nuove sorprese.

0: Che è successo?
1: C'era un altro, fatelo dire, ora non lo posso dire adesso.
0: No, che ho sbagliato lì?
1: Niente, è tutto perfetto. Meglio della Meloni, pensa un po'.
0: Porca miseria, io non ho levato
1: il bollo.
0: Allora, votate il mio amico Ivo Blocchi, io quando no. mi chiama come assessore io vi tolgo il bollo, quello che è rimasto.
1: No, no.
0: Va bene, senti, se abbiamo tre minuti.
1: Alla fine? No,
0: sì, abbiamo
1: tre
0: due o tre minuti, dici le cose te.
1: No, rapidissimamente.
0: Guarda
1: una.
0: Che sei, questo è terribile, questo pallanca.
1: Abbiamo, ma è bellina questa cosa.
0: È bellina, sì.
1: È bellina. Non è colpa di chi non ha risposto, attento bene, ma quando un posto per 30 anni, per il Belvedere per 60 anni lo chiami in un certo modo e si chiama in un certo
0: ora,
1: modo.
0: Ascolta, quelli giovani come me allora, potevano non saperlo.
1: Per esempio, quelli giovani come te, ma guarda, te ne voglio la prossima volta te faccio fare una facile facile e una più difficile.
0: Ma non me la dire ora. Beh,
1: no, me ne sto segnando, se no me ne dimentico.
0: Ecco, sì.
1: Io ho una RAM piccina in testa,
0: no.
1: C'ho un neurone e mica mi posso ricordare tante cose.
0: Allora te sicuramente il bollo non lo paghi più.
1: No, io quello
0: anche
1: allora quello, caro Giuseppe, io in genere non lo pago quando scade perché me ne dimentico.
0: Sì.
1: Ma dopo lo pago con l'aumento.
0: Ma se te dici che oggi si è aumentato tutto, se paga tutto di più, anche l'aria si respira, quindi
1: vero,
0: quello non lo
1: vero,
0: paghi.
1: È vero, si paga tutto di più.
0: Vabbè, dai, su, dici che mi volevi dire.
1: No, questo te lo dico dopo, ci mancherebbe altro.
0: Quindi...
1: No, notizie così al volo. C'è il comitato di Via Fiorentina sempre più arrabbiato.
0: Beh, insomma,
1: perché vuol sapere come va a finire e non entro nei particolari.
0: Qualcosa
1: invece
0: dovrebbe dire.
1: Ieri sono scaduti i 90 giorni della delibera, la prima che ha firmato era il rinnovo dei dirigenti del comune Comanducci, ti ricordi che c'era bisogno di prorogare?
0: Sì, no? Scusa, non capivo.
1: Ora tra un po' di tempo scadono, quindi anche lì vedremo come fanno le nomine, sarà interessante. Perché ci sono quelli ormai fissi, i dirigenti che non possono cambiare. Possono cambiare di posto, ma non come qualifica.
0: Come qualifica, sì, esatto.
1: E sono quelli che invece erano a tempo determinato, sostanzialmente.
0: Possono essere demansionati i dirigenti?
1: No, tornano a essere... No, il dirigente normale rimane dirigente.
0: No, chiedo, nella vita, no? Visto che nel militare c'è il degradamento.
1: In ospedale, chi è medico, non è che lo posso mandare a fare l'infermiere.
0: Ah, io quelli che hanno firmato così falsi, ce li manderei
1: subito. Guarda, ho detto di questa parola, ne potevo scegliere un'altra. L'ho detto apposta perché sapevo che avreste ricordato questa cosa e hai fatto bene. Se hanno firmato...
0: È vero, infatti,
1: hanno fatto malissimo.
0: Vabbè,
1: perché fanno male tutta la categoria.
0: È quello, sì, esatto. Bravo.
1: Ti dicevo, sono scaduti 90 giorni della famosa indicazione, l'ordine dato dal sindaco Comanducci al proprietario dell'area di Via Filzi per mettere a posto l'area in sicurezza.
0: Ah, dovevano fare la bonifica, sì.
1: Sono scaduti ieri.
0: L'ordinanza.
1: Sì. O il 15 o il 16 settembre, quindi o ieri o ieri l'altro.
0: Ora che
1: i cittadini sono stati intervistati ieri da nostri colleghi
0: e
1: hanno detto: noi vogliamo vedere che succede, perché la promessa fatta, e anzi quello che era scritto in ordinanza, era: se non li fa la ditta li facciamo noi e poi gli rimettiamo
0: in danno,
1: cioè, sì. Noi aspettiamo, perché qui c'è l'acqua che sale, tu sai, c'è la falda lì, no?
0: Sì, esatto.
1: E lì, se non porti via l'acqua sale.
0: Con l'acqua salgono i topi,
1: tutto,
0: i nutri
1: sale,
0: e tutto
1: sale.
0: Sì, le ranocchie.
1: E quindi quella è una bella gatta da pelare.
0: Quindi ora c'è il comune deve dimostrare di avere la mano di forza.
1: Ora, anche per intervenire dovrà fare un appalto, qualcosa, non lo so come interviene. Non credo che possa chiamare te.
0: Posso farti una domanda? Quella è un'area privata, no?
1: Sì.
0: Metti che decidono di intervenire.
1: Sì.
0: Chi entra dentro? Fa una violazione di domicilio?
1: Se c'è un ordine del sindaco, no, perché il sindaco può ordinare un esproprio temporaneo. Temporaneamente.
0: Ah, ecco, va espropriato temporaneamente.
1: C'è
0: un passaggio.
1: C'è un passaggio amministrativo, ben preciso.
0: Perché altrimenti uno entra di dentro e dice: io te denuncio.
1: C'è un passaggio che passerà anche dalle mani del prefetto, credo. Capito? Quindi ci sarà un passaggio, eccetera.
0: Quindi, caro sindaco Comanducci, mi sa che a questo giro devi usare la mano di ferro.
1: Poi c'è un'altra cosa rapidissima, te la dico. L'assessore Merelli è intervenuto e ha detto: cambieremo rapidamente il regolamento dei cimiteri urbani, perché tutto quello che è successo con l'ultimo regolamento è sbagliato, vale a dire il fatto che funerali rimandati, persone che non possono andare in un cimitero diverso da quello dove risiedono perché il regolamento lo impediva. Dice: ma come, io ho un congiunto, un figlio, un coniuge, qualcosa in quel cimitero, anche se abito dall'altra parte della città, voglio andare in quel cimitero. Più che altro si parla di quelli piccoli, più che altro questo.
0: Sì,
1: insomma, ha detto che ci metteranno le mani, perché era giusta la protesta. Invece una cosa molto interessante, molto bella, molto giusta, oggi, anzi ieri, la deputata Nisini
0: Ha ricordato, sì.
1: Gasini non solo ha ricordato, ha voluto parlare in Parlamento ricordando Roberto Bardelli, detto Breda,
0: sì,
1: che è scomparso poco più di un mese fa, dopo una malattia tremenda che lo ha massacrato nell'ultimo anno. Lo ha ricordato per dire non ha avuto nemmeno la gioia di poter... Bardelli di poter leggere una sentenza, quella della Corte d'Appello di Firenze, che lo assolveva da tutte le accuse che gli erano state rivolte a lui, ad Amendola, che era il presidente allora della Multiservizi, e al sindaco di Arezzo di allora, Ghinelli, che furono tutti e tre condannati a pene diverse fra loro. A lui fecero perdere a Breda anche il posto in consiglio comunale per la legge Severino. E niente, la Nisini ha avuto ricordarlo, l'ha fatto in Parlamento, tra l'altro l'ha fatto, si capiva chiaramente, anche con molta emozione, con grande emozione. Ha ricordato la grande amicizia che la legava a Bardelli, pur avendolo conosciuto non 100 anni fa, ma solo 5 anni prima.
0: E quindi qui Tiziana Nisini, che noi conosciamo benissimo, secondo me ha fatto una bella cosa, almeno nel
1: le altre notizie la prossima volta
0: di Roberto Breda Bardelli.
1: Posso ricordare soltanto che sono iniziate le scuole, la città è più viva, vedi i ragazzi al giro, vedi la gente che si muove, vedi anche tante mamme che intasano le scuole davanti per portare i bambini a scuola, perché ma te quando ci andavi a scuola ti ci portavano con la macchina? Di la verità, perché io le prove.
0: No, io sono sempre venuto col bus. Ma non so se era più di 80 kW o meno di 80 kW.
1: Era più di 80 kW.
0: Non penso che sì, se non si muoveva.
1: E chissà se riguarda anche le macchine le macchine pubbliche.
0: Perché, scusa?
1: Che ne so, per esempio, l'ASL che manda al giro gli infermieri con la Panda. Quelle Panda pagheranno il bollo o no?
0: Che manda con Ferrari, scusa, non capisco.
1: Costa quanto un Ferrari viaggiare ora perché consumano tanto?
0: Mamma mia, l'hai visto il gasolio che lavora? Ora gli diremo, ma perché non hai tolto le accise invece di togliere? Ma no, ma te lo ha spiegato.
1: Ma questa idea così banale.
0: Ma
1: scusa,
0: te lo ha spiegato, è più democratica questa. Va a chi ne ha bisogno. La benzina si consuma tutti. Tu che sei un consumatore enorme di benzina.
1: Non è più democratico.
0: Via, su, basta.
1: E ti dico una regola economica. Con la crescita dei trasporti crescono i prezzi al consumo. Se tu tenessi più basso il gasolio, non crescerebbe
0: se tu togli il bollo, uguale agevoli la gente che ha speso di gasolio, però non gli fai pagare il bollo, e quindi 140 euro all'anno è una bella botta per uno che ne ha bisogno.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora dai, assolutamente. Mica si può. Sono 12 euro al mese. Un piano non ce lo fai, no.
1: Manco d'acqua minerale, neanche di acqua minerale.
0: Va bene, dai, noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana, che sarà inverno?
1: No, autunno. Lo so che non ci sono più le mezze stagioni, come dice il proverbio.
0: Quest'anno,
1: autunno e primavera.
0: Devi
1: mezze
0: sapere,
1: stagioni.
0: Diciamolo, quest'anno ho perso un po' i giorni perché per tanti motivi, quindi siamo qua. Siamo qua.
1: Una volta si diceva quello, gli manca qualche venerdì o qualche giovedì, ti ricordi?
0: Ma sai che potrebbe essere una causa e poi chiudiamo? Ti do un là, no? Visto che il nostro presidente del Consiglio Meloni e il presidente Sanchez, il Sanchez non sono tanto andati d'amore d'accordo in questo periodo, abbiamo Schengen bloccato tante volte, potrebbe essere una ragione per cui uno dice aspetta, non c'è andare, che magari
1: hai paura che ti facessero il controllo,
0: faccio come te, dico che non mi sta bene il bollo e lo pago.
1: Cioè lo paghi, sì, lo paghi. Anche perché te trovano oggi, non è che scherzano.
0: Va bene, dai, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì 17 settembre. Chi ci ascolterà domani, chi ci ascolterà domenica, chi guarderà in televisione su Arezzo TV, mio amico direttore Ivo Brocchi. A me non mi vedono in televisione.
1: Perché tagli le immagini.
0: A me non si dice, vero che a me non si dice.
1: C'è una brutta barzelletta su questa cosa, non te la posso dire, te la dico.
0: Siamo in orario.
1: No, non te la posso. Come dici tu alle persone che non gli spiegavi
0: fuori onda.
1: Dico fuori onda.
0: Vabbè, diciamo a me. No, la mia figura non si vede su Arezzo TV, si vede quella del mio caro amico e direttore Ivo Brocchi, che comunque devo dire, qualcuno ti ha detto che se tu fossi stato con me stamattina non ti saresti spettinato, caro Ivo. Io mi spettinavo in un posto ventoso.
1: Non mi spettino io, no.
0: Va bene, ciao Ivo, grazie, ciao a tutti. Come sempre, e mi raccomando, studiate Aretini, Pallanca,
1: perché
0: e
1: la settimana prossima, ora non lo sapete voi, ma lo mando a fare altre domande simili. E ho già due
0: però
1: o tre idee.
0: A me me ne devi dire, se, a
1: quasi
0: me,
1: quasi non
0: a
1: te
0: me,
1: lo dico.
0: No, perché dico sempre a me. Prima ho detto a me mi, ora a me me. No,
1: non va bene, è una duplicazione.
0: A me
1: ormai
0: le devi dire.
1: Oh, bravo, perfetto.
0: A me
1: perfetto.
0: Le devi dire.
1: Perfetto.
0: Me le spoileri, sì.
1: Assolutamente.
0: Ciao.
1: Arrivederci a tutti.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici, piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi, però, a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti, quando sono costretti in casa non è facile invertarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Filadelfia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Filadelfia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Filadelfia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Radio Fly. Rewind.
5: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Allora, oggi non ho collaudato neanche il microfono, quindi lo collaudiamo adesso in diretta. Deltaplano, ci siamo lanciati, imbracati, preparati anche oggi, anzi abbiamo fatto tutto in fretta perché ci siamo resi conto che c'era un difetto. Vabbè, poi il difetto spero che sia stato rimediato. Parto subito. L'altro giorno ho parlato che ogni tanto quando vado a fare un salto nel passato ripenso sempre alle vecchie programmazioni radiofoniche degli anni 70, 80, anche degli anni 90. Questa addirittura della seconda metà degli anni 70. Eugenio Finardi, da Sugo, il brano è La CIA.

correva l'anno 1976, questo brano era estratto dal secondo lavoro di Eugenio Finardi. Ebbene, lui un gruppo ce l'aveva, potevi dire che era un cantautore, però ha sempre avuto un gruppo, ha sempre cercato di fare a modo suo un certo tipo di rock che era sì cantatorale, ma era appunto alla Finardi. Adesso dice che smetterà di fare album, l'ha detto un anno fa quando è uscito il nuovo, che secondo lui è l'ultimo lavoro. Staremo a vedere, o meglio, visto che si tratta di musica, staremo soprattutto a sentire. Era un album del 76, Sugo, secondo lavoro di Finardi, allora per l'etichetta che si chiamava Cramps, venne preceduto dall'uscita, usava anche quei tempi di fare uscire i singoli, che allora si chiamavano 45 giri perché c'era il vinile, uno era Soldi, il retro era Voglio, e Musica Ribelle, il secondo è 45 o singolo che dir si voglia, con il retro la radio. Diciamo che tra i musicisti c'erano un sacco di bei musicisti dell'epoca: Lucio Fabbri, Alberto Camerini, a sua volta autore, cantante, Walter Calloni, poi addirittura Patrizio Fariselli, Paolo Tofani del grande gruppo di prog rock, jazz, chiamiamolo così, degli Aria, che gravitavano anche loro intorno all'etichetta Cramps di Gianni Sassi, che era una sorta di rifugio, una fucina del rock milanese nel tempo. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo la noto Rolling Stones, alla posizione numero 27.

0: Per dirla in maniera molto ristretta, questo brano The Feeling di Steve Lacy, tratto da Oh Yeah, che non è una mia esclamazione, ma il titolo del nuovo ed ultimo lavoro di Lacy, siamo nell'ambito del soul e dell'R&B, con quel pizzico di musica moderna, elettronica quanto basta, ma originale, che Steve Lacy diciamo fa come sua cifra principale. È tornato dopo 4 anni, l'avevamo lasciato 4 anni fa con l'album Gemini Rights, il disco che gli aveva consegnato una volta per tutte addirittura il titolo di erede di Prince. Poi c'era stato Apollo 21esimo, l'esordio del 2019, che aveva acceso i riflettori su di lui fino a portarlo a una nomination ai Grammy Awards come Best Urban Contemporary Album. E da allora Lacy è diventato una delle figure più originali e visionarie della scena internazionale, un artista capace di guardare al passato senza però rimanerne prigioniero. E allora se n'è tornato con questo lavoro, recupera le lezioni dei giganti, ho citato Prince, possiamo citarne altri, Michael Jackson e tanti altri ancora, ma l'usa semplicemente come un punto di partenza per sviluppare la propria musica. Lasciamo Steve Lacy.
1: Il pentaplano, Music First.
0: Un attimo di indugio, siamo sul canale.

artista americano che possiamo etichettarlo come country, ma non basta. Been By Now ha eseguito questo nuovo singolo. Lui si chiama Morgan Wallen e a questo punto ho detto che l'ho detto, mi sembra, o l'ho messo per iscritto oppure comparirà tra poco. Comunque lo ridico, almeno non mi sbaglio, che oggi facciamo abbastanza musica country. Diciamo che sono un po' di puntate dove il country si sente in quella. Ho trovato un caro vecchio amico che mi ha detto: però lo sai che ho ascoltato quel nuovo country che tu dici da tempo e a me piace? E allora ho detto: vai, oggi, visto che mi hanno riconosciuto che alcuni artisti anche di country recente, che è molto diciamo miscelato, contaminato, come si suol dire oggi, con la musica pop, è sempre stato con la musica folk, la musica rock, oggi c'è sia quello per i più ortodossi, sia il pop, ma anche l'hip hop, per diciamo quelli, forse, che devo dire, diciamo più moderni, tanto per capirci. Proseguo, c'è sempre Morgan Wallen, ma è un featuring, perché l'album è di L. Langley, è il nuovo lavoro, anche questa la troviamo sempre, se non nelle prime posizioni, diciamo poco ne manca. Un mese fa era in un sacco di charts americane, non solo quelle country in composizione, e la Langley, e quindi con Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Summer Edition, ricordo che questo programma è il Deltaplano dalle 17 alle 19, c'è il martedì.

da tanti anni per qualsiasi artista che abbia un po' di fama è consuetudine i duetti, i terzetti, le collaborazioni, i featuring con altri. Qui appunto è l'album titolare, si chiama Dandelion, e di Ella Langley insieme a Morgan Wallen, quello che ha cantato prima I Can't Love You Anymore, gente che va sempre ai piani alti delle classifiche e non ha neanche le vertigini, e quindi non c'è rischio che si butti di sotto. Dai, sto scherzando, stavo cercando di dire una freddura perché con questo caldo sembra che facciano bene. Intanto un salutone ad Antonella, ciao Antonella. Poi c'è il nostro Fabio Mugelli, ricordo il suo programma Quota Periscopio dopo le 7 o 2 o 3 volte la settimana. Fabio, magari me lo scrivi, almeno lo dico esattamente. Poi c'è anche Piero Occhini, che mi sembra che ultimamente si faccia vivo spesso, e a me fa molto piacere se segue il programma. Poi se qualcun altro vuole lasciare un messaggio anche nel nostro sito www.radiofly.cloud, dove crede nello streaming, tanto Antonella, ciao Mauro, ciao Antonella. E io vado avanti, mi ricordo negli anni 80, sì, ancora facevo radio, poi ho smesso 20 anni, non voglio che dite che è una vita che faccio radio, è una vita che ho iniziato, poi ho cessato e ho riniziato e mi è andata via la voce, quindi come dire, un messaggio, Mauro sta a casa, non mi arrendo, vado avanti finché posso. E dicevo, nel giugno dell'85, quindi 31 anni virgola un mese fa circa, uscì Steve McQueen, che non era un famoso attore cinematografico, ma era il secondo, in questo caso il secondo lavoro in studio di un gruppo britannico, Preface Proud, capitanati da un grande Paddy McCallum, e pubblicato per una etichetta che si chiamava Kitchen World Records e prodotto da Thomas Dolby, quello che poi non è stato solo un produttore o un musicista, ma l'inventore del famoso Dolby. Negli Stati Uniti fu distribuito con un altro nome, True Wills Good, per problemi legati con gli eredi del celebre attore Steve McQueen, che purtroppo era scomparso, e credo che sia la figlia che aveva creato o aveva opinato, e quindi per non correre rischio in cause e contro cause cambiarono il titolo. Nella cover c'è la Triumph, la moto con cui Steve McQueen aveva assaltato il recinto, purtroppo poi fu falciato dai mitra dei nazisti nel film La Grande Fuga, un bellissimo film. E allora un brano portante, forse il più famoso dei Preface Sprout in generale e il più famoso singolo di questo Steve McQueen, era Appetite. Noi ce l'ascoltiamo in una versione particolare, siccome poi il 17 di luglio ho avuto il piacere, l'onore e il privilegio di vedere Sarah Jane Morris dal vivo a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte, qui è insieme a Papik e rifanno appunto quel brano là. Ricapitolando, Sarah Jane Morris, Papik.

solito la grande voce, il grande feeling, la grande verve interpretativa e vocale di Sarah Jane Morris qui insieme a Papik Appetite, brano del lontano 1985. Rimaniamo invece con i dischi del 2026. La prossima interprete è una cantante musicista di origini colombiane, ma di stanza in Canada, esattamente in quel di Toronto. Lido Pimienta, l'album si chiama Caribinia. Il brano che esegue insieme a Nelly Furtado è Oi Porti.

senza dubbio ritmi latini, forse anche un po' caraibici, c'è un po' di tutto. Lido Pimienta insieme a Nelly Furtado, che ha sempre fatto musica molto diversa da questa, Oi Por Ti, da nuovo lavoro Caribinia di Lido Pimienta. Vi ho detto, artista, musicista di origine colombiana, cantante, adesso in Canada, a Toronto. L'anno scorso aveva stupito tutti con un album La Bellezza, opera ardita e di fatto originalissima, che tramite arrangiamenti orchestrali depurati dall'elettronica del passato provava a far dialogare, attraverso una sensibilità del tutto caraibica, appunto, la tradizione vocale colta dell'Europa, il canto gregoriano, e quindi diciamo si è messa in mostra. Oggi Lido Pimienta se n'è tornata con un nuovo album Caribinia in forma di contrappunto più leggero del predecessore. Il titolo unisce la parola Caribe col nome di Enya, la cantante irlandese dei Clannad, la cantante irlandese per quanto spesso associata lei, Lido, ad artiste come Bjork o Natalia Lafourcade. E con la discendente, appunto, Enya de Clannad, che si sente, diciamo, più a stretto contatto, più in sintonia, diciamo le cose come stanno. Questo brano contagioso che ci siamo ascoltati, Oi Por Ti, con i ritmi, e lo ripeto per l'ennesima volta, caraibici in levare. Un salto indietro nel tempo, un artista che purtroppo ha vissuto poco, è morto troppo presto, ma ci ha lasciato brani stupendi, poi in fondo ne parleremo un minuto, insomma. Jim Croce con questo brano molto bello, che Alabama Rain.

0: No, a me non mi innaffia il giardino e l'orto, dai, non voglio rovinare le vacanze, basta un paio d'ore, due o tre ore per benino la notte per, diciamo, avere tutte queste cose. Allora, io direi di andare avanti ancora con la musica e quindi siamo qua. Ci vengono a trovare, ma no, purtroppo sono in diretta e non posso rispondere, nel senso che non cercano me, evidentemente, per fortuna non sono ricercato, nessuno wanted dead or alive. Gene Croce è stato un famoso cantatore chitarrista folk rock statunitense che aveva anche delle origini italiane, e noto soprattutto per canzoni come quella che ci siamo ascoltati, molto melanconica, Alabama Rain, ma le sue canzoni più, diciamo, note, io mi ricordo anche quando iniziamo la programmazione radiofonica, l'avventura in radio nella seconda metà degli anni 70, I Got a Name era programmatissimo insieme a Bad Bell, Leroy Brown e Time in a Bottle, e quindi me lo ricordo ancora. Era nato nel 43 a Filadelfia, in Pennsylvania, purtroppo a soli 40 anni, il 20 settembre del 73, in Louisiana, deceduto a causa di un tragico incidente aereo. Italo-americano di famiglia, l'ho detto, purtroppo ci rimane il ricordo e soprattutto la bellissima musica che ancora oggi è considerata un classico, e soprattutto io la programmo volentieri perché a me piace molto.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

30 della Country Chart della settimana precedente, Corey Kent con il featuring di Coe Wetzel, Rocky Mountain Low. Andiamo e andiamo avanti, veniamo dai panorami desertici delle montagne rocciose, dei Grand Canyon, dei boschi del Vermont, i laghi salati e poi che tanti pelli rossa, no, sono ridotti a poco anche loro. Veniamo in Italia con un brano di Lamante tratto dal lavoro 2026, Non dico addio. E poi è la canzone che dà il titolo all'album, Non dico addio, dico semplicemente ciao alla prossima canzone, insomma, e quindi Non dico addio, canta e suona Lamante.

0: papà.
1: Non dico addio, l'amante, vi presento l'amante, però non ha l'apostrofo. Non dico addio è il nome anche del nuovo lavoro 2026 per l'amante, ce la siamo sentita, interessante come voce, come armonia musicale e anche come testo. Purtroppo adesso un ricordo, deceduto credo ieri l'altro, Glenn Hansard, cantatore di origine irlandese, all'età di 56 anni, in seguito a un incidente stradale in moto a Dublino. Aveva fondato i Frames, era fondatore e leader di una band nata nel 1000, facevano rock naturalmente irlandese, nel 90. Poi si era stabilito per un po' di tempo anche in America, era ritornato in Irlanda e nel 2008, però prima di dire queste cose, con Stefano, l'amico collega del biplano, diciamo il biplano sapete che è sospeso in attesa di settembre, quando speriamo di ripartire, no? Come si dice, sempre che la voce un po' mi tenga, perché oggi la sento lacunosa, e quindi avevamo prenotato, purtroppo insomma la prenotazione tira via, diciamo il decesso che non si può tirare via. Glenn Hansard fra l'altro aveva vinto nel 2008 un premio Oscar come migliore canzone originale con Falling Slow per il film Hans, e quel brano che vi voglio fare ascoltare appunto da Glenn Hansard qui insieme a Marchetta Irglova.

Questo brano è di Glenn Hansard, Glenn James Hansard del nome completo, insieme a Marchetta Erglova, e avranno fatto parte insieme anche del duo The Swell Season, vincitore del premio Oscar con questo brano per la migliore canzone originale, Falling Slow, quella che stiamo finendo ad ascoltare, tratta dal film Hans. Purtroppo, nato a Dublino il 21 aprile del 1970, deceduto a Lucan il 29 luglio del 2026 per aver perso il controllo della moto che guidava. Il giro di boa oggi con un brano, una ballata lenta in prettamente in stile country americano, un artista americano country giovane che va per la maggiore è Luke Combs, che esegue Be By You.

0: musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station.

Meister, Meister, Meister.

Allora, è una cover, il brano originale è molto sognante, qui addirittura diciamo è trasognante forse, che vi devo dire? I'm not in love, in pratica non sono in amore, non sono innamorato. L'interprete, la voce è femminile, musicista, fa le cover ma fa anche gli album, che si chiama Kelsey Lou, e 7 anni fa come esperimento riprese questa cover di una canzone del 1975 del gruppo britannico dei 10cc, che significa 10 centimetri cubici. È inserita anche nell'album The Original Soundtrack, è stata scritta da Eric Stewart e Graham Goldman, e nacque da parte di Eric Stewart come risposta alla moglie, che gli chiedeva più spesso di dire ti amo, e lui invece gli ha fatto questo brano sognante I'm Not In Love. Non so poi cosa sia successo con la moglie, per cui uno che gli risponde picche, in pratica, come minimo gli ha dato qualche picca nella groppa. Ecco, il brano fu ideato dai 10cc inizialmente come un pezzo di bossa nova, e per creare l'effetto unico del coro sognante la band registrò, allora non c'era la tecnologia digitale come oggi, le proprie voci centinaia di volte, oltre 250 tracce vocali che furono unite in un loop per formare un vero muro di suoni. E a proposito di Kelsey Lou, che 7 anni fa l'ha reinterpretata, adesso da pochi giorni è uscito il nuovo lavoro So Help Me Good, sottotitolo L'elegante oscurità di Kelsey Lou, cantante violoncellista, al suo secondo ambizioso album coprodotto da Jack Antonoff. Ebbene, andiamo ancora avanti e rimaniamo nel campo di musica di recente uscita, vale a dire uscita in questo 2026.

un po' ripetitiva questa canzone Holiday OKV, Kurt Vile dal nuovo album Philadelphia's Been Good to Me, lontano dal cosiddetto Philly Sound, più vicino a una sorta di rock and roll do it yourself, comunque incide per la Verve, che è una prestigiosissima etichetta discografica. Terzo lavoro, Philadelphia's Been Good to Me di Kurt Vile, sembra proprio rendere omaggio o almeno esprimere un profondo senso di appartenenza alla città dove è cresciuto e dalla quale però non ha mai smesso di trarre ispirazione. È un piccolo studio di registrazione ubicato in una delle strade lungo le quali correva Sylvester Stallone al debutto nella saga del celebre pugile italo-americano Rocky, che Kurt Vile, il cantatore, ha messo insieme buona parte delle canzoni di questo nuovo lavoro. L'ho fatto recuperando memorie dal passato e osservando lo scorrere della vita intorno a sé, fino a combinare parole e note di chitarra con sensazioni e stati d'animo, quasi fosse una via di mezzo fra Tom Petty, Lou Reed e Elio Smith, ennesima dimostrazione di un certo fiuto per artisti eterodossi rispetto al nucleo del proprio catalogo da parte di Verve Records. Mentre la voce se ne sta andando, non mi rimane che dire che Kurt Vile, ogni tanto ritorneremo su questo lavoro. Ancora le chitarre miagolanti per un'altra classica ballad in stile country. Sono Riley Green e Hannah.

0: Jenny Green e Hannah McFarland, l'album è omonimo del 2026. Sembra quasi di essere dentro un film americano. Vabbè, magari con una bella cowgirl, che ne dite? Lancio là l'idea. Rimane per me solo un'idea, ormai una certa età, un certo contegno, il certo contegno può diventare anche un principegno, e poi se vado su anche un regno di cosa? Dei draghi? Andiamo avanti, un'altra ballata, questa volta però l'interprete si chiama Bailey Zimmerman e la settimana precedente nella Top 30 Country Chart americana con questo brano Chevy Silverado, Bailey Zimmerman era in sesta posizione.
1: Il deltaplano, Music First.

Travis Silverado, il singolo Bailey Zimmerman, l'album Different Night, Same Rodeo, sesta posizione, Top 30 Hot Country Charlotte, settimana scorsa.

martedì nella scorsa puntata del Deltaplano ho messo questo brano, diciamo nella versione originale era uscito per Yard, Wind & Fire nel luglio del 79 come singolo estratto dal loro album I Am. Adesso invece in interpretazione dal vivo di un altro grande gruppo con i fiati rock, quello dei Chicago. Ricapitolando, il brano dolce, lentissimo, bellissimo è intitolato After the Love Has

versione di Chicago e dal vivo e l'album in cui era contenuta, che poi era un best di canzoni d'amore, fra cui questa originaria degli Earth, Wind & Fire, uscì nel 2005. After the Love Is Gone, luglio 1979, gli Earth, Wind & Fire lo pubblicarono originariamente su etichetta Columbia Records. Nelle classifiche ha raggiunto il numero 2 nella Billboard Hot 100 negli States e come premio ha vinto il prestigioso premio Grammy come Best R&B Song nel 1980. Questa la storia, ma soprattutto la bella musica, che io dico sempre che l'importante è da ascoltarla. Nel 2001, quando vennero fuori il prossimo gruppo e la prossima canzone, vennero presi come una sorta di manifesto per eccellenza dell'indie rock degli anni 2000, vittime di quella che fu un'immaginazione, se volete, un po' stereotipata, e questa band avrebbe salvato il rock, secondo ciò che titolavano i magazine dell'epoca: ragazzi con le giacche di pelle, jeans stretti e l'attitudine rock and roll. Oggi è sospesa tra mito e memoria, e forse anche ingabbiata con Reality Awaits. Gli Strokes provano a rompere gli schemi, e questo è il nome della band, Strokes, a ribellarsi al mito e a ritornare ad incidere. L'ho citato l'album, si chiama Reality Awaits, il brano Pros and Cons.

0: ogni tanto perdono il ritmo, no? The Strokes, Pros and Cons, il nuovo lavoro, sono tornati. Non sono più quelli di Is This It, qualcuno dice per fortuna. Reality Awaits segna il ritorno della band dopo 6 anni, una fuga dal mito con rientro. È un cowboy a cavallo, una splendida immagine nella cover in bianco e nero, immerso in un paesaggio che richiama il mito del far west americano. Gli Strokes hanno scelto questa immagine per la cover di Reality Awaits, il loro nuovo lavoro, e che conquistano anche un piccolo primato, quello di una delle copertine più belle di questo 2026. E l'immagine è un omaggio a Untitled Cowboy, una delle opere più celebri dell'artista concettuale americano Richard Prince. Ebbene, andiamo ancora avanti. A proposito di cowboy nella copertina, ci sono cowboy anche che naturalmente fanno musica.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Non se n'era mai andato la musica.

molto tirato questo brano di Kane Brown, Woman, occupa la ottava posizione, o meglio l'occupava, top 30 country chart la settimana scorsa. Un altro brano di country che occupa la decima posizione. Un altro artista di successo in America che oggi presentiamo qui su Radio Fly si chiama

Johnny Chesney, Carry On, decima posizione la settimana scorsa, top 30 country charts americane. E a proposito di classifiche, in pianta stabile al secondo posto, anche in questa settimana del 30 luglio 2026, Taylor Swift, prestigiosa classifica americana Billboard Hot Country Song, con il suo singolo intitolato A New Hit, A New You. 3.

0: Swift.
1: Vabbè, l'ho programmata Taylor Swift. Non so quante volte mi sia successo, ma era semplicemente con questa I Knew It, I Knew You nella classifica country, in seconda posizione in pianta stabile Billboard Hot Country Song, e il brano è stato scritto originariamente come colonna sonora per il film Toy Story 5. Si trova subito dietro, a proposito di country chart, alla hit di Ella Langley Choosing, e al terzo posto addirittura c'è Stella Lefty, un trittico di ragazze americane che occupa i primi posti delle classifiche country. E prima di passare a un lentaccio micidiale, ci passiamo e basta.
2: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindari.

un brano molto dolce. Stiamo attenti al diabete, controlliamo i tassi di glicemia, l'alimentazione e anche le medicine se ce n'è bisogno. Ma questo brano veramente è incredibile. Il grande Van de Man, Van Morrison, con una canzone Have I Told You Lately?

Ed è con me, che atmosfera, caro Cispi. Have I told you lately, Van Morrison. Il lontano 1989 certamente per me rappresenta uno dei massimi artisti rock la mia generazione, ma anche qualcuna dopo forse. Comunque c'è anche qualche giovane che lo conosce e spero che lo apprezzi, altrimenti rimanga all'ascolto della radio e del deltaplano, che noi ogni tanto lo ripeschiamo, ma ripescare è un termine brutto perché al limite è lui che ripesca noi, ecco, tanto per chiarire. Allora, questo Have I Told You Lately, Then I Love You, cioè è una persona in pratica che sta dicendo che ha detto tardi alcune cose, tra cui l'amore, verso qualcun altro. L'origine e il significato era nato come una preghiera, il testo quindi unisce l'amore romantico a un profondo senso di gratitudine spirituale verso Dio. L'atmosfera è mistica, intima, e riflette la fase della maturità artistica e spirituale del cantatore nordirlandese alla fine degli anni Ottanta. Il singolo è stato tratto dal 19° album in studio, Avalon Sunset, un album molto bello che in pratica rilanciò la carriera di Van Morrison, che comunque qualche piccolo basso, non bassissimo comunque, ce l'ha sempre avuto. Vorrei concludere o quasi con voglio dire un'altra cosa, c'è anche una cover molto famosa del 93 di Rod Stewart che ha portato ancora questo bellissimo brano a un pubblico più vasto. Siccome mi sta andando via la voce nuova, questa cosa voglio concludere oggi con un brano, un altro di quei brani intramontabili. Scusate qualche volta la banalità della scelta, ma come si dice, il brano d'acchiappo, oppure questo il momento che uno coglie per dire dai, un salto nel passato rinnova alcune belle sensazioni, alcune belle cose, rinnova anche la storia della radio, che comunque, visto che è un bel po' che la

0: faccio rimane ben presente dentro di me e ancora un significato profondo e emotivo. Quindi lasciarvi con gli Eagles e Hotel California, per uno che mi conosce sa che è una sorta quasi di passaggio obbligato. È proprio con questo brano di Eagles che si conclude il dettaplano di oggi. Le repliche, ricordo, per la Summer Edition questa vanno in onda la domenica sera alle ore 21 e il lunedì sera alle 23:30. Vi lascio con Eagles, ciao, rimanete su Radio Fly e grazie per l'ascolto.
1: Radio station in the world.
2: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
1: Best new rock, new music.

0: Rewind.
1: È 1:37.
2: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo lei era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa dell'alitosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, e emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. L'alitosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio, perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri, che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita. E lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Hot to Kiss, cioè baciabile, per il quale praticamente si misurano i beta galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico Rosenberg della Società Internazionale per Ricerche sul cattivo, sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
0: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Radio Fly è in FM 98.5 106.100 sul DAB Plus, in streaming